anche

You might need them. Trust me. Trust me.

humanity.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e c'è anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso, sì.
2: È condiviso. Multitox.
3: Birra.
4: Sei vantaggiato.

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Very simple.

is Zing.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimorso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato, questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

0: Radio Blackout 105.250 FM non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250.
1: Un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi che sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

were just building it up so there'd be trap houses.

qualche tempo vi vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

vanity, but can

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: se siamo uniti.
1: Un saluto a chi è in ascolto. Sono Marcello Pini e oggi parliamo del principale strumento in mano ai lavoratori per tutelare i propri diritti, lo sciopero. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato dei vari modi in cui i padroni derubano e opprimono i lavoratori italiani. Coi contratti a ribasso, coi contratti mostro, come multiservizi e vigilanza, col sistema degli appalti, con il furto legalizzato della cassa integrazione e persino con le tasse. E in tutte le puntate precedenti abbiamo parlato dello sciopero come l'unica arma realmente efficace per tutelarsi da queste ruberie. Nel corso della mia attività sindacale ho avuto modo di organizzare o partecipare a decine di scioperi a cui hanno aderito centinaia o anche migliaia di lavoratori. Grazie a questi scioperi ho visto cambiare i contratti e i salari, recuperare TFR rubati. Ho visto milioni di euro uscire dai conti bancari dei padroni e tornare in tasca ai lavoratori. Ho visto responsabili prepotenti abbassare la cresta e operai licenziati tornare a testa alta nei magazzini, tra gli applausi e gli abbracci dei colleghi. Ho visto cooperative e consorzi sciogliersi come neve al sole e i loro dipendenti essere finalmente assunti dalle industrie per cui realmente lavoravano. Tutte queste cose sono state possibili solamente grazie agli scioperi. Ma in concreto, di cosa si tratta? Lo sciopero di solito viene descritto come un'astensione collettiva dal lavoro, per protestare o fare pressione sulle aziende quando ci sono problemi che non si riescono a risolvere con un normale dialogo tra le parti. Diciamo subito che i padroni hanno una paura matta dello sciopero, è il loro peggiore incubo. Non importa in quanti partecipano, per quanto tempo, con quali risultati, quando i lavoratori scioperano, per i padroni è sempre come ricevere uno schiaffone sul muso. D'un colpo capiscono diverse cose, cose orribili dal loro punto di vista. Primo, che i loro dipendenti non hanno più paura. Secondo, che sono capaci di organizzarsi. E terzo, che sono disposti a fare sacrifici per difendere i propri diritti e quelli dei loro colleghi.
2: Se tocca uno, deve toccare a tutti quanti. Attento, mio direttore, che siamo in tanti. Puoi chiamare la Digo, tanto io me ne frego di una denuncia in più.
1: Dato che i padroni temono tanto gli scioperi, cercano di diffondere false informazioni per scoraggiare i lavoratori e intimorirli. In questa puntata, quindi, andiamo a sfatare i falsi miti che circolano su questa impagabile forma di lotta e a spiegarne i meccanismi. Se fai sciopero, puoi essere licenziato. Falso. Lo sciopero è un diritto fondamentale dei cittadini, sancito dall'articolo 40 della Costituzione, la madre di tutte le leggi, oltre ad essere tutelato dallo Statuto dei lavoratori, e non può mai essere motivo di licenziamento o provvedimenti disciplinari. Lo sciopero è valido solo se proclamato da un sindacato. Falso. Non è necessario essere iscritti ad un sindacato per scioperare. Qualsiasi gruppo di lavoratori, composto da almeno due persone, può scioperare, anche senza darne alcuna comunicazione preventiva e senza necessità di coinvolgere o essere autorizzato da alcun sindacato. Se per esempio in un'azienda un collega viene sospeso ingiustamente o è vittima di un infortunio o ancora se non sono stati pagati gli stipendi in tempo, i lavoratori possono astenersi dal lavoro anche su due piedi, limitandosi a dichiarare di essere in sciopero. Viceversa, qualsiasi lavoratore può aderire ad uno sciopero proclamato da un altro sindacato, anche se non ne è tesserato. Lo sciopero è aperto a tutti quelli che vogliono partecipare.
3: Lo sciopero deve essere comunicato in anticipo all'azienda.

0: legge sui cosiddetti servizi pubblici essenziali, cioè quei servizi, pubblici o privati, che tutelano i diritti basilari delle persone, ovvero il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, al trasporto e alla sicurezza. Questa legge non vieta lo sciopero nei settori essenziali, ma semplicemente ne definisce certe regole. In sostanza, la legge dice che, in caso di sciopero, il servizio deve essere garantito fino al 50%, o comunque a seconda delle necessità verificate insieme ai sindacati e con l'approvazione dell'apposita commissione di garanzia ministeriale. Facciamo un esempio. In una struttura per disabili, i dipendenti vogliono fare sciopero. In questo caso, a differenza di una fabbrica o di un magazzino, si dovranno seguire certe procedure. Aziende e sindacati, con la supervisione della commissione ministeriale, concorderanno il numero minimo di personale necessario ad accudire gli utenti, mentre tutti gli altri saranno liberi di scioperare. Un caso classico è quello degli scioperi dei ferrovieri o degli autisti degli autobus. Solo un certo numero di treni o di linee sarà garantito, mentre tutti gli altri potrebbero legittimamente saltare.
1: Non si può scioperare per motivi diversi dai problemi in azienda.
0: Falso. Si può scioperare per qualsiasi motivazione che riguardi la tutela degli interessi dei lavoratori, nel senso più ampio possibile. Si può scioperare contro il governo, per la difesa dell'ambiente, contro la guerra. Ci sono scioperi generali, provinciali e di categoria. Ci sono scioperi per motivi politici, scioperi di protesta, scioperi in solidarietà ad altre aziende in lotta, scioperi per ottenere buoni pasto o altri benefit. Nessuno può contestare le motivazioni di uno sciopero.
1: Chi sciopera non viene pagato.
0: Purtroppo questo è vero. Lo sciopero non è retribuito. In caso di sciopero, l'azienda tratterrà dalla busta paga le ore o le giornate di astensione. Scioperare è un sacrificio che si fa in vista di obiettivi superiori, non una vacanza.
1: Non si possono bloccare i cancelli dell'azienda.
0: Un po' vero e un po' falso, dipende. Sappiamo bene che è molto difficile che tutti o la maggior parte dei dipendenti di un'azienda siano decisi a scioperare insieme. In tanti guardano solo al loro interesse immediato. Hanno mille ragioni e mille scuse per non scioperare. Magari stanno lì a lamentarsi tutto il tempo che così non si può andare avanti. Alla macchinetta del caffè li senti ripetere che stavolta bisogna fare qualcosa sul serio. Sembrano il Che Guevara, ma tra il dire e il fare, come noto, c'è di mezzo il mare. E allora succede che l'unico modo per farsi sentire forte e chiaro dal padrone è quello di bloccare i cancelli, impedire l'entrata e l'uscita dei camion carichi di merci, quello che viene chiamato il picchetto. Bastano poche persone per fare un picchetto e la forza di questo tipo di sciopero è dirompente.
2: Compagni operai, abbiamo visto che le carrozzerie ancora come una volta è l'avanguardia del proletariato italiano. Ha occupato le carrozzerie, dopodiché voleva venire isolata. Noi ci siamo sentiti in dovere di unire la lotta con loro.
0: Per polizia e padroni, questo metodo di lotta è illegale e corrisponde al reato di violenza privata, cioè impedire a qualcuno, con minaccia o violenza, di fare qualcosa, in questo caso di entrare o uscire dall'azienda. In Italia, polizia e carabinieri sporgono migliaia e migliaia di denunce di questo tipo contro i lavoratori che picchettano. Ma finora quelle che sono giunte ad una condanna definitiva si contano sulle dita della mano. Perché è proprio la Costituzione a tutelare lo sciopero e, a meno di vere violenze documentate, i giudici di solito alla fine rigettano le accuse o le lasciano finire in prescrizione. Come dicevamo, lo sciopero è un sacrificio e comporta anche certi rischi. L'operato della polizia rientra appunto in questi rischi. Per concludere, se fatichi a campare con lo stipendio che ti pagano o se pensi che i tuoi diritti non vengano riconosciuti, adesso sai che puoi fare qualcosa. Informati, organizzati coi colleghi, ignora i leccapiedi e sciopera!

E anche per oggi è tutto, ma può darsi che ci risentiamo presto. Se non l'hai già fatto, ascolta le precedenti puntate e condividi la serie Tutta colpa dei padroni.

0: Partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il dottore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristol.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristol.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori dell'info di Radio Blackout. Oggi, mercoledì 6 maggio, ricomincia una nuova puntata dell'info della vostra radio libera preferita sui 105.25, ci potete trovare oppure in streaming sul nostro sito www.radioblackout.org. Come sempre vi ricordiamo i nostri numeri.
1: E potete scriverci al 346-667-3263 o telefonarci allo 011-249-5669.
0: Come sempre i controlli, a salutarvi Anna e...
1: Grazie.
0: Salutiamo Peppe che è in trasferta. Prima di iniziare la nostra mattinata informativa, come sempre non ci dimentichiamo di salutare tutte le persone che in questo momento si trovano in delle forme di reclusione, di privazione della loro libertà. Vi vogliamo tutto libero.

0: come sempre sfruttiamo la FEM sur la planche per dare le notizie della mattinata, o meglio gli approfondimenti di questa mattinata informativa. Quello che abbiamo pensato per voi oggi incomincia con una intervista al giornalista Michele Giorgio, con cui parleremo della coalizione di opposizione che si sta formando in vista delle elezioni di ottobre in Israele. Ci chiedevamo insieme a lui: la tenuta interna del governo israeliano continua?
1: E con il fisico nucleare Angelo Tartaglia ci siamo poste la domanda: ma il governo sta accelerando sul nucleare vista la crisi energetica?
0: Poi Piana del Sele, uno degli ennesimi specchi del caporalato italiano, lo racconta la morte di Paul Neraj, lavoratore della Piana del Sele, ma tutte le altre morti che hanno interessato l'area e dovute al lavoro sfruttato. Ne parleremo con Salvatore Lucente, giornalista freelance e collaboratore di Altra Economia.
1: E in chiusura sentiremo Francesca dell'Italia Global Sumud Flottiglia sulla ripartenza della flottiglia stessa e della detenzione illegale dei compagni Tiago e Saif, ancora prigionieri in Israele.
0: E allora vi auguriamo una buona mattinata di ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout mentre andiamo a prepararvi la lettura delle prime pagine.

E quasi tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali titolano rispetto alle vicende che vedono opporsi il Papa e Trump in vista della visita di Rubio in Italia. E, diciamo, notizie che si rimbalzano dal Corriere della Sera alla Repubblica alla Stampa. Trump alza lo scontro, l'altro là del Papa a Trump. Trump, altro schiaffo al Papa Leone, ma io predico la pace. Soltanto il Fatto Quotidiano riporta in prima pagina la questione, questioni un po' diverse, parla appunto della detenzione di Saif e Tiago Flotilla, altri 6 giorni di carcere fuori legge, e appunto per quanto riguarda le prime pagine appunto sono tutte abbastanza sulla stessa linea.

E quindi qualche trafiletto anche dalle pagine della stampa, qualche articolo che andremo ad approfondirvi più avanti. Stangata energia, dalla BCE si raccontano dei tassi più alti, 450 euro che in caso di conflitto prolungato possono arrivare anche a una quota di 2.270 euro. È un costo che è legato alla crisi energetica e che ogni famiglia italiana in media dovrà pagare quest'anno. La BCE si dice pronta ad intervenire. E quindi un po' di boutade tra Trump e i suoi amici italiani, la Premier Meloni, Salvini e Tajani, insomma, impazzano, si dividono e propongono versioni diverse di sudditanza al tycoon. Non vi ammorberemo con questo tipo di notizie. Qualche notizia più interessante ce la dà la prima pagina del Manifesto, che come sempre titola con il gioco di parole santa pazienza. Ancora alla vigilia della visita del Vaticano del segretario di Stato Rubio, Trump attacca nuovamente il Papa, con lui i cattolici sono in pericolo. Ma ci concentriamo invece sulle notizie di basso taglio. La flottiglia riparte tra le intimidazioni, racconta così l'articolo di Vito, delle droni, navi, luci spente, anche un aereo statunitense che sorvolano le navi pronte a ripartire. Racconta anche della scuola in sciopero, lo sciopero del 7 maggio di domani, dove gli istituti tecnici si approntano a manifestare il dissenso contro la riforma degli istituti, che dal prossimo anno dovrebbe avere una riduzione del tempo scolastico dai 5 ai 4 anni, un taglio di più di 500 ore di insegnamento, e quindi la mobilitazione si costruisce così. E avremo modo anche di approfondire questa notizia più avanti. Riprende sempre il Manifesto la stangata fino a 2.270 euro a famiglia, e non dimentica anche di commentare la crisi di Hormuz e gli attacchi incrociati statunitensi, sempre con la penna di Francesca Luci, che ci sta accompagnando da qualche mese rispetto alla questione iraniana.

E vi diamo qualche notizia dalla cronaca locale. Oggi la prima diretta sarà tra pochi minuti, quindi iniziamo a leggervi velocemente quello che ci arriva dalla nostra città e dalla nostra regione. Dalla stampa prendiamo un articolo di cronaca rispetto al agenti al posto dei controllori dopo il tramonto. La giunta Cirio accoglie la proposta della Lega. Siamo già in piena campagna elettorale e l'ordine del giorno del capogruppo della Lega Fabrizio Ricca, che deve essere ancora votato, rispetto al finanziamento di agenti di polizia municipale su autobus e tram di notte. Così la Lega spinge sul tema sicurezza e periferie, mentre la campagna elettorale per le comunali inizia a scaldare i motori. Appunto, riprendiamo da la cronaca di Torino. L'anno scorso l'affiancamento di bodyguard ai controllori sulle linee più a rischio, l'introduzione delle bodycam appuntate sulle giacche degli addetti e corsi di formazione tenuti da esperti sembrano aver ridotto le aggressioni a danno del personale GTT, soprattutto nel momento della richiesta del biglietto e della firma di una multa. Rimane però il tema della sicurezza dopo il tramonto, nelle ore in cui i mezzi sono meno affollati e i turni dei dipendenti è finito. Quindi appunto riprendiamo la notizia della appunto campagna elettorale che sta iniziando a pieno titolo in città, e l'articolo riporta: i toni sono molto vicini a quelli di una campagna elettorale, mentre la Lega non sembra molto favorevole ad abbracciare Maurizio Marrone di Fratelli d'Italia come candidato in pectore del centrodestra nel 2027. Questo per quanto riguarda la cronaca della stampa. Invece riprendiamo un articolo del Corriere di Torino, del Corriere della Sera, a firma di Simona De Cero, rispetto alla questione sanità. Sanità Piemonte, un disavanzo da 209 milioni di euro, le opposizioni all'attacco, la regione taglia i servizi. Ieri martedì 5 maggio è iniziata ufficialmente in Consiglio regionale la corsa per coprire il disavanzo della sanità piemontese, una variazione di bilancio che nelle intenzioni della Giunta servirebbe a rimettere in ordine i conti e a investire in sanità. Il clima però è già da scontro, la maggioranza parla di investimenti, le opposizioni denunciano i tagli. Il punto di partenza è il disavanzo, che sarebbe salito da 203 a 209 milioni di euro, circa 6 milioni in più rispetto alle stime di marzo, senza che sia stata fornita una spiegazione dettagliata. La Corte dei Conti oggi, mercoledì 6 maggio, esamina i bilanci 2023-2024 delle ASL e appunto per quanto riguarda le giustificazioni dell'assessore alla sanità che difende l'operato della Giunta, Federico Riboldi, dice che non si parla di tagli, però appunto l'opposizione chiede dove siano finiti questi 6 milioni. Appunto, per quanto riguarda la cronaca locale è tutto.

E quindi passiamo alla cronaca nazionale, abbandoniamo il nostro tappetino Atlas dei The Battles, vi lasciamo con altri pezzi dei The Battles e incominciamo a raccontarvi quello che è un decreto casa che è stato approvato ma che fa un po' scontenti tutti. La notizia appunto dell'approvazione è arrivata negli scorsi giorni, più volte è stato annunciato, e è un decreto che cancella l'edilizia pubblica e è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in risposta alle indicazioni della Commissione Europea, che aveva sollecitato i Paesi membri a predisporre piani per l'edilizia abitativa a prezzi accessibili, vista la gravità della situazione in tutto il continente europeo, dove trovare una casa a prezzi sostenibili è diventato impossibile, questo lo sappiamo bene tutti.

abbiamo reso per voi un articolo di Dinamo Press che fa anche una restituzione dei vari piani casa che negli anni hanno interessato l'Italia. Dal 2023 il governo annunciava provvedimenti per ammodernare in Italia. Il risultato che è stato ottenuto è stata la costruzione di altre case destinate al mercato privato e che nessuno può permettersi. Ancora nel 2024 viene approvato il decreto salva casa, che con il problema della casa c'entra ben poco. Il problema che riguarda la possibilità per molte famiglie di avere accesso a un'abitazione infatti non venne affrontato, e quindi arriviamo a questo piano casa Italia. Esiste come norma già dal 30 dicembre 2025, quando è stata approvata la legge di bilancio 2026, e questa manovra parla di investimenti di 6 miliardi che con l'unificazione prevista dalla legge di bilancio 2026 potrebbe arrivare fino anche a 8 miliardi. Si tratta così insomma di un finanziamento esiguo, soprattutto quello che riguarda gli alloggi e l'edilizia pubblica, ovvero di 100 milioni all'anno fino al 2030. Quello che però manca da questo piano per la casa è una parola sui fissa dimora, e anche una parola per l'aumento degli affitti, che negli ultimi 15 anni sono appunto aumentati del 28%, i prezzi delle abitazioni che sono aumentate del 53%, quindi i costi abitativi arrivano a superare il 40% del reddito disponibile. L'accessibilità quindi dell'edilizia diventa una possibilità ben fuori dal nostro sguardo. Il decreto annuncia che è stato predisposto anche un disegno di legge per consentire gli sfratti più veloci, accelerando le procedure per liberare gli immobili, e di conseguenza, più che darci una casa, questo decreto pare proprio che ce la voglia togliere.

E dalla stampa prendiamo un articolo che ci parla del caro energia. Come vi dicevamo in apertura, l'Italia paga di più, stangata da 2.000 euro a famiglia. A firma Marco Bresolin questo articolo, che riporta le raccomandazioni e diciamo le preoccupazioni anche del Fondo Monetario Internazionale. 450 euro che in caso di conflitto prolungato possono arrivare a quota 2.270 euro è il costo legato alla crisi energetica che ogni famiglia italiana in media dovrà pagare quest'anno. I dati sono contenuti nel documento di analisi che i responsabili del Fondo Monetario Internazionale hanno presentato ai ministri delle finanze dell'Unione Europea. Una serie di tabelle e numeri accompagnati da un severo richiamo: le misure anticrisi adottate dai governi non vanno nella giusta direzione perché le capitali stanno sprecando soldi. A cosa si riferisce? I dati parlano chiaro: dall'inizio della guerra in Iran i governi europei hanno speso in media lo 0,18% del PIL per le misure utili ad affrontare la crisi energetica. Cipro è il paese che ha speso di più in rapporto al PIL, lo 0,5%, mentre l'Italia si trova in fondo alla classifica con una somma che si aggira intorno allo 0,05%. Solo Lituania, Lettonia e Francia hanno speso di meno. Ma per il fondo non è tanto una questione di quantità, bensì di qualità. Gli aiuti dovrebbero essere mirati alle fasce della popolazione più in difficoltà e non dovrebbero trasformarsi in un incentivo ai consumi, e invece i governi stanno facendo l'esatto opposto. Tra marzo e aprile i governi hanno adottato 125 misure di sostegno all'economia e nel 70% dei casi si è trattato di un taglio alle accise, che viene considerato un pessimo esempio di spesa perché orizzontale e quindi non mirato. Le tabelle del fondo dicono che per ogni 100 euro che i governi hanno speso per aiutare i cittadini a contenere il costo della bolletta elettrica, 33 euro sono andati al 20% più ricco della popolazione, solo 11 euro al 20%. E se ce lo dice il Fondo Monetario Internazionale, secondo il Fondo Monetario, infatti, i governi stanno ripetendo gli errori della crisi scoppiata dopo l'invasione russa in Ucraina. Nel biennio 2022-2023 gli stati membri hanno speso il 2,5% del PIL per le misure di sostegno, ma nel 70% dei casi si è trattato di interventi non mirati o che hanno portato a una distorsione dei prezzi. Se i paesi avessero concentrato le risorse per aiutare solo il 40% della popolazione più povera, avrebbero speso soltanto lo 0,9% del PIL, e invece hanno speso male, triplicando i costi.

E sempre per quanto riguarda la questione energetica, notizia di ieri, martedì 5 maggio, riprendiamo dal Post, l'Azerbaigian è diventato molto importante per l'Italia, c'entrano la guerra in Iran e la necessità di correre ai ripari prima che la crisi energetica arrivi davvero. E Meloni è volata a Baku, dove ha incontrato il presidente dell'Azerbaigian. L'obiettivo principale è rafforzare i legami politici e commerciali con il paese, assicurare all'Italia un rifornimento costante di gas e petrolio, risorse di cui l'Azerbaigian è molto ricco. È il terzo importante viaggio fatto da Meloni dall'inizio della guerra in Medio Oriente per tentare di trovare nuove o migliori fonti di approvvigionamento energetico, senza chiaramente mettere in discussione la dipendenza del paese dalle fonti fossili.

0: un poco di cambio musicale, Fela Kuti che ci accompagna in questo momento. Andiamo a leggervi ancora qualche notizia dal nazionale, torniamo a parlare dello sciopero del 7 maggio che è stato indetto sul reparto scuola, la protesta di USB Cobas, e da domani si aggiungerà anche la FLC, Fracassi CGL, insomma un comparto di CGL, e quindi si andrà ad aggiungere invece a USB e Cobas. Andiamo a leggervi l'articolo di Riccardo Chiari che ci racconta: produci, consuma, crepa. Questo è l'inossidabile passaggio lirico-musicale del CCCP che ci racconta e ci dà una dimensione di questo cambio imposto da Valditara, che vorrebbe definire alla scuola. Ecco, la subordinazione alla logica delle imprese pare essere la parola chiave di comando di questa riforma. Compatti sono invece gli istituti tecnici a condannarla, che dal prossimo anno dovrebbero avere una riduzione del tempo scolastico di 5-4 anni, come vi raccontavamo prima, anche un taglio di più di 500 ore di insegnamento di lettere, matematica, fisica, scienze sperimentali, lingue, geografia e anche informatica, a vantaggio tutto questo di una cosiddetta area di indirizzo flessibile che vedrebbe di fatto in cattedra le imprese del territorio con i loro esperti al posto dei docenti. A quanto agghiacciante. A protestare per primi sono i sindacati di base, che hanno indetto uno sciopero nazionale con manifestazioni in tutto il territorio italiano, compreso un presidio mattutino davanti al Ministero dell'Istruzione. Per chi fosse interessato, sul Torinese l'appuntamento è in piazza Arbarello alle 9 e la protesta riguarda gli istituti di ogni ordine e grado e punta, tra le altre cose a contestare le prove Invalsi in programma in questi giorni nelle scuole primarie. Sono definiti così quiz inutili e dannosi, che non hanno determinato sviluppi positivi nel sistema educativo e non misurano le competenze, sottraendo spazio alla vera didattica e al contrario diffondendo la pratica del teaching to test. Tra le rivendicazioni anche il recupero salariale, con la richiesta da riconquistare almeno il 30% del potere d'acquisto perso negli ultimi 30 anni dai docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, visto che gli aumenti contrattuali in questo lungo lasso di tempo si sono rivelati più che insufficienti rispetto all'inflazione.
1: E ci arriva un messaggio al 346-667-3263. Vi ricordiamo di continuare a interagire con l'info che se la facciamo insieme è più bella. Le rinnovabili, ma questi hanno in mente il nucleare. Da Angelo, appunto, ricordiamo che proprio su questo tema tra pochi minuti avremo una corrispondenza appunto per approfondire il tema delle risorse energetiche.
0: E prima di passare a parlarvi anche di energia, sempre sulla questione sciopero, andiamo a leggervi l'indizione della Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, una rete che comprende docenti, studenti, studentesse e famiglie, e mobilitazione contro la riforma dell'istituzione tecnica introdotta dal DM numero 29 del 19 febbraio 2026 e che ne prevede già l'attuazione. Questa rete si è sviluppata a partire da Torino, ma si è presto estesa ad altri molti territori della penisola, giungendo ad avere una configurazione nazionale, quindi sarà presente lo sciopero nazionale del 7 maggio. La riforma viene contestata così: la riforma in questione non è una tappa all'interno di una deriva strutturale, ma ha come esito l'asservimento della scuola all'ideologia dell'impresa, non più la scuola della Costituzione che vuole fermare cittadini e cittadine consapevoli, insomma una retorica che da questi insomma non solo cittadini, insomma si parla di proprio una dogmatizzazione di qualunque persona che attraversi il territorio, ma la scuola del capitale umano da immettere sul mercato, insomma un accento che si pone soprattutto sull'industrializzazione e l'aziendalizzazione dell'Accademia. La relazione della Commissione Bertagna del 2023 delinea un progetto complessivo di aziendalizzazione e riduzione a 4 anni di tutti i percorsi di istruzione secondaria, ragione per cui la nostra mobilitazione, indipendentemente dai risultati che potrà ottenere nell'immediato, vuole pensarsi e strutturarsi in una prospettiva di lungo corso, di opposizione non solo alla riforma in questione, ma al progetto più ampio che fa appunto capo a questa visione dell'istruzione.

E quindi, visto che dal 346-667-3263 ci invitavate a parlare di rinnovabili, ci riagganciamo presto detto al nuovo report di Greenpeace che prende in come dire in sotto attenzione la crisi energetica e il conflitto in Iran, e lo legge tramite un'analisi delle narrazioni mediatiche delle soluzioni energetiche tra fossili e rinnovabili sul piano italiano.

E quindi crisi energetica e conflitto in Iran. Dal 28 febbraio inizia così il report del 2026. Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato i primi attacchi contro obiettivi in Iran, segnando l'avvio di una nuova fase di tensioni nel contesto medio orientale. Contemporaneamente i media italiani si sono riorganizzati a raccontare sul piano energetico quello che stava accadendo in relazione ai suoi effetti energetici ed economici nelle prime tre settimane. L'attenzione, l'analisi dello studio affianca le narrative sulle soluzioni veicolate dai telegiornali a quello degli interventi di ospiti e commentatori che nello specifico indagano in che misura la transizione energetica basata sulle fonti rinnovabili viene presentata come una plausibile leva per garantire sicurezza e indipendenza energetica, oppure se il dibattito mediatico resti prevalentemente ancorato a soluzioni fossili o sul rilancio dell'opzione nucleare. Proprio sull'opzione nucleare andremo a parlare più tardi con il fisico nucleare Angelo Tartaglia, che ci darà un quadro di questa mossa del piano energetico italiano. E si conclude così il report che dice che questa analisi condotta su queste prime tre settimane restituisce l'immagine di un sistema informativo profondamente ancorato a una visione tradizionale e emergenziale della sicurezza energetica. Rispondendo alla domanda dello studio, si indirizza un approccio tendenzialmente legato al realismo fossile, in cui il gas e il petrolio vengono rappresentati come i principali strumenti tangibili e immediati per la sopravvivenza economica, relegando ogni alternativa strutturale al rango di nobile utopia.

0: Oh! Oh! Ah. You Africans, please listen to me as Africans. And you non-Africans, listen to me with open mind.
1: E dal manifesto prendiamo l'ultima notizia che leggeremo per quanto riguarda il piano nazionale di oggi. Ex Ilva, trattative ancora in alto mare, nel sito un altro incidente sfiorato. Michele Gambirasi ci racconta come la deadline era stata fissata per fine aprile rispetto alle trattative, ma arrivati a questo punto il futuro dell'ex Ilva continua a essere una pagina del tutto incerta. La gara internazionale per l'acquisizione dello stabilimento ha in campo due attori, gli americani del gruppo Flex e il colosso indiano Jindal. Ieri tuttavia il Sole 24 Ore ha rilanciato un'indiscrezione secondo cui al Ministero delle Imprese si sarebbe ragionato su un altro scenario. Secondo il quotidiano degli industriali, nell'ipotesi in cui le trattative in corso dovessero andare male, il governo e il ministro Urso sarebbero pronti a riaprire una nuova gara per favorire la partecipazione del gruppo italiano Arvedi. E per quanto riguarda invece lo sfiorato incidente, riprendiamo il fatto che in questi... non trovo la notizia.
0: Out of this musical contraption.
1: Scusate, era in taglio basso. Cade una lampada da 20 metri. Sindacati, solo per caso non ci sono stati feriti.
0: Celestica, including Seraphim and Cherubim.

E quindi passiamo all'internazionale per questa mattinata informativa dell'info del mercoledì. Partiamo con lo stretto di Hormuz. Il manifesto gioca dicendo: stretto è la via, Hormuz, l'Iran apre il fuoco contro incrociatori americani. Donald Trump ha affermato che l'economia iraniana è stata schiacciata e si è augurato perché possa fallire. Già nelle scorse settimane vi raccontavamo effettivamente di un'economia iraniana ridotta dei minimi storici, estremamente in difficoltà, con tassi di disoccupazione e di licenziamenti sempre più alti, perché appunto le imprese faticano, ma anche il comparto agricolo. Ieri negli Stati Uniti e in Iran si sono scontrati militarmente nello stretto di Hormuz questi due colossi militari. Una nuova ondata di tensione si sta abbattendo sul Golfo e sull'instabile cessate il fuoco dichiarato l'8 aprile. Secondo la CBS, due incrociatori lanciano missili americani supportati da elicotteri Apache e altri aerei si sono scontrati nel Golfo, transitando nello stretto di Hormuz, sono entrati nel Golfo e superando uno sbarramento di barchini, missili e droni. Il fuoco iraniano sarebbe stato intercettato senza danni. Il segretario della difesa Exet ha detto che ci siamo difesi con aggressività e lo abbiamo fatto senza esitazione. I media iraniani hanno attribuito la crisi alle tensioni con gli Stati Uniti e il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei aveva invitato gli Stati del Golfo a non importare sicurezza da potenze esterne alla regione, alludendo all'invio di una batteria di Iron Dome da Israele ad Abu Dhabi, e ha sostenuto che Teheran non nutre ostilità verso i paesi vicini e che eventuali attacchi sarebbero una risposta a operazioni militari statunitensi e israeliane. Secondo alcune interpretazioni, l'operazione statunitense di scorta delle navi mercantili intrappolate nel Golfo si sarebbe cercata di indurre l'Iran a colpire per primo gli Stati Uniti, così da legittimare una nuova ondata di offensiva militare. Ricordiamoci che appunto in questo momento Trump si trova in difficoltà a livello interno a legittimare l'aggressività, i 60 giorni di legittimazione dati dal funzionamento della Costituzione statunitense, che permettono un'aggressività bellica, sono finiti e quindi necessita di sostegno che sta venendo sempre di più a calare anche sul lato repubblicano. La emittente statale iraniana ha definito quindi questa operazione di scorta statunitense un fallimento, sostenendo che il controllo iraniano sullo stretto invece si sarebbe intensificato e andrebbe avanti come se nulla fosse. Quindi, nonostante il blocco di Hormuz, i prezzi del greggio sono in questo momento a $110 e sono aumentati in realtà meno rispetto alla crisi seguita all'invasione dell'Ucraina. Secondo diversi esperti, infatti, ciò sarebbe dovuto a scorte iniziali abbondanti e all'aspettativa di un conflitto a breve. Inoltre, l'intensità energetica globale del petrolio è diminuita del 60% dal 1973, ma il consumo resta concentrato in settori difficilmente sostituibili come trasporti, rendendo il sistema economico vulnerabile a degli shock improvvisi. Secondo diversi analisti, infatti, il rischio legato a un'eventuale interruzione prolungata delle forniture energetiche non si tradurrebbe, come in passato, in una semplice fase inflazionistica seguita da rialzi dei tassi di interesse e rallentamento economico.

nuovo accordo con l'Iran. Insomma, questo per restituirvi un po' come le bolle delle speculazioni finanziarie abbiano degli riscontri molto tangibili sui nostri portafogli e anche su come si sta muovendo l'economia intorno al blocco di Hormuz e di conseguenza come l'impatto della finanziarizzazione sia anche una proiezione dei mercati. Infatti quello che è appunto successo è che nel momento stesso in cui sono state dichiarate da Trump delle intenzioni verso una tregua ulteriore, subito le borse hanno rallentato, sono avanzati del 6% le percentuali riguardanti l'olio e il petrolio, e si è riabbassato nelle previsioni il prezzo da 110 a 107 a barile.

0: Ecco, negli ultimi minuti, prima di passare alla prima diretta di questa mattinata informativa, corrediamo un po' questa notizia legata all'economia dell'energia, legata al petrolio, la nostra dipendenza da gas fossile e combustibili fossili ci rende particolarmente esposti a uno shock energetico di conseguenza economico. E come già vi raccontavamo settimana scorsa, l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC rende tutti molto suscettibili a questa scelta economica, in particolare perché si prevedono tre tipologie, diciamo, di previsioni future rispetto a come si funzionerà il mercato. Questo da un articolo di Pagine Esteri ci racconta che sul fronte del commercio, se gli Emirati Arabi Uniti continueranno con questa loro scelta di discostarsi dall'OPEC, un primo scenario prevede un impatto limitato con la decisione emirantina che rimane soprattutto su un piano politico. Sappiamo appunto che questa è anche molto legata a il conflitto in Iran, e che gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato gli Stati Uniti di essere troppo morbidi. In questi giorni si parlava anche degli attacchi dichiarati dagli Emirati Arabi Uniti da parte iraniana sul loro territorio. Il secondo scenario, che prefigura Pagine Esteri, ipotizza un aumento graduale della produzione capace di esercitare una pressione moderata sui prezzi, ma il terzo scenario, più critico, apre alla possibilità di una competizione tra produttori che potrebbe trasformarsi in una guerra alle quote, con delle conseguenze destabilizzanti per il mercato. I paesi più vulnerabili in realtà sono Iraq, Algeria e Nigeria, che sono particolarmente dipendenti dall'economia saudita, ma sul piano dei consumatori le prospettive restano ambivalenti. La libertà produttiva degli Emirati potrebbe tradursi in un aumento dell'offerta e in una riduzione dei prezzi, soprattutto per le economie asiatiche, mentre la guerra e i danni alle infrastrutture rendono questo scenario però più lontano, e finché le esportazioni restano limitate i benefici per i mercati sono rinviati. Quindi molto dipenderà sul piano del petrolio dalle scelte saudite. E di conseguenza molto dipenderà dal piano del governo nostro sulla scelta di rimanere ancorati al petrolio.
1: E finché prepariamo la prima diretta della giornata, vi lasciamo con un po' di musica in compagnia dei Topic. Spies Are Watching Me.

0: E sono le 9.47, siete ancora in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout, i 105.25, vostre frequenze preferite. Siamo ora in diretta con il giornalista Michele Giorgio, a cui abbiamo chiesto di trattare l'argomento della tenuta interna del governo israeliano. Le elezioni sono non troppo alle porte, ma già il quotidiano Haaretz ce ne parla, e non solo, si prevedono nuove coalizioni, ci sono state anzi un rafforzamento dell'asse dell'opposizione contro Netanyahu, i sondaggi lo danno alternativamente positivo e alternativamente negativo, ma la lettura del quotidiano lascia intendere che questo non sia uno specchio reale dell'appoggio alle politiche genocidarie, che invece pare che siano estremamente sostanziose. E come corredo di questa notizia, le politiche genocidarie dello Stato illegittimo di Israele vengono portate avanti come prima, e le pagine del manifesto ci raccontano delle incursioni dei coloni in Cisgiordania che non smettono incessantemente, delle anche politiche diseguali che interessano chi fa utilizzo di sabotaggi tramite l'utilizzo di pietre, la differenza della gestione dei coloni che fanno incursioni su territori della Cisgiordania, e invece la esecuzione sommaria che avviene quando invece sono i palestinesi a difendersi con armi rudimentali, ma anche di una linea gialla che spacca in due la striscia di Gaza, che viene portata sempre più avanti. In questo contesto di avanzamento continuo del genocidio sui territori, chiediamo quindi a Michele Giorgio di darci un quadro di quella che è la coalizione interna al governo israeliano. E prima di tutto gli ringraziamo per la sua partecipazione oggi sulle frequenze.
1: Quello che si muove in vista delle elezioni, che a questo punto si dovrebbero tenere regolarmente, non anticipate, diciamo all'inizio dell'autunno, quello che dobbiamo dire sono essenzialmente due cose. E cioè, la prima è che queste elezioni che si terranno in Israele sono una sorta di referendum su Netanyahu. Non è la prima volta, è già accaduto, e Netanyahu ha spesso dimostrato le sue capacità di esperto uomo politico che riesce a coinvolgere una serie di forze della destra intorno al suo progetto, e abbiamo visto quali siano i progetti di Netanyahu in tutti questi anni. Allo stesso tempo dobbiamo però anche sottolineare che quando si parla di opposizione in Israele non ci riferiamo a un'opposizione di centro-sinistra, almeno, che avrebbe un progetto politico molto diverso da quello di Netanyahu e della sua maggioranza attuale di estrema destra religiosa. In realtà si tratta di una coalizione che potremmo definire in un termine molto soft di centrodestra, in realtà è di destra piena, perché le forze che compongono le forze principali che compongono l'opposizione non sono ideologicamente molto diverse dal Likud, il partito di Netanyahu, o dal partito di Ben-Gvir, potere ebraico, o quello di Smotrich, sionismo religioso. Infatti questa alleanza che si è creata tra un leader presunto centrista, Yair Lapid, che è stato primo ministro già qualche anno fa, tra il 2021 e il 2022, e il Naftali Bennett, un ex premier anche lui, alleato qualche anno fa appunto già alleato di Lapid in passato, in realtà è un'alleanza sicuramente di destra, che non porta avanti contenuti diversi da quelli di Netanyahu. Bennett appena qualche settimana fa, adesso non ricordo bene, forse all'inizio dell'anno, ha tenuto durante un incontro internazionale un discorso nel quale ha descritto la Turchia a capo di un muro sunnita che vuole distruggere Israele, formato dal Pakistan, forse anche dai sauditi, dal Qatar, insomma sempre le solite storie. E Bennett è un leader politico politico di destra religiosa che anni fa, quando aveva un suo partito, un partito diverso da quello attuale che ha formato insieme a Lapid, ripeteva che i palestinesi non dovranno mai avere alcuna sovranità, al limite potranno amministrare qualche loro città da un punto di vista, diciamo, proprio locale, in un territorio che va dal Mediterraneo al fiume Giordano. Questa è l'ideologia di Bennett, e Lapid stesso, leader presunto centrista, ha fatto nei passati 2 anni e mezzo, quelli successivi al 7 ottobre 2023, delle dichiarazioni terribili, e c'è un forte sostegno alla guerra all'Iran, ad un'azione di forza contro Gaza. La differenza in che cosa sta? È che questi leader, rispetto a Netanyahu, dico, è che questi leader sono meno spregiudicati rispetto al premier attuale, cercheranno probabilmente di avere delle relazioni migliori con l'Europa, con gli alleati che Israele si è bruciato in questi anni, per modo di dire, che poi in realtà sul terreno e in diplomazia anche non è che sia cambiato molto a svantaggio di Israele. Forti proteste popolari, la flottiglia, tutto quello che vogliamo dalla gente comune, dalla società civile, ma i governi, tranne qualche critica, non è che siano cambiati molto. Sta di fatto comunque, appunto, che questa nuova alleanza che si chiama Insieme cercherà di avere delle relazioni diverse, migliori, magari di avere una diplomazia più soft, meno spregiudicata di quella di Netanyahu e dei suoi alleati attuali, ma non è che da un punto di vista sostanziale cambierà qualcosa, soprattutto per i palestinesi. Anzi, io personalmente non prevedo assolutamente nessun, nel caso di una vittoria di questa coalizione, di una sconfitta di Netanyahu, non prevedo cambiamenti sostanziali per ciò che riguarda la situazione attuale e dei palestinesi nel medio periodo, nel prossimo futuro. Poi ovviamente potremmo parlare di altre alleanze che si stanno formando, è nato anche un partito dei drusi, non sappiamo che effetto potrà avere per la maggioranza attuale l'opposizione. Sappiamo che c'è un fronte arabo, cioè palestinese in Israele, lo ricordiamo, in Israele più del 20% della popolazione è composta da palestinesi, che in Israele chiamano arabo-israeliani, e questi partiti nei sondaggi, se riusciranno ad unirsi, cosa che sembra sempre più difficile, potrebbero avere 12-13 seggi alla Knesset, che non sono pochi su 120, avere un peso notevole, ma rimangono divisi. Comunque, nonostante tutto, potrebbero essere essenziali per una vittoria dell'opposizione contro Netanyahu, ma come dicevo, l'opposizione in Israele è di destra e non vuole i partiti arabi, che considera delle forze quasi terroristiche, perché si sentono delle cose anche di questo tipo in Israele.
2: Sì, grazie mille intanto per questa disamina, appunto, rispetto alle nuove alleanze che si stanno costituendo all'opposizione. Un'altra domanda che ti volevamo fare è rispetto proprio alla questione del processo, dei processi che vedono Netanyahu imputato, e se in qualche modo, appunto, il suo coinvolgimento in scandali di corruzione eccetera sta minando il suo consenso interno.
1: Ma Netanyahu è un leader che nel corso degli anni è stato accusato varie volte, adesso anche sotto processo da alcuni anni, processo che è andato in maniera molto molto lenta a causa di tutto quello che è successo in questi ultimi 2-3 anni, e quindi Netanyahu ha usato la guerra anche per rinviare le udienze, non presentarsi e via dicendo. Come un po' ricollegandomi a quello che dicevo prima, Netanyahu sicuramente ha un consenso basso in questo momento, ma non perché fa la guerra all'Iran o perché ha distrutto Gaza e l'esercito israeliano nei suoi bombardamenti ha ucciso oltre 70.000 palestinesi, almeno altre migliaia sono sotto le macerie, Gaza rimane nella situazione che sappiamo, o perché si intestardisce nel portare avanti una guerra anche in Libano contro Hezbollah, cioè questa guerra permanente su tanti fronti. Netanyahu è contestato perché, appunto, è un leader che è considerato troppo spregiudicato, amante del potere, che ha commesso dei reati che adesso vengono, o avrebbe commesso dei reati che appunto sono, per questo è sotto processo, e questo sicuramente può influire su quella che è la sua possibilità di vittoria. I sondaggi sicuramente lo danno in svantaggio, poi vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà, ma ripeto, Netanyahu non è contestato dall'opinione pubblica israeliana, che è per la stragrande maggioranza di destra, non è contestato per le sue guerre, per quello che ha fatto a Gaza, ma è contestato per ragioni molto interne, legate anche, aggiungo perché ho dimenticato di dirlo, al fatto che porta avanti un progetto da anni di riforma della giustizia, sembra di essere anche un po' in Italia, della giustizia, e viene considerato non democratico e via dicendo, ma è una questione molto interna a Israele, che ben poco a vedere con la condizione dei palestinesi sotto occupazione, sotto assedio a Gaza e le guerre nella regione.
0: Ecco, se stiamo parlando di, come dire, tenuta del consenso, una delle tematiche che risulta particolarmente centrale intorno a questo discorso è la propaganda digitale, talmente tanto estesa sul piano israeliano che ha anche un nome specifico, la sbarra israeliana. Un articolo di African Express raccontava il 24 marzo di come ci siano delle nuove crepe all'interno di questa arma di propaganda digitale. Quello che ti chiederei è se hai delle informazioni in merito al funzionamento e all'estensione, se puoi raccontarci anche di come questa sia centrale all'interno del mantenimento di un'opinione che sia anche molto filtrata rispetto al mondo esterno.
1: Ma non sono segreti questi, magari parlandone così potrebbe apparire una strategia di comunicazione, di diplomazia da parte di Israele e della società israeliana, che siano un po' segrete. Esiste un ministero della Sbarà in Israele, e tra l'altro questa importante funzione, Sbarà significa, diciamo, più o meno diplomazia pubblica, la diplomazia, cioè, che bisogna portare avanti dal singolo cittadino alle istituzioni del paese verso l'esterno per promuovere la causa di Israele e le ragioni di Israele. Non c'è nulla di segreto. Negli ultimi anni Israele ha destinato importanti risorse per decine e decine di milioni di euro a sostegno di queste attività, che attraverso i social, attraverso internet e molti altri modi, magari anche incontri, conferenze internazionali, lo sport e via dicendo, si cerca di promuovere un'immagine positiva di Israele, nonostante tutto quello che è accaduto e che abbiamo visto soprattutto in questi ultimi anni, ma che potremo ovviamente andare molto indietro in passato. E quindi ci sono delle rinnovate iniziative. Adesso si parla della nomina di Zipi Otoveli, una ex ministra di destra, è stata ambasciatrice, non credo sia, non sono sicuro che il suo incarico di ambasciatrice in Gran Bretagna sia terminato, comunque il suo nome viene indicato come a capo di questa rinnovata azione della Sbarà, di questa diplomazia diffusa che non passa solo attraverso le ambasciate, la politica estera di Israele, ma che deve partire anche dalla stessa società israeliana per promuovere un'immagine diversa di Israele. È chiaro che in questo momento, con quello che è accaduto, con un'opinione pubblica internazionale che sembra aver aperto gli occhi finalmente su quello che sta accadendo in Medio Oriente, quello che accade in Palestina, c'è un impegno ancora più rinnovato, in investimenti ancora più sostanziosi per cercare di invertire questa tendenza. Io credo che non sarà facile per l'ambasciatrice Otoveli riuscire ad invertire una rotta alla luce di quello che poi accade tutti i giorni sul terreno, e quello che accade anche in mare. Stiamo parlando ovviamente della flottiglia proprio in questi giorni, di queste azioni di Israele a centinaia di chilometri di distanza dalle sue coste e quelle di Gaza, per fermare dei civili, degli attivisti che cercano di portare avanti una iniziativa umanitaria, di solidarietà politica, anche umana, nei confronti di una popolazione, quella di Gaza, che vive in condizioni catastrofiche, che ha subito una guerra, in realtà la subisce ancora, perché non passa giorno, anche nelle ultime ore, in cui non ci siano vittime di attacchi aerei israeliani a Gaza, nonostante il presunto cessate il fuoco. Ecco, di fronte a tutto questo è chiaro che c'è una situazione internazionale che sicuramente vede Israele dal punto di vista dell'immagine, che ha sempre curato con grandissima attenzione, che è molto difficile da recuperare. Però appunto sono situazioni che proprio come vi dicevo non sono segrete, quindi ognuno di noi può andare anche al di là di tutte le altre attività che noi non conosciamo, ovviamente, però quello dell'Hasbara non è un'attività segreta in Israele, è un'attività pubblica di cui si parla normalmente, quindi ognuno di noi, facendo delle ricerche in internet, può facilmente informarsi su tutto questo.
0: Io, Michele, ti ringrazio moltissimo della tua presenza oggi sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prima di salutarci ti chiedo se volevi aggiungere qualcosa in conclusione, altrimenti ti rimando a prossimi modi di risentirci.
1: Ma si dovrebbero aggiungere sempre tante cose. Quello che dico però è che purtroppo dobbiamo ancora tenere molto presente la situazione, non solo nel Golfo, dove non sappiamo Donald Trump cosa intenda fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché ogni giorno ne dice una, ma dobbiamo assolutamente tenere d'occhio la situazione in Libano, perché è molto grave. Il Libano del Sud è occupato per una buona porzione dall'esercito israeliano, che non sembra avere alcuna intenzione di andarci. Anche lì c'è un cessate il fuoco che in realtà non è tale, perché ci sono attacchi aerei e via dicendo, e soprattutto c'è anche una situazione interna molto difficile tra chi sostiene Hezbollah e chi lo attacca, e tutto questo può avere delle conseguenze molto importante e grave in Libano, che non lo dimentichiamo ha combattuto per 15 anni dopo il 1975 una guerra civile che ha fatto decine di migliaia di morti.
0: Io, Michele, ti ringrazio ancora tantissimo del tuo tempo dedicatoci oggi, ti auguro una buona mattinata.
1: Buon lavoro a voi.
2: Grazie.

0: E passiamo alla seconda diretta, secondo approfondimento della giornata. Abbiamo per voi una chiamata preregistrata con l'ex professore del Politecnico di Torino e fisico nucleare Angelo Tartaglia sulla questione dell'energia nucleare, del disegno di legge delega che il governo ha approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso ottobre e che ora sta passando al vaglio in Parlamento. Diciamo che cerchiamo e cercheremo anche nelle prossime settimane di continuare a mantenere questo filone di ragionamento insieme a voi ascoltatori e ascoltatrici rispetto al tema dell'energia, agli investimenti che il nostro paese e più in generale l'Europa sta facendo nei confronti della transizione o meno energetica e la questione del fossile, del carbone, delle risorse che si stanno cercando di diversificare, però che hanno una tendenza verso il nucleare, sicuramente non verso il finanziamento e l'investimento nelle rinnovabili. Oggi appunto parleremo della questione del nucleare. Vi invitiamo a recuperare anche tutte le altre dirette e i podcast che trovate sul sito www.radioblackout.org sul tema che è stato coperto egregiamente dalle info tutto l'anno scorso. Vi lasciamo con l'audio e buon ascolto. Siamo in collegamento con Angelo Tartaglia, ex professore di fisica del Politecnico di Torino e ingegnere nucleare. Con lui volevamo riprendere le fila del discorso rispetto al tentativo del governo Meloni di reintrodurre la produzione di energia nucleare in Italia. Infatti, lo scorso 2 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno del nucleare nel mix energetico nazionale, riaprendo il dibattito dopo i referendum del 1987 e il 2011. Il DL non riattiva direttamente le centrali, ma delega il governo a disciplinare l'intero ciclo dell'energia nucleare, dalla produzione alla gestione dei rifiuti e allo smantellamento degli impianti. Lo scorso 15 di aprile il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin a un convegno del Sole 24 Ore chiamato Transizione energetica e industria del nucleare, ha tracciato le possibili tappe del disegno di legge delega, dicendo che spera di chiudere il processo legislativo entro l'estate per arrivare a fine anno con i decreti attuativi. Ecco, chiediamo ad Angelo Tartaglia di commentare appunto questa affermazione e se vuole riprendere brevemente appunto di cosa si tratti questa delega in bianco di cui si sta dotando il governo con questo disegno di legge sul nucleare.
1: Certo, allora diciamo subito che, come già detto poco fa, che il disegno di legge come tale non reintroduce di per sé il nucleare o non dice delle cose circa operative, circa tipo di centrali, ma semplicemente centralizza tutto, o crede o cerca di centralizzare tutto nelle mani del governo. Come dire, noi vogliamo fare il nucleare, non sappiamo ancora bene come. Tra l'altro nel disegno si parla anche della produzione del materiale per le centrali, del riprocessamento, del deposito nazionale che non c'è, che serve fare. Tutto questo verrà, ma per l'intanto lo decide il governo, quindi non bisogna avere tra i piedi gli enti locali, nemmeno le regioni, anche altri enti di tutela non devono avere competenze dirette, al massimo danno dei pareri. Si prevede di avere un comitato nazionale che sia quello che, come dire, sarebbe competente nel merito, però nel merito al momento non si dice nulla, mani libere e vogliamo andare avanti, punto. Non c'è nulla di particolarmente razionale in tutto questo. Dietro c'è una narrativa che sovente viene ripresa anche sui grandi mezzi di comunicazione, che parla di un nucleare che non è quello brutto e cattivo del passato, sarà nuovo, sarà pulito e così via. Ecco, una cosa che compare in questo disegno di legge: il nucleare è sempre abbinato all'aggettivo sostenibile. Nel disegno di legge, come in tutti i disegni di legge, in genere si specificano le sigle, le parole, il significato. Cosa voglia dire sostenibile non c'è scritto, anche perché sarebbe interessante capire come diavolo possono sostenere che il materiale, diciamo, centrale nucleare, di qualunque tipo esse fossero, siano tra virgolette sostenibili. Sostenibile è un processo che man mano che si svolge non compromette le basi, le condizioni che consentono di continuare a svolgersi. Ora, qualunque processo che si basi su una risorsa primaria, in questo caso uranio, la quale è limitata e tra l'altro durerebbe a scala mondiale forse un secolo al massimo, qualunque processo di questo tipo, a parte le scorte, gli impatti e così via, non è per sua natura sostenibile. Però, mettendo l'aggettivo, il problema, secondo il ministro o la politica di oggi, sarebbe risolto. Questa è un po' la situazione, ecco. Poi, se vogliamo, possiamo parlare un attimo di questi mitici nuovi reattori che vengono menzionati senza però specificare nulla di più, ecco, sui tempi e su tutto il resto.
2: Sì, assolutamente, anche perché appunto sembra proprio che la giustificazione per questo disegno di legge è che si tratterebbe di adottare nuove tecnologie nucleari rispetto a quelle su cui si è votato ben due volte in Italia nel 1987 e nel 2011. Quindi appunto sì, se vogliamo dire due parole in più rispetto a queste supposte nuove tecnologie.
1: Certamente, innanzitutto il riferimento che viene fatto sia nel decreto che nella normativa che lo accompagna è quello ai cosiddetti piccoli reattori modulari, gli SMR. Ora, questi non sarebbero assolutamente nuove tecnologie, nel senso che il tipo di reattori in questione sono più di un tipo e sono, come dire, tradizionali, tra l'altro anche piccoli, che bisogna chiarirsi, perché quando uno parla di piccolo, nel caso del nucleare, è piccolo rispetto alle centrali di ultima generazione attuali, le quali hanno potenze dell'ordine di 1,5 gigawatt, 1,6 gigawatt. Allora, piccole rispetto a quello vuol dire alcuni centinaia di megawatt, che è la taglia tipica delle centrali nucleari che abbiamo spento in Italia, da quelle di Trino a quella di Latina o così via, insomma 200 megawatt, quindi non sono poi così piccole dal punto di vista del territorio. Tra l'altro è già un'incongruenza questa storia del puntare sui piccoli reattori, perché se, come dice il decreto, noi vogliamo arrivare ad avere una, diciamo, un contributo al bilancio energetico del paese nell'ordine del 20-22%, comunque noi avremmo bisogno di avere molti reattori, cioè se dovessimo essere reattori di ultima generazione, quelli grandi che ho citato prima, ce ne vorrebbe una decina da mettere in giro per l'Italia, ma se noi pensiamo sui piccoli reattori modulari, ce ne vorrebbe un centinaio, qualche centinaio. Nelle sciocchezze che vengono normalmente dette si parla anche dei micro reattori. Non sono una novità, nessuna di queste è una novità, ma se uno vuole che abbiano un peso futuro sul bilancio energetico, ce ne vorrebbero centinaia da spargere in giro per il territorio. Posso centralizzare quel che vogliono, ma credo che qualche problema ci sarebbe poi a localizzare tutta questa roba sul territorio. Quindi novità zero. Con questi reattori, piccoli reattori modulari, anche il modulare non è una novità per sé, in realtà non è che domani mattina abbiamo la crisi adesso in corso, li facciamo in una settimana, in un mese, le facciamo e partiamo, ci danno un contributo. Secondo le valutazioni che fa, si accompagnano il disegno di legge e che sono fatte anche da, diciamo, dagli industriali e così via, i primi reattori di questo tipo non sarebbero operativi se non a metà degli anni 30, diciamo verso il 2035, giù di lì. Ora, noi abbiamo un'emergenza climatica immediata, al momento, e abbiamo un'emergenza climatica con tempi prima di un eventuale collasso, ci sono già molti guai adesso, nell'ordine del decennio, quindi anche questi piccoli reattori modulari tradizionali in realtà arriverebbero in ritardo per dare un contributo reale a risolvere i problemi che noi abbiamo. Un altro mito che viene citato è quello degli reattori, sì, piccoli reattori modulari avanzati, piccoli reattori nucleari avanzati, no? Gli AMR, i quali non ci sono come tecnologie, la famosa quarta generazione, e chi ne parla, di nuovo un industriale e così via, parla di dopo il 2050, cioè non si sa bene quando. Quindi è proprio veramente aria fritta, salvo il fatto che per friggere quest'aria si metterebbero in campo grandi quantità di denaro, se sostanzialmente pubblico, perché industriali ha già detto che, visto che si tratta di cose sperimentali, complesse, ci vuole un sostanzioso intervento pubblico per tutto. Questo è un po' folle. Se uno guarda in giro per il mondo, reattori di questa categoria, tra virgolette, SMR, ce n'è oggi 4 tra Cina e India, non ce n'è in Occidente. E gli Stati Uniti si erano cominciati a costruire qualche cosa, veramente proprio cose già avviate, che sono state abbandonate, perché le imprese che dovevano organizzarli, il regime, diciamo, di mercato, hanno visto che con la crescita continua dei costi avrebbero dovuto poi piazzare questi kilowattora sul mercato elettrico a prezzi che non erano concorrenziali, quindi hanno abbandonato del tutto i processi, poi le previsioni che avevano e i progetti che avevano. Questo è un po' il ragionamento. È la follia di chi non vuol cambiare nulla e quindi cerca i miracoli usando le parole magiche, ma la realtà è tutt'altro che magica.
2: Sì, esatto, anche rispetto appunto alle dichiarazioni di Piquet e Fratin, rispetto alla volontà di accelerare l'iter, insomma, quindi di chiuderlo entro fine estate per poi poter entro fine dell'anno, diciamo, iniziare ad arrivare già con i decreti attuativi, sembra un po', come dire, lo specchio dell'assenza totale di un piano energetico per il paese in un momento di crisi e in un momento in cui si vedrà anche un peggioramento probabilmente delle condizioni economiche, e quindi puntare su una propaganda assolutamente irrealistica e soprattutto che non risponde a un'urgenza con la questione del nucleare.
1: Ma certo, ripeto, c'è una lobby, ma è sicuro una parola strausata, alle spalle, che col denaro pubblico conta di poter fare affari, poi in definitiva di questo si tratta. Il problema è italiano in particolare, ma anche europeo, se vogliamo. Il problema europeo ha altri aspetti, nel senso che in Francia uno dei problemi è di avere molte centrali, più di 40, il cui è che però la maggior parte sono ormai a fine vita e quindi dovranno essere dismesse, e costa tantissimo smantellarle, tant'è vero che la maggior parte, non sono neanche le nostre, è smantellata, e allora bisogna finanziare questa operazione di smantellamento. In teoria dovrebbe già essere finanziata, però alla fine non è vero, e quindi loro premono perché si mantenga vivo il filone nucleare per continuare ad avere una filiera attraverso cui entra denaro per gestire il nucleare che già c'è, il quale di per sé però non sta dando questo grandioso contributo a livello mondiale. Il nucleare come contributo al bilancio energetico non sta crescendo, mentre le rinnovabili crescono rapidamente dovunque, anche in Cina, dove stanno perseguendo tutti i filoni, dal nucleare al fossile alle rinnovabili. Le rinnovabili però sono al primo posto e vanno in galoppo. Il nucleare stazionario, no? Il numero di reattori che si dovranno essere smessi è maggiore del numero di reattori che sono in costruzione, sono 50 o 60 in questo momento. Questa considerazione anche dovrebbe far pensare a qualcuno che sia responsabile delle decisioni che vuole assumere, ma qui pensare è una fatica eccessiva, evidentemente, per alcuni. Quello che conta sono le pressioni che uno riceve.
2: Sì, e rispetto a questo, quindi a questa apparente accelerata a livello proprio di iter parlamentare, appunto sono stati presentati circa 500 emendamenti al disegno di legge che dovevano essere votati il 29 di aprile. La votazione è stata rimandata in teoria a questa settimana. E qual è appunto un po' il peso che possono avere questi emendamenti all'interno dell'iter e in generale, diciamo, che voce in capitolo ha il Parlamento su questo disegno di legge?
1: Il problema del Parlamento è un po' sempre lo stesso, nella misura in cui i parlamentari, a parte lo schieramento, vogliono entrare nel merito, o quando in realtà quello che è dominante è le pressioni che ricevono e la parte, il tifo per chi vogliono farlo. È chiaro che se dovessero il Parlamento entrare nel merito di tutte le proposte di emendamento eccetera ci sono, i tempi non possono essere quelli di un'approvazione nel giro di una settimana, questo è scontato. Però è sempre possibile, il governo l'ha già fatto, non credo che su questo debba porre la fiducia, però è chiaro che possono trovare una delle strade che hanno già percorso qualche volta di reprimere, comprimere il dibattito riducendolo a una finzione e quindi approvare abbastanza in fretta il tutto. Quindi è difficile dire, cioè il numero di emendamenti vuol dire che anche le opposizioni hanno intenzione di essere seriamente combattive nel merito. Quanto il merito conti, e questa è la scommessa sempre in Parlamento, io ho partecipato a delle audizioni in cui sentivo anche altri competenti, altri universitari, le critiche sono, io ho accennato qualcosina, ma sono tantissime, e non è che dall'altra parte uno trovi, sente di altro, delle risposte a queste critiche per superarle. No, semplicemente ognuno sta dov'era, no? Si fa un rituale che si chiama audizione, finito il rituale, tanto ognuno sa già che cosa farà la grande e vuol procedere in quel modo. Dopodiché, se per caso anche lo approvano, ripeto, non sono convinto comunque che sia tanto veloce questo approvarlo, poi farne qualcosa di concreto sarà veramente duro per loro, spero bene, se non altro perché i conti non tornano, come già accennato, in tutto il mondo, quindi non soltanto qui, quindi è una follia letteralmente quella di voler insistere su questo piano.
2: Sì, assolutamente, però diciamo che stanno creando le condizioni giuridiche perché prima o poi questa cosa possa succedere e comunque appunto tolgono spazio e soprattutto finanziamenti ad altre tecnologie. Ecco, in chiusura volevo appunto chiederti su cosa dovrebbe investire il paese per una reale transizione energetica che ci allontani soprattutto dalla dipendenza dalle fonti fossili e che in questo momento abbiamo visto, oltre a essere insostenibile dal punto di vista ambientale, è insostenibile anche dal punto di vista proprio della sicurezza energetica.
1: Beh, qui il paradosso è che banalmente, se uno si mette a fare due conti, constati che noi, il nostro paese, ma i singoli territori, anche gli altri paesi, non hanno necessità di dipendere da altri per l'energia, perché noi in energia siamo immersi, letteralmente, no? Tra sole, vento, acqua, geotermia, ce n'è molto, ma molto di più di quello che noi utilizziamo ogni anno. Non parlo solo di elettricità, parlo di tutto. Questo è un fatto, il bilancio è quello, non siamo indipendenti, siamo indipendenti. Ovviamente bisogna adottarsi di impianti e sistemi di distribuzione che convertano l'energia dalle varie forme cui è presente intorno a noi, nell'energia, nella forma in cui noi la usiamo per le nostre utilità, diciamo, quindi tipicamente energia elettrica, non esclusivamente, poi c'è anche il calore direttamente. Questi impianti vanno fatti, vanno finanziati, in larga misura si finanziano privatamente perché c'è convenienza, è già quello che sta avvenendo, ma ci sono delle questioni anche tecnologiche da sviluppare, tipicamente per stabilizzare la rete che attualmente rischia di diventare instabile, c'è il problema di rendere gli accumuli non cose episodiche soltanto private e simili. Cioè, bisogna investire, ma chiaro che per investire non bisogna buttare i soldi dall'altra parte. Qui se si investe il ritorno è garantito e anche in tempi brevi. Tra l'altro, realizzare gli impianti cosiddetti rinnovabili, parliamo per il fotovoltaico ma anche gli altri, i tempi sono enormemente più brevi che con nucleare. Se io devo fare un impianto a pannelli fotovoltaici su strutture, su tetti o di altro simile, il singolo pannello mi chiede settimane, massimo mesi per essere realizzato. Una centrale si dice, ma forse nel 2035 ci sarà la prima, non le centinaia che ci vorrebbero, poi nel 2050 ci vuole nuove generazioni, forse vedremo, non si sa, poi dopo chissà che altro arriverà. Ecco. No, è una follia assoluta, i tempi sono molto più brevi, i costi sono più bassi, il ritorno agli investimenti è molto più alto, per immediato, più diretto, si tratta di indirizzare le risorse disponibili nel senso delle rinnovabili e della ripartizione dell'energia sul territorio, coinvolgendo coloro che lo utilizzano su ogni territorio. Questa è la strada da seguire.
2: Sì, anche perché in ultima battuta mi sentirei di commentare appunto il fatto che negli altri paesi europei nei quali si sta utilizzando il nucleare non sembra che appunto sia una risorsa poi così strategica per fuoriuscire dalla crisi nella quale siamo immersi adesso.
1: No, la Francia è in crisi esattamente come noi, al di là di avere le centrali nucleari, a parte i problemi che ho accennato prima, che adesso ne ha un sacco che sono a fine vita e che quindi dovrà spendere un sacco di soldi per, diciamo, per provvedere a smantellarle, e non ha un deposito nazionale, ce n'è uno ipotizzato ma non ancora attivo a Bure nel nord-est, ma non ce l'ha. Quindi, mentre per legge regionale, oltre che per buon senso, ogni paese che vuole fare il nucleare deve anche dotarsi di un deposito per le scorie, ammesso poi comunque che il deposito sia sicuro anche da 200 anni, 2000 anni, 20.000 anni, come dovrebbe essere, cosa che è un po' una follia immaginare che potremmo decidere oggi.
2: Certamente. Allora ti ringraziamo, Angelo Tartaglia, ex professore del Politecnico di Torino e ingegnere nucleare, con cui appunto abbiamo commentato le ultime notizie relative al disegno di legge nucleare. Grazie mille.

sempre in compagnia di questo splendido album dei Topic. Voilà, vi stiamo preparando la terza diretta della giornata sulla Piana del Sele con il giornalista Salvatore Lucente, e rimanete in attesa.

0: E come vi avevamo annunciato, siamo in collegamento con il giornalista freelance Salvatore Lucente e per introdurre questa diretta vi leggiamo un comunicato di Frontiera Sud. Che scrive in occasione del 1° maggio, nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2026, Paul Neraj, un ragazzo indiano, è stato portato al pronto soccorso di Salerno in gravissime condizioni di salute, gambe in cancrena e stato di setticemia avanzata, molto probabilmente causati dal contatto non protetto e prolungato con sostanze chimiche pericolose utilizzate in agricoltura, zootecnia o industrie tessili. Il 24 aprile Paul Neraj muore in ospedale a 31 anni. Il caso di Paul non è isolato, tante sono state le morti prima, morti di lavoro, di omertà e di connivenza nella piana del Sele come altrove, nella stessa provincia di Salerno, quelle poche di cui si sa qualcosa. Novembre 2024, Singh Manjider muore sotto un trattore in circostanze sospette. Marzo 2025, Sandhu Gurme Singhi viene trovato morto sulle sponde di un fiume. Luglio 2025, nome sconosciuto, viene trovato morto nella vasca delle tame di un'azienda zootecnica. Riguardo quest'ultima atrocità, da notare come la vasca sia stata svuotata per un caso fortuito, aveva piovuto troppo e la persona risultasse non lavorare nell'azienda. Null'altro si sa a riguardo, istituzioni, forze dell'ordine, sindacati, tutto tace e tutti loro tacciono. Muoversi non è sicuro, qualche mese fa l'ultima morte in bicicletta, in questi giorni due feriti gravi per incidenti, in bicicletta e altri tre per un pulmino che finisce fuori strada. Nel frattempo vengono sgomberati accampamenti di chi vive e lavora nella piana, la repressione poliziesca aumenta in vista della stagione estiva sulla litoranea, sindaci dichiarano guerra all'illegalità.
1: Ecco, come vi dicevamo, il comunicato di Frontiera Sud ci dà una buona introduzione, un buon quadro di come la morte di Paul Neraj sia uno specchio del caporalato che interessa l'area della Piana del Sele. Ne andiamo a parlare quindi con Salvatore Lucente, che salutiamo e ringraziamo della presenza oggi sulle nostre frequenze. Buongiorno Salvatore. Come prima domanda, c'è stato un attimo magari di rimando dell'audio, come prima domanda ti chiederei di inquadrare la vicenda che interessa la morte di Paul Neraj e di darci una descrizione di quello che è il caporalato che appunto interessa le aree della Piana del Sele.
2: Allora, ciao a tutti. Anzitutto bisogna dire che quella di Paul Neraj è solo l'ultima morte, l'ultimo episodio in questa zona, l'ultima persona, l'ultimo lavoratore straniero morto a causa del lavoro, che in questa zona precariato e sfruttamento sono un po' l'elemento dominante che caratterizza le produzioni qui, come altrove in generale. Possiamo vedere ormai come l'agroindustria italiana si regga su questi fattori, su questi elementi. Se vogliamo andare un po' a capire com'è la situazione nella zona, innanzitutto dobbiamo tenere presente che parliamo di una piana molto estesa, oltre 450 chilometri di estensione, tutta la piana che va un po' dalla zona sud di Salerno, abbracciando Ponte Cagnano, Capaccio, Battipaglia, Eboli, fino al mare, e dove ci sono all'incirca 6.000 ettari di serre, è un po' il regno della quarta gamma italiana, cioè l'imbustato, l'insalata che si trova nei supermercati, che ha attirato un po' dagli anni 80 in poi le grandi aziende italiane prima e poi addirittura francesi. Quindi è stata una zona, diciamo, in un certo senso colonizzata dal punto di vista agroindustriale da una serie di imprenditori del nord Italia che hanno fondato qui marchi storici. Oggi ritroviamo in Italia che nel resto d'Europa, perché la produzione, oltre il 50% della produzione che viene fatta qui da marchi come Ortoma, Drago, Bonduelle, viene esportata all'estero, quindi parliamo di un'agricoltura all'avanguardia, un'agricoltura globalizzata, dove si lavora 12 mesi l'anno in serre vengono utilizzati tanti pesticidi, diserbanti, insomma una produzione controllata di alto livello dal punto di vista tecnico, a cui si affianca poi una zootecnia, l'allevamento bufalino e un settore caseario importante, la mozzarella di bufala campana, e insomma parliamo di tante aziende che hanno bisogno di tanti lavoratori. Ci sono all'incirca 6.000 lavoratori migranti impiegati tutto l'anno di varie provenienze, romeni, comunità marocchine sono le più storiche, poi le bangladesi, lavoratori dell'Africa subsahariana, le comunità indiane, cioè, ci sono all'incirca 3.600 lavoratori indiani nella provincia di Salerno. E per rispondere alla tua domanda, le condizioni di sfruttamento sono estreme, almeno da quello che possiamo leggere incrociando un po' di dati, perché è anche difficile trovare questi dati. Quindi siamo nella provincia di Salerno, se vogliamo guardare a quello che dice l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel 2024 sono state ispezionate 269 aziende, che è un numero davvero irrisorio, e di queste quasi il 60%, il 59,5%, è risultato irregolare per una serie di violazioni. Di queste 322 casi, cioè 322 lavoratori ritrovati in queste 269 aziende, presentavano situazioni di irregolarità, 45 erano completamente in nero. Stranamente non è stato segnalato nessun caso di caporalato, come si dice, grave sfruttamento lavorativo. E questo ci dà un po' un'idea del fatto che non possiamo parlare di una economia agricola sana dal punto di vista lavorativo, dello sfruttamento di chi poi lavora, ma è semmai il contrario, una serie di aziende sane che pure ci sono, che operano nel territorio, che però si trovano ad operare in un contesto di illegalità diffusa, un contesto compromesso completamente. La situazione dello sì, dimmi.
1: No, dimmi pure, finisci la frase.
2: C'è una serie di carenze strutturali che fanno sì che sia difficile tracciare il sommerso, il caporalato, anche per un basso numero di ispettori, ma anche una volontà, probabilmente, queste sono ipotesi, insomma, o un'incapacità a effettuare una serie di controlli, perché la situazione comunque è abbastanza conosciuta, abbastanza nota, ma rispecchia

0: le principali aree produttive legate all'agricoltura in Italia, perché sono situazioni ricorrenti, in cui si capisce come la precarietà abitativa sia un fattore strutturale, anche come le condizioni di sfruttamento vengano in una certa maniera, non dico provocate, ma siano sicuramente funzionali a questo tipo di lavoro. Nella Piana del Sele abbiamo un caso emblematico, in un certo senso, perché è più visibile, che è quello di Campolongo. Siamo nella periferia di Eboli, al centro della Piana del Sele, nel bel mezzo della Piana del Sele, e lì parliamo di una vecchia speculazione abitativa lungo la litoranea, insomma, una serie di casette, villette abusive create negli anni 70, quindi senza permessi, senza spesso collegamento a fogne, acqua potabile, senza nessun tipo di servizi, che negli anni è stato in un certo senso, ha fornito un luogo dove vivere alla maggior parte dei lavoratori che vivono in quella zona. Nel comune di Eboli vivono più o meno 1.600 lavoratori stranieri, nella zona di Campolongo più o meno i tre quarti della popolazione è rappresentata da queste persone, che solo lì hanno potuto trovare, pagandolo anche a caro prezzo, un tetto nella migliore delle ipotesi, ma sempre in quell'area ci sono baracche, container, roulotte che si affiancano un po' a tutte queste casette, a tutti questi, immaginateveli come case in parte anche diroccate, comunque non fornite di servizi, senza allacci fognari, senza trasporti. Lì vivono lavoratori, famiglie, insediatesi da lungo tempo e completamente esclusi da ogni tipo di servizi. Questi, diciamo, sono quelli che vediamo. Per quanto riguarda, per esempio, i lavoratori indiani della piana, molti vivono anche dietro le aziende, dentro i caseifici, al lato delle serre, quindi senza avere neanche quello.
1: Sì, infatti ricordiamo comunque che
0: Questo.
1: si tratta di una zona che poi durante l'estate viene invasa, no, da anche un turismo di massa, e quindi in cui convivono queste due anime, cosa che vediamo succedere in molti territori. E l'ultima domanda che ti volevamo fare invece è relativa a, diciamo, la solidarietà se la porta la popolazione locale a questi lavoratori, queste lavoratrici. Se ci sono esperienze di auto-organizzazione dal basso, insomma, piccole o grandi lì nel territorio.
0: Ah, se parliamo di solidarietà, sicuramente non vi è una solidarietà dal punto di vista istituzionale, nessun tipo di attenzione istituzionale, anzi, diverse testimonianze parlano di un caporalato di servizi molto, molto aggressivo. Queste persone pagano magari 350 euro per una dichiarazione di ospitalità o anche 800 euro per una idoneità alloggiativa nei luoghi in cui vivono, per poter necessarie per poter rinnovare i permessi di soggiorno, che sono un grande strumento di repressione. Per quanto riguarda la solidarietà o esperienze dal basso, ecco, da qualche anno c'è un'esperienza in particolare, che è quella dell'Associazione Frontiera Sud, che si è impegnata per fare un'attività di supporto anche informativo, nei confronti delle persone che vivono lì, dei lavoratori, di ascolto, e attività come un doposcuola per i bambini che non solo hanno difficoltà a raggiungere la scuola e spesso magari hanno anche problemi senza nessun supporto reale a seguire le lezioni,

0: diciamo, questa loro attività di dopo scuola consente anche di creare uno spazio di socialità per tutti questi bambini, a volte anche per qualche genitore che si avvicina, però diciamo che la Piana del Sele rappresenta una situazione anche peggiore rispetto ad altre aree che conosciamo meglio, come l'Agropontino o la fascia trasformata, diciamo, nel Ragusano, perché in alcune zone c'è proprio il vuoto che viene colmato soltanto da queste esperienze, che insomma hanno anche bisogno di supporto. Non so se ho risposto un po' alla tua domanda.
1: Assolutamente, io ti ringrazio moltissimo delle preziose informazioni che ci hai fornito sulla Piana del Sele e del quadro complessivo di quest'area di cui troppo poco si parla, come sottolineavi anche tu, rispetto invece a altre aree che vengono più attenzionate di caporalato sul piano italiano. Ti auguro intanto una buona mattinata e di risentirci presto per altri aggiornamenti su questa questione.
0: Va bene.
1: Buona giornata,
0: Grazie a voi.
1: buon
0: Buona
1: lavoro.
0: giornata.

Vi lasciamo con ancora qualche minuto di musica nel mentre che tentiamo di metterci in collegamento con Francesca dalla Global Sumud Flottiglia, di recente rimpatriata dalla Grecia a seguito del rapimento dallo Stato illegittimo di Israele che è avvenuto negli scorsi giorni a danni di 175 membri dell'equipaggio della flottiglia. La compagna è tra i 173 membri che sono ritornati insomma in libertà, mentre invece due compagni della flottiglia insomma sono ancora nelle mani israeliane, e di questo vi daremo presto aggiornamenti.

10:59, siete ancora in ascolto delle libere frequenze di Radio Blackout. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in collegamento con Francesca dalla Global Summit Flottiglia, avremo modo di avere aggiornamenti da loro più avanti, ma invece vi proponiamo un'ultima diretta di questa mattinata informativa in cui siamo riusciti a metterci in collegamento con un lavoratore della Leonardo che ci racconterà del loro comunicato Occhi sulla Flottiglia, questo sequestro non può essere tollerato. Già prima vi dicevamo che due compagni della Global Summit Flottiglia, Tiago Avila e Saif Abu Kshek, sono ancora nelle mani del Stato illegittimo di Israele e che per questo vi sono varie mobilitazioni e anche un coinvolgimento per uno sciopero generale. Tra pochi secondi avrete modo di sentire le parole dei lavoratori della Leonardo in merito.

0: Eccoci quindi in collegamento con uno dei lavoratori della Leonardo che ha risposto alla chiamata di sciopero, che ci racconterà della loro mobilitazione e risposta all'iniziativa indetta, che ringraziamo per la presenza oggi sulle frequenze.
1: Ciao a tutti, io sono un lavoratore di Leonardo Torino e faccio parte di un gruppo che abbiamo costituito più o meno dall'ottobre dell'anno scorso. Noi stiamo cercando di sensibilizzare sul tema della Palestina, del tentativo di trasformare questa tendenza al riarmo che sta impazzando in tutto il territorio piemontese, e cercando di riportare ai lavoratori il tema di una etica che possa essere accettabile in un contesto che è sempre più improntato su tutt'altra direzione. E in questo caso abbiamo quindi cercato di stabilire un'azione e siamo usciti con un comunicato in unione anche altri lavoratori. Quindi noi in pratica cerchiamo di ancora una volta richiamare l'attenzione su quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, e anche nella fattispecie per i due prigionieri della flottiglia che sono tuttora detenuti. Vado a leggere il comunicato velocemente. Mentre Israele viola per l'ennesima volta il diritto internazionale, spingendosi fino al sequestro di cittadini inermi in acque distanti 1000 chilometri da Tel Aviv, il nostro governo tace. Mentre la Sumut flottiglia è bloccata e prigioniera, i piloti israeliani continuano ad addestrarsi con i nostri M346 e a villeggiare indisturbati nelle nostre località turistiche, perpetrando genocidi a Gaza e bombardando indiscriminatamente in Libano in un'operazione sciaguratamente denominata oscurità eterna. Noi del gruppo Lavoratori Leonardo di Torino chiediamo l'immediata mobilitazione dei sindacati all'interno del nostro stabilimento per un'azione di sostegno alla Sumut flottilla e di forte richiamo alla liberazione di Tiago Avila e di Saif Abu Keshek, fino ad arrivare al coinvolgimento unitario per uno sciopero generale. Questo è un po' il senso del nostro comunicato e quanto.
0: Io ti ringrazio della partecipazione oggi sui microfoni, avremo modo di metterci in collegamento più avanti per aggiornarci sulle iniziative e insomma buona mobilitazione.
1: Grazie a voi, speriamo di essere in tanti e speriamo che il messaggio si diffonda nel modo più capillare possibile. Grazie a tutti.
0: Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: lo fuma Spencer.
1: Sì, dai.

E vi ricordiamo che come al solito troverete tutti i podcast delle interviste, delle corrispondenze della mattinata informativa su www.radioblackout.org.

Oggi la consueta apertura di Porfido dalle ore 16 alle ore 19:30 e cena a sorpresa al Mezcal Squat.

Già ve lo dicevamo durante la mattinata informativa e quindi ve lo ricordiamo, giovedì 7 maggio, domani sciopero scuola e corteo contro la riforma degli istituti tecnici dalle ore 9 in piazza Albarello.

E questa conclusione di brano veramente molto impegnativa ci traghetta verso il giovedì sera allo Spazio Popolare Neruda, Post Figica non si sgombera. Ascolteremo voci di compagne e compagni dal quartiere occupato nel centro di Atene. Venerdì 8 maggio a Bussoleno, in piazza del Comune, aperitivo resistente, Alice ed Ermelinda libere subito.

0: E sempre in Val di Susa, al presidio NOTAV di San Giuliano di Susa, Fuck Your System, sabato 9 maggio dalle ore 10, laboratorio di autodifesa digitale, domenica 10, passeggiata e installazione dell'antenna autoprodotta.
1: Arriviamo alla conclusione di questo info del mercoledì mattina. Ci salutiamo con un ultimo evento di Benefit Radio Blackout. 10 maggio di questo anno. Science Man, matinée punk. Dalle ore 18 vi aspettiamo in via Cecchi 21A per un'altra delle serate scompiettanti di Stanze Fredde. Una band dagli USA devastante, Science Man, unita a recensioni fatte da Maximum Rock and Roll. Per chi volesse scoprire di chi sono e di chi si parla, è con lui due nuove band della scena torinese. Insomma, non potete mancare, vi aspettiamo nei nostri studi del 21 Cecchi. 21A per noi questa mattinata si conclude, lasciamo i microfoni e la regia a Superabile. Superanti, cazzo, ho sbagliato.
0: Vi ricordiamo che per non perdervi nessun evento di Torino potete cercare su gancio.cisti.org. E vi auguriamo un buon proseguimento della vostra giornata. Restate incollati e incollate alle libere frequenze di Radio Blackout.

0: Buenos días, comps. Come state oggi? Abbiamo pensato di iniziare con questa bella versione di Bella Ciao, originale, dopo questo 1º maggio. Come avete passato questa settimana? 1º maggio caldo. Io sono Nina e sono qui con...
1: Sisa.
0: E iniziamo adesso super anti. Passeremo un'oretta insieme parlando di anti-abilismo, che è uno dei nostri temi preferiti, perché parla di diritti e libertà. Ci piace trasmettere da Radio Blackout 105 250. Se volete poi mettervi in contatto con noi, ovviamente c'è il numero al quale scrivere su tutti i canali, che è il 346 667 32.

settimana che abbiamo fatto con Super Tigre Marco. Ma ci proveremo perché abbiamo pensato, abbiamo toccato così davvero gli apici più alti e gli abissi dell'umano in scorsa puntata, e così in questa proviamo a tirare le fila e a raccontare come tutto questo è possibile e soprattutto come dovrebbe essere un diritto inalienabile e normalissimo, e quali sono le leggi che ci possono aiutare a renderlo possibile.

0: Non vogliamo mica la luna, né io né Nina né nessuno di voi che al momento ha ancora tutti i diritti umani da normoabili. Non vogliamo la luna, vogliamo il minimo dei diritti umani che hanno tutti gli esseri umani, quelli stessi che esportiamo con le bombe. Bene, noi vorremmo che adesso li importassimo con un po' di finanziamenti per vita indipendente e inclusione nella società. Ecco, questa è la lotta di Superanti.
1: Che sembra quasi di voler chiedere la luna, vero? Al confronto di altre bande che forse attengono i diritti con più facilità, sicuramente più velocità, o almeno ci auguriamo per loro.

0: Però, ecco, quello di cui volevamo parlare oggi, che è proprio questa convenzione ONU, che sappiamo che dell'ONU ci si può fidare, si sa, debatable, discutibile, ma l'articolo 1 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che risale ormai al 2006,
1: entrata in vigore nel 2009, è disattesa esattamente dagli stessi anni.
0: Incredibile. No, perché altro a me sciocca che siano passati 20 anni dal 2006, ma è così, è un parpadeo, chiudi gli occhi e 20 anni sono passati. Però questa convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità definisce lo scopo del trattato, no? Che dovrebbe essere promuovere, proteggere, garantire.
1: Allora, promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, rispettandone la dignità. Come ti senti tu rispetto a questo, Annina?
0: Beh, pensi non molto ascoltata.
1: Ti sembra di aver garantiti tutti i diritti umani e le libertà fondamentali che hanno i temporaneamente normabili in questo momento?
0: In questo momento della mia vita, sai cos'è che frega? La risposta naturalmente è no, nel senso che mi viene in mente per esempio una giornata come oggi in quel di Torino dove c'è una pioggia battente, non so, è un maggio che è diventato novembre in un secondo, infatti forse metteremo November Rain dopo, e noi proviamo un dolore che non si racconta, un dolore lancinante più o meno nelle parti che ti sei spaccata del corpo, e ovviamente cosa facciamo noi ormai abituati a un mondo abilista? Non lo diciamo, a me non so come fai tu, io me lo tengo per me e provo a funzionare nella giornata facendo finta che vada tutto bene. Beh, certo, qualche birretta aiuta, un bicchiere di vino alla fine della giornata, ma ecco, io mi sento per esempio invisibile, non vista in quella roba lì.
1: Certo, ingoi, vai avanti, stringi i denti e li stringi tanto perché i dolori sono forti, e lo condividi con chi è nella tua stessa situazione. In questo caso la mia resista.
0: Io la mattina, tu sei la mia resista, amore.
1: La mattina mi sveglio e faccio: Nina, oggi bloccata, tu cammini oggi, e ci facciamo, siamo il meteo resistance. Dopo il meteo AM.
0: È vero, ma pensa che
1: dobbiamo
0: ci sarò.
1: Dobbiamo inventare il meteo RRS, resista. Tutte, spesso la mattina io e Nina facciamo il meteo RS, resista. Come va? Che è il meteo spasticità per lo più.
0: Mi piace, vero? È tipo, poi RRS è meglio di RSA, mi sembra una buona competitor, mi sembra un buon modo. Però è vero, è una resistance incredibile. Però stavo pensando, pensa a tutte quelle tipe che invece si fanno, non so, la beauty routine, tutte quelle robe, sai, per il corpo, che poi ce le facciamo anche noi, che non si dica, però
2: no, chiaro.
0: Meno, forse meno, perché però c'è anche, possiamo parlare anche degli effetti positivi. Ci sono poi i giorni, cioè anche dello stare male o di vivere questa vita con una disabilità, che poi i giorni che invece ci alziamo senza dolore siamo le più prese bene del pianeta. Io sono contentissima.
1: Ma anche, Nina, secondo me l'attenzione alle piccole cose. Io ho pubblicato tempo fa sui miei social una piuma gialla che era finita sul mio pavimento, sul pavimento del mio balcone, oppure delle ombre che vedevo nell'aula delle lezioni riflesso sul muro, magari di oggetti che c'erano nella stanza. Io non so quante persone che hanno tutto quello che io ho perso abbiano tutta questa attenzione ai dettagli. Tutti mi dicono: devi accettare, devi fare, devi dire. Ma io vorrei vedere quanta gente si sveglia la mattina e fa: oh, guarda com'è, che bel riflesso fa il manico della mia tazzina toccato dal sole e riflesso sul tavolo
0: di un caffè che mi sono fatta da sola.
1: Sì, chiudere macchinetta. Fortunatamente, Nina, io non bevo caffè, ma perfino chiudere la macchinetta del caffè richiede quanti mani? Due. Ecco, Sisa in particolare ha perso l'uso del suo braccio dominante. Fate un esperimento, ascoltatori, prendetevi 10 minuti anche solo da adesso in poi per usare solo il vostro arto non dominante.
0: Ah, questo è un gioco interessante.
1: Dopo mi mandate un messaggio, mi dite: sì, a Silvia non rompe il cazzo, non mi è pesato per niente, v'aspetto. Vi aspetto, no, al,
0: e tra l'altro,
1: vi aspetto al, approfittiamo.
0: È un buon esercizio.
1: Vi aspetto al, approfittiamone per ricordare che vi aspetta, vi aspettiamo, aspettiamo messaggini al 346 667 3263. Ecco, così ho trovato la scusa per ricordarvi i nostri numeri, perché la cosa più bella del trasmettere è sentirvi vicini.
0: Sì, e che potete mandarci a cagare in diretta.
1: Grazie, ascoltatore.

0: E questa era Mind's Lie, la mente è una menzogna, ci racconta un sacco di bugie a volte, che è esattamente quello che ci racconta forse l'ONU rispetto alle convenzioni per i diritti sulle persone disabili. E questo pezzo è molto, non so, questa traccia la trovavamo calzante, almeno per l'argomento di oggi, ma soprattutto per quello che forse possiamo cercare di cambiare anche noi, o iniziare a cambiare noi dal nostro interno e dal nostro modo di affrontare le giornate, indipendentemente da come il mondo, poi da come la cornice del mondo ci vuole o ci impone di essere. Tra l'altro, sì, volevo approfittare perché c'era un video pazzesco diretto da un'amica che è Martina Pastori, ciao, da Radio Blackout. E un altro ciò che vogliamo assolutamente fare è al nostro mitico Tiger Mark, perché ci manda tanti baci tigrati alle due ragazze. Mi piacerebbe essere, sì, le due ragazze tigrate, che ci trighiamo e triggeriamo abbastanza ogni giorno, quindi ci sta. Ciao Marco, un bacio. E tornando a noi invece, al nostro discorso sulla, insomma, che vuole tentare di raccontare, di spiegare quali sono i diritti delle persone disabili, è proprio la definizione. Ecco, questa convenzione inizia descrivendo le condizioni di coloro che presentano, insomma, delle durature problematiche fisiche, mentali, intellettuali, sensoriali, che poi se le elenchi tutte alla fine ci stiamo tutti dentro, secondo me. Che ovviamente interagendo con barriere esterne o interne, perché sono anche emozionali, sono anche sociali, strutturali, possono ostacolare la loro piena partecipazione alla società su una base di uguaglianza. E lo so che probabilmente molti di voi, ascoltando queste parole, diranno: cazzo, ma anche noi ci sentiamo trattati così, cioè ci sentiamo non visti da questa società e non ci sembra che ci sia una base di uguaglianza per tutti. Ecco, motivo per cui con Superanti vogliamo lottare per tutto. Quindi questa convenzione con questi 50 articoli cerca di disegnare una società, una struttura sociale. Ecco, sì, se tu cosa ne pensi della struttura sociale che vorrebbe creare questa convenzione? Te ne sei accorta? È successo qualcosa?
1: Allora, mi sono accorta che, leggendola, come dice anche Cecilia Marchisio dell'Officina della Vita Indipendente dell'Università di Torino, è bellissima. Lei dice: leggetela perché veramente è bellissima, ed ha ragione, è bellissima. Rende me, Nina e ciascuno di voi un domani o uno ieri assolutamente uguali l'uno con l'altro e assolutamente detentori di diritti umani, ecco.
0: E che cosa fa però strutturalmente? Perché questa carta dei diritti dice una cosa molto, molto radicale, cioè che le persone con disabilità hanno gli stessi diritti di tutto, ma che questi diritti spesso non sono garantiti. Ce lo scrive proprio. Esatto, è come dire: abbiamo diritto,
1: sì,
0: a respirare?
1: No, viene sottolineato che la convenzione ripete più volte il tutti, perché, non lo so, alcuni articoli, alcune leggi potrebbero dire, non lo so, il servizio per le disabilità intellettive, il servizio per le disabilità motorie, il servizio per i non udenti. Invece la convenzione dice tutte, assolutamente tutte. Cioè, è proprio connaturato all'essere un essere umano avere quei diritti. E infatti si pensa che è proprio la deumanizzazione alla base del sistema abilista che permette questa violazione di diritti. Perché se io e te, Nina, per questo sistema e per molte persone che vivono in questo sistema siamo meno umane delle altre persone, allora va bene anche che abbiamo meno diritti delle altre persone. E invece no, ragazzi, anche perché altre persone potete diventare tutti in questo preciso istante. Grattatevi se lo ritenete opportuno, ma secondo me sarebbe giusto che non fosse necessario grattarsi, perché se fosse solo una caratteristica non ci sarebbe niente da grattarsi. Non augurerei a nessuno di grattarsi perché è biondo, per esempio, perché è riccio, no?
0: Sì, ma poi sarebbe inaccettabile, cioè, inaccettabile. A me sembra così palese dichiarare, rivendicare gli stessi diritti per tutti gli umani del mondo, indipendentemente dal loro corpo, ma senza citare i capelli o il colore della pelle. E quindi io credo, non so, leggendola, quello che ho trovato interessante della convenzione è che cambia proprio il modo in cui pensiamo alla disabilità, cioè non è più vista come un problema della persona, non è che è il corpo che non funziona, ma è il risultato della fusione, dell'incontro tra una persona e una società piena di barriere. E poi è da lì che nasce il problema dell'abilismo. Quindi ci sono barriere. Ci sono delle barriere fisiche, tipo scale ovunque, ci sono delle barriere sociali, tipo gli stereotipi e l'infantilizzazione, che tra l'altro devo dire, si sa, e grazie anche a te che io ho visto tanti dei modi in cui venivo infantilizzata anch'io e di cui non mi rendevo conto, mi sembrava quasi una cosa, ma che carini, no, ma ci portano questo, ci fanno l'altro, no, cazzo, non mi fanno fare le robe.
1: Se vinciamo le Olimpiadi ci fanno il buffetto sulla testa come fossimo un cagnolino, no?
0: Esatto, siamo tipo dei pappi, non so se siamo dei cuccioli di Labrador, non lo so. No, ma grazie, vuol dire che siamo molto carini, ma insomma, no, anche no. Quindi, esatto, la cosa che mi è piaciuta di leggere questa convenzione è che il problema non è la persona, ma il problema è l'ambiente che esclude.
1: Certo.
0: Siamo d'accordo? Lanciamo?
1: Sì.

0: Il mio nemico è l'abilismo, che nella fondina non ha la carta visa, ma i fondi per l'assistenza personale autogestita che si tiene e non investe per garantire libertà e inclusione sociale, ma solo per fare profitto. Ed è inaccettabile.
1: Assolutamente inaccettabile, ma
0: Abilismo e capitalismo, un matrimonio perfetto, ma assolutamente da distruggere.
1: ma poi è pazzesco come in realtà combattono anche loro con le carte Visa, perché come abbiamo detto in qualche puntata fa sulla vita indipendente, poi cioè, in realtà c'è un racket pazzesco nelle strutture, insomma, che non sono, come possiamo dire, le famose case comunità. Però ci sono diversi nomi per definirli. Però in realtà sulla vita indipendente c'è un business pazzesco che andrebbe demolito, che è un altro dei nostri ambiziosissimi piani qua, superanti.
0: Ma no, non è nostro solo di superanti, deve diventare anche di chiunque, di qualunque ascoltatore intercetti questi contenuti, perché come tutte le rivoluzioni bisogna farle tutti insieme, anche perché non ve la tiro, ve lo giuro, vi auguro di non diventare mai né una Nina né una Sisa, ma anche noi, anche Nina e Sisa non avrebbero mai pensato di diventare una Nina e una Sisa. Quindi, se non volete farlo per noi, fatela perché chiunque può diventare noi e deve essere bello. Cioè, diventare persona con disabilità non deve essere una tragedia, perché è come diventare una persona. Tipo, io sono diventata una persona un po' verde tropicale ieri.
1: È vero, hai dei capelli
0: E
1: fighissimi.
0: questo non mi preclude niente. Allora, così questo dovrebbe comportare diventare una persona con disabilità. Diventare una persona con una caratteristica diversa che non ti nega diritti. Cioè, ma può una
1: I diritti anche di
0: caratteristica.
1: farti bellissima con i capelli tropicali.
0: Ma può una singola caratteristica negare dei diritti umani fondamentali? Succede, ascoltatoru, e fa malissimo, malissimo.
1: Questa cosa non deve capitare, anche perché si lotta per i diritti di tutti, perché a tutti può succedere, è vero. E anche quando succede, poi si può incredibilmente migliorare, nel senso che anzi, più riusciamo a creare una struttura sociale di accoglienza, di ripristino di una vita indipendente, e più in realtà, cioè quella è la cosa bella, anche secondo me interessante, che anche quando le botte della vita ti colpiscono, poi puoi pensare a un recupero, a una restituzione, a una rinascita. E infatti tu dici che siamo solo superanti, ma non è vero, qua stiamo creando una piccola crew. Infatti volevo leggere solo il messaggio di Roberto, che è stato troppo carino. Adesso guarda, ti leggo così come l'hai mandato, ma grazie, perché hai scritto: bellissima la vostra trasmissione, necessaria, assolutamente necessaria. Vi ho scoperto la scorsa settimana, grazie per quello che fate. Grazie a te, grazie a te per essere con noi, anzi per fare parte proprio di questo piccolo squad che si sta creando di consapevolezza, di condivisione, di presa bene, perché poi qualsiasi cosa ci capita nella vita si può davvero stravolgere. Ne parlavamo anche la scorsa settimana con Tiger Mark, che vedi gente che ha una vita perfetta, che si lamenta della qualunque, e dai, raga, un po' di presa bene.
0: Ricordiamo un attimo Zanardi a questo proposito.
1: Certo, vai, Sissa,
0: Sì,
1: ricordiamo
0: a questo
1: Zanardi.
0: proposito, a proposito di quello che stava dicendo Nina, di come poi le cose vengono trasformate, eccetera, è mancato da pochissimo Alex Zanardi, che è stata sicuramente una persona che della sua disabilità ne ha fatto una trasformazione potentissima, dalla disabilità nell'automobilismo all'end bike, insomma, tutta la divulgazione che ha fatto. Ecco, ricordiamo chi ci ha provato e chi ci continua a provare, come me, Nina e chiunque di voi, anche se temporaneamente normoabili, per costruire, perché nessuna rivoluzione. Allora, due punti. Punto uno: nessun diritto è stato regalato da coloro che opprimevano.
1: Ah, ma non è mai così.
0: Numero due, solo insieme si fanno le rivoluzioni, nessuna rivoluzione è stata fatta, tutti devono mettere il suo piccolo granellino.
1: e non solo un piccolo granellino. Grazie per aver ricordato Alex, perché ne abbiamo parlato in prepuntata e poi ce la stavamo quasi facendo sfuggire via. Abbiamo tantissimi esempi anche prima di noi, insieme a noi, che ci ricordano qual è la forza di continuare a lottare e di creare. Dimmi.
0: Invitiamo Roberto al festival.
1: Ah, certo. Per dire di continuare a lottare, giustamente sì, si è venuta in mente una bellissima idea mentre ci stavamo scrivendo ancora sul nostro WhatsApp 346-667-3263 con Roberto, di invitarti, Roberto, al nostro festival Radio Blackout dal 12 al 14 giugno presso il Lab Manituana, e il venerdì 12 giugno ci sarà una bella talk, una discussione che è intitolata Le Indomabili, che condurremo grazie anche a un'idea di Tiger Mark, proprio per parlare di questi temi, e vorremmo provare non sarà una discussione, sarà più un dialogo, tutti insieme portare le proprie esperienze, raccontarle, conoscerci e provare davvero a creare una rete che ci possa supportare, che ci possa sostenere e nella quale ci si possa essere riconosciuti. Perché un concetto chiave, tra l'altro tornando alla nostra perfetto, ci sarai, vorrei venire proprio il venerdì, ottimo. Ottimo, Roby, ci vediamo lì. Ci vediamo al Blackout Fest, mi raccomando tutti, sono 3 giorni incredibili di musica, di dibattiti, di presentazioni e di stare bene insieme, che i luoghi dove farlo ormai a Torino sono sempre meno, le occasioni pure, ma stiamo riuscendo a crearne una veramente veramente valida. E vai a modestia, però sì, sarà molto bello. E però tornando a noi e quindi al concetto chiave della convenzione ONU, di quello che propone, è proprio intanto mettere tutti sullo stesso piano, che dici ok, easy, facile, no? Siamo tutti umani, quindi dovremmo avere tutti gli stessi diritti, grazie. Però introduce anche il concetto della progettazione universale. Ecco, cosa significa? Che le cose, perché noi siamo gli umani, poi le cose sono le cose, no? Quindi spazi, servizi, tecnologie dovrebbero essere pensate fin dall'inizio per l'usabilità di tutti, per essere usate da tutti, non per essere aggiustate dopo, per essere adattate all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, ma proprio progettate includendo la diversità umana come punto di partenza, e considerare la diversità umana come vantaggio, non come svantaggio. Proviamo a fare degli esempi concreti. Diritto all'istruzione, che cosa ne pensi, Sisa? Che non basta far entrare una persona solo a scuola, ma forse serve anche poterla far partecipare davvero? Il diritto al lavoro, che per esempio non basta assumere, ma dovremmo mettere le condizioni accessibili e dignitose per tutti, per un lavoro vero, non solo per finire a fare delle fotocopie, nel migliore dei casi. E poi il diritto alla vita indipendente, che non significa arrangiarsi da soli o da sole, ma significa avere supporti per scegliere come vivere. E soprattutto, io credo, niente decisioni su di noi, cioè su un corpo che non è, senza di noi, cioè che non ci siano decisioni su dei corpi che non siano nostre.
0: Nulla su di noi senza di noi, esattamente, sono totalmente d'accordo, cara Nina.
1: Secondo me dovrebbe essere questo, e mi sa che partiamo con una traccia che vedevo si sia presa dalla ricerca. Lanciamola subito.

0: Io sono come sono e sono cazzi miei. Io sono diventata emiplegica, emianoptica e con la spasticità nel lato sinistro che era il mio lato dominante. Sono fatta così adesso. Sono cazzi miei, ma il fatto di avere queste caratteristiche non dovrebbe assolutamente precludermi la possibilità di partecipare al mondo, di essere me stessa e di avere tutti i supporti di cui ho bisogno per esprimere tutto il mio potenziale. Questa è la nostra battaglia, Nina, secondo me. Che ne pensi?
1: Mi sembra un'ottima battaglia. E certo che non lo sarai, ma proprio per niente. Tra l'altro hai scelto un pezzo e mi sono anche un po' emozionata, perché era un po' che non lo sentivo e era adatto. Ho capito perché eri così gasata nel cercarlo e distratta mentre provavamo a fare degli esempi concreti di progettazione universale. E tra le altre, parlando di vita indipendente e quindi del diritto ad essa, vogliamo ricordare che ieri era una giornata molto importante, il 5 maggio,
0: sì.
1: È la
0: giornata europea per la vita indipendente.
1: Quindi ci saranno state delle iniziative in giro per la città o delle iniziative in giro per l'Europa? Ecco, questo non lo sappiamo esattamente, nel senso che tutti i centri, insomma i luoghi più piccolini, per esempio alla Fondazione Paideia hanno fatto una festicciola, una celebrazione per questa giornata, però devo dire che non so se il comune o comunque il pubblico della città di Torino ha organizzato qualcosa per questa giornata. Io non ho trovato nulla, tu hai trovato qualcosa?
0: No.
1: Sì? Ecco.
0: No.
1: Quindi il nostro
0: perché
1: prossimo...
0: Nina, io credo che per quanto riguarda la disabilità il motto è un po' questo: chi ce l'ha se la canta e se la suona. Della serie
1: sì.
0: Non ne voglio sapere niente, non mi riguarda, non mi interessa.
1: Dai, non saranno tutti così. Io voglio pensare che non sia proprio
0: no.
1: Cioè che ci siano delle persone che anzi magari riescono, hanno già delle empatie, della sensibilità sugli argomenti in generale, anche su questo in particolare, e poi anzi continuino a coltivare la propria empatia ed avvicinarsi al tema. Sono troppo ottimista?
0: E con la collaborazione di superanti magari diventano attivisti, perché
1: sì.
0: Almeno la smettete di scassarci il cazzo, ragazze. Adesso,
1: sì,
0: adesso otteniamo per voi gli stessi diritti umani che abbiamo noi, così finalmente la smettete di rompere il cazzo con sta storia dell'abilismo. Sarebbe fighissimo, no?
1: Sì, ma infatti ti ricordi, ogni tanto ci incazziamo quando ci dicono vabbè, però dai, pigliati meglio o... Oh, Gaza, non avere quella faccia, ma insomma dipende dalla giornata che si vive.
0: Guarda a quello che hai.
1: Soprattutto in Italia, perché l'Italia, cari nostri amici, ha ratificato questa convenzione. Quindi teoricamente dovrebbe essere super sul pezzo, perché significa che dovrebbe ampliarla. Ma come noi ben sappiamo, tra teoria e pratica c'è di mezzo la realtà, e la realtà è che la verità dell'Italia è che l'accessibilità è ancora limitata.
0: Faccio un piccolo esempio: chiunque degli ascoltatori lavora ha diritto ad avere uno stipendio a fine mese, no? Non penso che non si accontenterebbe di dire vabbè dai, però c'ho diritto, anche se non me lo pagano, il diritto c'è, pazienza, no?
1: È vero, è vero.
0: Almeno
1: è vero,
0: quello
1: è vero.
0: Che succede a noi persone con disabilità. Il diritto c'è, poi non lo applichiamo e vabbè, pazienza. No, no,
1: è
0: pazienza,
1: fatto,
0: niente, pazienza, niente.
1: È
0: rabbia,
1: fatto,
0: rabbia, amore, ma rabbia.
1: No, rabbia, amore. Ah, che bel pezzo anche che potremmo mettere. Bellissimo.
0: Per
1: rabbia,
0: questo
1: amore.
0: L'ho citato perché.
1: Adesso lo cerco. Adesso
0: sì,
1: lo
0: ma
1: cerco.
0: L'abbiamo già messo.
1: Shadow.
0: Però
1: insomma,
0: sì,
1: ma
0: la rabbia,
1: così perché...
0: rabbia e cuore è qualcosa che sicuramente caratterizza superanti,
1: che...
0: anche rabbia dentro al cuore.
1: Esatto, ma ce n'è un altro adesso che possiamo mettere per parlare di questa cosa. Però prima la denuncia voleva essere proprio questa, giusto per chiudere un attimo e fare una chiosa anche giuridica. Gli articoli sono lì, adesso non abbiamo i tempi tecnici di potervi leggere tutti i 50 articoli, ma fortunati voi, perché sennò sarebbe veramente lunga. Li affronteremo piano piano, puntata per puntata, a seconda degli argomenti, citeremo sempre l'articolo relativo all'argomento del quale stiamo parlando. Però è da portare, soprattutto perché in questo paese accessibilità è ancora limitata, i servizi sono spesso frammentati. Cosa vuol dire? Che esistono, non so, dei servizi di OS per aiutarti insomma nella tua vita quotidiana e intima, ci sono dei servizi di come fossero donne alla pari che vengono per cucinare, colazione, pranzo e cena, ci sono dei servizi di accompagnamento, per esempio per essere accompagnati nelle attività insomma che si vogliono fare fuori casa. Non è che una persona, una volta
0: pochi,
1: che ha una diversità fisica, esatto, una diversità fisica, allora deve starsene chiuso nella casetta sua, ma sai che palle, soprattutto se ha sempre avuto una vita attiva. E ma è anche il problema è che questi servizi non sono coordinati fra loro, perché la vita indipendente poi non viene scelta dalla persona. Ecco, per esempio, come ti stai trovando tu, visto che sei riuscita a mettere su un bel piano comunque di supporto anche sociale, strutturale e pubblico, come ti stai trovando?
0: Allora, io sono beneficiaria di un SAD, un servizio di assistenza domiciliare con il Comune di Torino, che sono 20 ore al mese. Contate quante ore ci sono un mese e fate una percentuale di quante ore di sostegno ha una persona con disabilità 100% con 20 ore al mese. Ed è stata la risposta dopo 2 anni alla mia richiesta di progetto di vita indipendente, che si basa fondamentalmente sulla presenza di un assistente personale autogestito o autogestita. Cosa che però in Italia non si finanzia, perché si preferisce finanziare l'istituzionalizzazione.
1: Questo è...
0: Ma è una violazione dei diritti umani. Ripeto, io continuo a sostenere
1: sguardo sulla realtà.
0: Continuo a sostenere che se non la smettiamo di esportarli con le bombe in tutto il mondo per generare profitto e diritti umani, non riusciremo assolutamente a garantirli qui da noi.
1: Perché ci sono altri posti dove i diritti sono più tutelati? Beh, almeno in Europa sì.
0: In alcuni stati esistono i direct payments, scusate, io ho una pronuncia inglese.
1: Bellissima, è giusto, è corretto.
0: I direct payments sono dei pagamenti diretti che lo Stato dà alla persona con disabilità con la quale assume il suo assistente personale da lei stessa, formato e retribuito.
1: Ok, ok, adesso ho capito, però erano direct payments. Sì, sì, pagamenti diretti. Pagamenti diretti, ma anche cioè, se tu ci pensi, è molto più logico una persona che ha bisogno di un servizio, se lo sceglie, se lo vive, se lo paga.
0: Su misura, oltre.
1: Sarebbe logico. Ma la logica sappiamo che non abita proprio così queste parti del mondo.
0: No, sai qual è il problema, resista, che la logica che vince in questo sistema che noi con superanti e con tutta Radio Blackout vogliamo distruggere il prima possibile è che la logica che vince è la logica del profitto. È una logica che a noi ci sta assolutamente sul cazzo. Noi siamo per la logica della giustizia sociale e dell'uguaglianza.
1: E poi un approccio che sia diverso, che sia umano, che sia reale, che sia empatico, che non sia solo troppo medico o assistenziale. E quindi in questo modo, ecco, noi poi la legge non è che ci sia super simpatica, ma ci aiuta a convivere fra tanti esseri umani con idee diverse, ed è per questo che la convenzione dell'ONU del 2006 diventa anche uno strumento politico, qualcosa da usare per rivendicare diritti e non solo da citare nei documenti così per finta. E adesso andiamo al prossimo pezzo, che siamo quasi in chiusura.

0: Ed eccoci tornate con Superanti su. Perdonate, ci siamo così motivate sul partito dell'insurrezione e questo era l'inno, insomma, dell'organizzazione rivoluzionaria degli anni 70 operaia. E infatti volevamo.
1: Ci
0: Ci
1: scusiamo perché sappiamo
0: scusiamo.
1: che non rappresenta tutte le anime di Radio Blackout,
0: Esatto.
1: però pensate soltanto all'insurrezione e alla distruzione di questo sfottuto sistema capitalistico. E su questo credo che nessuno di Radio Blackout possa essere contrario. Ecco, pensate, guardate questa parte qui, quello era il concetto.
0: Esatto, però volevamo appunto scusarci perché è importante comunque, vabbè che abbiamo messo Non chiedo mica la luna che è super pop, quindi magari ci sono anime che non si sentono riconosciute giustamente neanche da quello, ma sì, ci gasava il fatto di poter insorgere, perché è proprio una questione di popolo, di una parte del popolo non vista che vuole insorgere. Mi viene quasi in mente quel bel discorso di Chavez 20 anni fa sul fatto che ricordava Cuba, il Che, parlava di che è vero che il popolo, el
1: Nina,
0: pueblo unido, jamás será vencido, dobbiamo
1: proposta ai
0: lanciarci.
1: compagni più grafici di Blackout e del movimento. Mi piacerebbe, visto che stiamo parlando di potere del popolo, eccetera, mi piacerebbe che qualcuno ci aiutasse a creare una grafica con il quarto stato di Felizia da Volpedo, però con gente
0: Bella.
1: col bastone in sedia a rotelle, no? Il quarto stato delle persone con disabilità all'insurrezione.
0: Ah, quella sarebbe l'inclusione totale.
1: Qualcuno ha capacità grafiche e si lancerebbe in questo progetto. Un bel manifesto mi piacerebbe fare.
0: È una bella idea, anche perché il quarto potere ci sta, perché la maggior parte di noi, persone con diverse abilità, siamo anche abbastanza poveri, quindi sarebbe ben calzante.
1: Ma anche decisamente potenti. Il potere della resilienza lo chiamano, no, amica mia?
0: Il potere della resilienza, che ultimamente mi sta un sacco sul cazzo questa parola, perché sembra quasi, cioè, è chiaro che siamo resilienti noi, ma
1: Però,
0: essere resilienti diventa quasi un ah, vabbè, dai, quella
1: ma
0: roba ti è
1: questo non
0: capitata,
1: vuol dire.
0: tanto sei resiliente.
1: Questo non vuol dire che voglio sputare il sangue per fare da qui a lì
0: Voilà.
1: perché non ho altri strumenti. La resilienza non deve sostituire e compensare la mancanza di strumenti per l'uguaglianza. Ecco, questo è il punto, secondo me, cara
0: E
1: Nina.
0: i diritti, perché visto che in chiusura di questa puntata vorremmo così ricordare che era un po' dedicata a introdurvi i concetti, i primi articoli della Convenzione ONU, che non è solo un testo giuridico, perché diventa strumento politico ed è un cambio di sguardo. È un cambio di sguardo sulla società, forse sul modo di intendere l'inclusione, perché l'inclusione non deve essere un atto di gentilezza, per quanto sono tutti benvenuti, ma non deve essere gentilezza, l'inclusione è un diritto e noi siamo superanti e continuiamo a smontare l'abilismo una puntata alla volta.

0: Che coccola sempre Nina. Nina Simone. E questa Hey God No Nothing era un po' riferita ai diritti di cui abbiamo parlato della Convenzione ONU dell'ormai 2006, ormai antichissima, che verrà rispettata a breve, mi auguro.
1: Pensavo, ci sarà sicuramente qualche ascoltatore che ha un lavoro dipendente per il quale percepisce uno stipendio. Se gli dicessero sì, tu hai il diritto a essere pagato questo mese, però non so, stiamo sperimentando, vediamo, magari tra 20 anni ti diamo un acconto, direbbe vabbè, va bene, non credo. E noi che siamo più fesse di voi, non credo neanche questo.
0: No, direi proprio di no. Infatti in chiusura vi ringraziamo come sempre per l'ascolto. Salutiamo anche Sergio che ci ha scritto, ciao, e grazie davvero per tutto il calore, per i messaggi, per il supporto, ci fate sentire che quello che stiamo portando in radio ha un senso e che ha un interesse che va al di là del nostro.
1: Ricordate che ci troverete in carne e ossa, stampelle e accessori vari.
0: Siamo delle

0: Sì,
1: siateci, divertitevi, sballatevi. Io direi che siamo in chiusura. Vogliamo ancora dire qualcosa? Che ci vediamo la prossima settimana?
0: Esatto.
1: Che siamo sempre troppo prese bene di parlare con voi e che vi lasciamo con un pezzo che è un altro bello rappresentativo dei temi che abbiamo portato. Passate una buona settimana e rivendicate i vostri diritti, il diritto a esistere sempre.

CC, controllore GTT alla fermata Rossini di Corso Regina, verso Porta Palazzo. Sono due tizie e hanno le pettorine bianche. Grazie per averci mandato questo CC controllori.

ed è iniziata la pennichella sempre qui sulle libere e liberate frequenze dei 105.2 abbastanza. Andiamo subito a leggere i messaggini per giunti al 346-66-73-263. Mentre in sottofondo dettano il ritmo i Tabu Combo con Tua Volé. E diamo subito lettura di un manifesto che ci è arrivato qui. Ovvero diamo il benvenuto a Vannacci, Donny 10 maggio, via Gressonei 21A. Una serata di festa, musica, satira e resistenza.

carità, un bel salame che se lo appendi diventa più buono. Vestiti a tema, costumi gonfiabili o da clown saranno perfetti per l'occasione. Torino è irriverente, antifascista e partigiana. Arriva anche una correzione sullo, anzi un'aggiunta riguardo all'orario, ovvero alle ore 19:30. E oltre al 346-66-73-263 a cui potete mandare messaggini di qualsiasi natura, richieste, dediche, saluti, insulti e quant'altro. Soprattutto il servizio Cisti Viaggiare Informati per comunicare a tutte le orecchie all'ascolto l'ubicazione di eventuali forze in divisa e non all'interno e all'esterno delle mura cittadine. Ricordo altresì che potete contattare anche lo 011 24 95 669 con eventuali squillini di apprezzamento, deprezzamento o qualsiasi altra cosa. Noi lo reinterpreteremo a modo nostro. E adesso via con i Tabù Combo. Tua volè.

riesce con questo martelletto a dare una botta in testa a una persona. Vediamo cosa succede. O sulla schiena. Provate a lanciare contro un uomo delle forze dell'ordine un masso da due chili.

mettete in testa una persona, vediamo cosa succede. O sulla schiena, provate a lanciare contro un uomo delle forze dell'ordine un masso da 2 kg, grande quanto la mia testa.

E questa era Fucsia, erano Fucsia con Muro di casse, ma anche Muro di classe. È arrivato un messaggio un po' criptico, ovvero un dito che indica un angolo di una porta, credo, o forse la tab accanto a quella di WhatsApp web aperta, tab in cui c'è uno degli inni, forse della Pennichella, ma forse anche di un sacco di gente, e fa così.

0: www.radiotrepuri.com.
1: Spero di aver azzeccato la richiesta che ci è stata fatta. Invece, per chi si lamentava di questa subitanea interruzione della, anzi, della possibilità di riuscire a fare una triangola, ovvero tre brani dall'Angola, di cui abbiamo ascoltato e Mamakubi di Nakobe Fett Puto Portugues. E anche di DJ Sdugueto e DJ Fofuxo, Isto e Casubite. E adesso li andiamo un pochettino, forse già qualcuno accolto con questi suoni, dove si sta andando qualcosa di un po' più pop. Questo è Batida, Allegria. Triangola.

un'altra richiesta assolutamente verissima. Come qualsiasi cosa venga comunicato dalla Pennichella. Quindi rallentiamo di molto il BPM. Mi raccomando, sdraiatevi.

a scaldare i coltelli. Stiamo andando ad ascoltare Chebazny con Matte Bixce.

E continuiamo sempre in tema oppiacei, forse con, anzi senza il forse, con l'ultimo brano per quanto riguarda la pennichella odierna, ma rimanete ben incollati alle libere e liberate frequenze dei 105.2 e 50, perché tra poco Radio Grizzly.

0: siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
1: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.
0: A presto.

e iniziamo in pompetta una nuova puntata di Radio Grizzly. Officer, what seems to be the problem? La vostra fanzine Riot Punk transfemminista antispe preferita.

0: Or can we only know post-mortem?
1: E apriamo con una notizia che mi ha fatto molto ridere, molto riflettere, come si suol dire. E cioè che, come sappiamo, è stato rinnovato il 41 bis per altri 2 anni ad Alfredo Cospito. E Cospito dal 30 marzo era stato autorizzato ad acquistare una serie di libri e un CD in particolare di cui parliamo. Il CD era Who Let the Dogs Out delle Lambrini Girls. E la direzione del carcere non ha dato esecuzione al provvedimento e il 14 aprile scorso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari ha depositato ricorso in Cassazione a nome della Casa Circondariale di Sassari, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia, chiedendo l'annullamento della decisione. La base per la decisione appunto di non procedere con l'ordinanza autorizzata era appunto una recensione della rivista online Rock Nation del CD delle Lambrini Girls, dove si legge che i testi sono espliciti e provocatori, sono un manifesto contro il sistema, il patriarcato e le ingiustizie sociali, intrecciano anarchia e attivismo femminista.

non è opportuno, secondo la Procura Generale, che un detenuto con il percorso di Cospito acquisti libri o CD veicolanti messaggi di disobbedienza e di contestazione istituzionale. Una band punk femminista britannica, quindi, risulta pericolosa allo stesso titolo di un boss mafioso che vuole comunicare con i clan.

Ovviamente il disco che stiamo ascoltando è appunto Who Let the Dogs Out delle Lambrini Girls da Brighton, UK. E la mandiamo anche per Alfredo, anche se non può ascoltarci. E, questa è Big Dick Energy.

E appunto queste erano le Lambrini Girls con Who Let the Dogs Out, un album in cui appunto si parla di company culture e di omofobia e di disturbi alimentari e di ingiustizie sociali. Il DAP, appunto per negare insomma l'accesso a questi libri e a questo CD, scrive che ha ricordato che alcune sentenze della Cassazione nelle quali si scrive che i libri hanno carattere voluttuario e non sono affatto necessari per l'esercizio dei diritti fondamentali. Cospito non deve ascoltare musica contro il patriarcato, evidentemente considerata diseducativa e pericolosa, e neanche testi contro le ingiustizie sociali. Non è una nostra supposizione, lo scrive nero su bianco l'avvocato. E appunto in merito a questo, ovviamente cioè, in uno stato in cui si prevede, si lavora per l'eliminazione del reato di tortura, cosa ci si può aspettare che succeda di diverso? Potete scrivercelo al 346-667-3263 per appunto messaggi qui in redazione, oppure servizio, non mi veniva parola, di Cisti, Viaggiare Informati, aggiornamenti, qualsiasi cosa, potete scriverci appunto qui in redazione al 346-667-3263. Intanto noi continuiamo la nostra puntata di Radio Grizzly, sono le 14:52, ascoltiamo i Consens da Monaco in Germania.

Intanto mi piaceva l'idea di leggere un'altra notizia che secondo me è molto interessante, cioè che 46 associazioni internazionali stanno chiedendo alla Meloni di fermare la riforma sulla caccia, cioè di bloccare una proposta di legge, il disegno di legge numero 1552 sulla riforma della caccia, che propone una profonda deregolamentazione dell'attività venatoria minacciando decenni di tutela a favore della biodiversità.

Appunto, tra i punti diciamo più sensibili di questa riforma appunto e più controversi rifigurano la drastica estensione territoriale delle aree cacciabili, l'allungamento dei calendari venatori, l'abolizione del divieto di sparare agli ungulati su terreni innevati o sui valichi montani e l'autorizzazione all'impiego di visori ottici e optoelettronici. Gli ungulati, ovviamente, in primo luogo ci vengono in mente gli orsi.

però preoccupano anche delle misure che sono dannose in violazione di molti articoli della direttiva uccelli, tra cui gli articoli 7 e 8. Lo scenario di fondo è drammatico. I dati di BirdLife International e Eurostat stimano che dal 1980 a oggi il numero di uccelli comuni nei paesi europei si sia ridotto di circa 600 milioni di individui, più di uno su quattro. Quindi all'interno di questo scenario ricordiamo comunque la strage di lupi in Abruzzo, che continuano ad aumentare. A questo punto il conto dei morti sono 21 lupi avvelenati nell'area appunto del Parco Nazionale dell'Abruzzo.

all'interno di questo scenario, insomma, si vede, no, una stretta generale su appunto la, tutte le direttive di conservazione che precedentemente erano, diciamo, tenute in qualche modo in considerazione dallo Stato italiano, anche, no, avendo preso dei fondi europei per alimentare la ripopolazione di alcune specie, fra cui appunto quella dell'orso. Ed è evidente che questa strage di lupi sia in connessione con il cambiamento nel grado di protezione, tra virgolette, assegnato al lupo, che è passato da appunto specie protetta in quanto a rischio a specie che appunto necessita di meno protezioni.

questi 21 lupi sono stati uccisi appunto attraverso l'utilizzo del veleno, e appunto la strage di animali avvelenati in Abruzzo mostra quanto sia pericoloso il clima di avversità verso questa specie. Quando il veleno viene disperso in ambiente aperto, il bersaglio non è mai un solo animale. A essere contaminata è l'intera rete ecologica, con rischi per fauna selvatica, animali domestici, persone e territori. Proprio per questo si chiede che la risposta alle istituzioni sia all'altezza di un'emergenza che non riguarda soltanto la tutela del lupo, ma la salute degli ecosistemi e la sicurezza collettiva. E questa appunto la notizia, e comunque i progressi che stanno avvenendo nel senso di una stretta legislativa intorno appunto a in qualche modo la criminalizzazione e l'oppressione di individui basati sul parametro della specie, come abbiamo già visto appunto anche con il provvedimento che autorizzerebbe solamente addestratori dell'ENCI ad allevare in maniera sicura alcuni tipi di cani, alcune specie di cani, e che in generale in qualche modo io ci vedo tante connessioni, ad esempio tra la vicenda dell'orso MN49 rinchiuso al Castellari in un regime praticamente equivalente al 41 bis per un orso, cioè in uno spazio di sgambamento che è giusto adatto appunto a dei cani, in cui si pretende che un orso, che di solito ha un territorio di 80 km su cui spostarsi, venga rinchiuso in poco più di un chilometro di verde, che significa che ovviamente è un animale estremamente sottostimolato, estremamente in qualche modo alienato dal suo modo di vivere e da un modo sano appunto di sopravvivenza. Intanto noi ascoltiamo un brano di una delle mie Riot Girl preferite. Questa è Intellectualize My Blackness delle Skunk Anansie.

appunto gli Skunk Anansi sono nati estremisti e da allora sono rimasti così. È lì nella loro musica che si divide senza sforzo tra il conflittuale e il docile, tra il politicamente carico e la nuda emozione, tra la capacità di catturare l'attenzione e la sobrietà, ma è anche l'essenza stessa della band, una miscela di influenze, culture e personalità che loro rappresentano con successo. Quando la band è emersa dalle quinte fradicie di Londra nel 1994, hanno elettrizzato tutti quelli che li hanno visti, dando una carica di adrenalina ad una scena musicale decadente, non assomigliando a nulla che fosse venuto prima di loro.

Il nome del gruppo è ispirato al dio ragno dei racconti popolari dell'Africa occidentale, Anansi, con l'aggiunta davanti di skunk, puzzola, per rendere il nome più impressionante.

la cantante Skin, pseudonimo di Deborah Ann Dyer, è una cantante britannica nata nel quartiere londinese di Brixton da genitori di origine giamaicana. Nel 1995 appare nel film di fantascienza cyberpunk Strange Days, dove esegue Selling Jesus assieme al resto della band in centro a Los Angeles poco prima dell'avvento del nuovo millennio.

E ascoltiamo ancora un brano delle Skunk Anansie, questo è Charlie Big Potatoes, sono le 15:06 sulle libere frequenze di Radio Blackout.

e ci scrivono i numeri di Radio Blackout, prima o poi bisognerà iniziare a parlare del fatto che i governanti sono degli psicopatici. Sì, comunque qui sulle libere frequenze possiamo parlare di quello che vogliamo ancora per ora. Adesso passiamo appunto ad ascoltare Amor, Morte e Tinsania delle Bloody Benders da Mexico City in Messico.

Oggi appunto abbiamo messo band che vengono un po' da all over, Monaco, Brighton, le Scancananzi da Londra, eccetera eccetera, e anche queste Bloody Benders da Mexico City, e sentiamo che questa musica è maggioritariamente in inglese per oggi.

siamo all'ultimo segmento della fanzine di Radio Grizzly di oggi, sono le 15:15. Il segmento è quello appunto degli spunti di lettura. Oggi maneggio questo libro molto interessante che si chiama Le Indegne di Agustina Basterrica. L'autrice forse del più noto Il cadavere squisito.

E appunto sulla seconda di copertina di questo libro leggiamo: senza fede non c'è salvezza, così dice la sorella superiore, così dice lui. Qui, alla casa della Sacra Sorellanza, ci sono le sante minori, le diafane di spirito, le aure piene, le illuminate, le uniche in grado di prevedere le catastrofi e interpretare il linguaggio divino. Poi ci siamo noi, le indegne. Io e le mie sorelle non siamo amiche, tutte vogliamo accedere al livello superiore, sfuggire all'ultimo gradino di questa rigida gerarchia. No, all'ultimo gradino ci sono le serve, ma loro non contano. Noi indegne dobbiamo soffrire, ogni trasgressione sarà punita, dobbiamo immolarci, offrire il nostro dolore per impedire che arrivino altre catastrofi. Senza fede non c'è salvezza. Scrivere è proibito, ma in segreto lo faccio lo stesso. Accarezzo le pagine, le annuso, sono mie, sono parte di questo libro della notte che non posso smettere di scrivere. Queste parole contengono il mio battito, il mio respiro.

scrivo con questa piccola piuma appuntita che custodisco gelosamente nell'orlo della mia camicia da notte, bianca, con l'inchiostro che nascondo nel pavimento, sotto le assi di legno. Scrivo su questi fogli che nascondo tra la mia pelle e una fascia che ho confezionato per sostenerli, quando serve che li porti con me, vicino al cuore, sotto la tunica grigia, quella stessa tunica che prima di noi usarono gli uomini che vissero qui. Crediamo che fossero sacerdoti, monaci, religiosi, uomini austeri che scelsero di vivere come nel Medioevo, uomini che sono morti, anche se alcune dicono che sia ancora possibile intravederli di sfuggita nel buio. Un gruppo di elette è entrato nella Cappella dell'Ascensione. Erano tre sante minori che sono state condotte all'altare. Poggiavano le mani sulle spalle delle serve che guidavano i loro passi. Erano belle, come può esserlo solo chi è sfiorato da Dio. L'aria si è impregnata di un aroma dolce e fresco, l'odore del misticismo. Il sole ha illuminato le vetrate e la Cappella dell'Ascensione si è riempita di piccoli gioielli traslucidi che hanno composto un mosaico effimero. Una nuvola ha oscurato il cielo, i colori trasparenti sono svaniti, eppure abbiamo fatto in tempo a scorgere con assoluta chiarezza un filo di sangue che scorreva sulla guancia di una santa minore fino a macchiarle la tunica bianca. Sapevamo tutte chi era stata a cucirle gli occhi in modo così maldestro prima della cerimonia. Mariel, quell'incapace inutile di Mariel, che ora si puliva i palmi delle mani sulla tunica grigia mentre ci guardava con aria afflitta e gli occhi lucidi. Chissà come si chiamava prima. La sorella superiore se ne stava al buio, accanto all'altare. Vedevamo uno dei suoi stivaletti neri battere colpi impercettibili sul legno chiaro del pavimento. Stivaletti da guerra, come i pantaloni che indossa, scuri, da militare, da soldato. Non riuscivamo a distinguere se di fianco all'altro piede, che era completamente in ombra, le pendesse una frusta. Sapevamo che c'era anche lui sull'altare, dietro il cancello di legno, quella struttura con tre pannelli che ci impediva di vederlo. Le uniche che hanno il privilegio di guardarlo sono le elette e le illuminate. Lui ha parlato, ci ha detto che per diventare illuminate dobbiamo spogliarci della nostra origine, del dio ingannevole, del figlio mendace, della madre negativa, delle idee insignificanti, del sudiciume della notte che scorre lento e impercettibile nel nostro sangue. Ho guardato le vene dei miei polsi, ho sfiorato con un dito una linea azzurra. Purificare. Ci ha chiamate indegne, come tutte le volte, come fa quando ci riuniamo nella Cappella dell'Ascensione ogni 3 o 9 giorni. Non sappiamo mai esattamente quando verremo convocate. Ha pronunciato di nuovo la parola indegne e un riverbero si è propagato per le pareti di pietra, come se la sua voce avesse il potere di muovere la materia inerte. Le sante minori hanno intonato l'inno primario, l'originale, uno dei più importanti, quello che attesta il loro contatto con il divino. Non capiamo cosa dicono, è un linguaggio che conoscono solo le elette.

Lui ci ha spiegato ancora una volta che l'inno parla di come il nostro Dio, attraverso le illuminate, ci protegge dalla contaminazione e proclama che senza fede non c'è salvezza.

Ci siamo alzate in silenzio, reprimendo l'ira, dissimulando la rabbia, perché non capita tutti i giorni di poter ascoltare le sante minori cantare. Sono fragili, alcune di loro non tollerano il peso delle parole sacre che intonano, quelle parole che ci permettono di salvaguardare il legame con il nostro Dio. Non resistono alla vista del bagliore sacro nel buio. Pulire il sangue delle elette è stata l'offerta e il sacrificio che ha preteso da me la sorella superiora. La cappella dell'ascensione era in penombra, sebbene avessi acceso qualche candela per distinguere le macchie rosse sul pavimento. Le fiamme ondeggiavano, proiettando forme luminose sulla pietra, disegni danzanti nelle tenebre. Il sangue delle elette, delle sante minori, come quello di tutte le elette, è il più puro. Per questo le serve non possono pulirlo. L'ho sfiorato lentamente, cercando di sentire la leggerezza, la liberazione dei pensieri impropri, sotterranei, i residui di una terra d'origine che si diluisce, la gioia di appartenere alla nostra sacra sorellanza.

Sapevo che avevo poco tempo, che stavo rischiando, ma ho accarezzato le ali dell'angelo che regge la pisside, i petali del giglio, le piume dell'usignolo, mentre immaginavo il giorno in cui mi avrebbero consacrata illuminata, il giorno in cui mi avrebbero donato il cristallo sacro e quel portone si sarebbe aperto per me. E ho sentito un pianto simile a un miagolio, poi un grido sommesso, un grido simile a un ruggito simile a un lamento silenzioso di un animale in agguato. Mi sono allontanata dalla porta e sono scappata via di corsa. Non posso raccontare a nessuna di aver visto un'aura piena. Se lo facessi, le indegne mi accuserebbero di azioni che non ho commesso, per non essere state loro le beneficiarie del miracolo, perché io ho avuto la sfrontatezza di condividere il prodigio. Mi abbandonerebbero lì, senza né acqua né cibo, sola all'intemperie, in mezzo al frinile dei grilli, quel suono che ti ipnotizza, etereo spaventoso, lontana dalla casa della sacra sorellanza, in compagnia di ossa che brillano nel buio.

Scrivo dalla mia cella senza finestre, alla luce di candele che si consumano troppo in fretta, con un coltello che ho rubato dalla cucina. A poco scavo nella parete per aprire un piccolo spiraglio da cui possa entrare aria, luce. Nascondo questi fogli tra le lenzuola, sotto le assi di legno del pavimento. Quando voglio risparmiare l'inchiostro che hanno lasciato i monaci, mi pungo con un ago per usare il mio sangue. Com'è pure pericoloso scrivere queste parole in questo istante, in questo luogo, eppure lo faccio per ricordare a me stessa chi ero prima di mettere piede nella casa della Sacra Sorellanza, che cosa ho fatto, da dove venivo, come sono sopravvissuta. Non lo so, c'è qualcosa nella mia memoria che si è spezzato e mi impedisce di ricordare. Ho bruciato tantissime pagine, quelle proibite che parlavano di lei, della donna che è sepolta nella zona delle ribelli, delle disobbedienti, Elena.

La nebbia è giunta dalle terre devastate, dal mondo annientato. È fredda, la consistenza appiccicosa delle ragnatele, ma non appena la tocchiamo si sfalda tra le dita. Alcuni hanno accusato eruzioni cutanee, prurito, dolori forti. A una serva la pelle ha cambiato colore, non l'abbiamo più vista. Facciamo fatica a respirare. È da qualche giorno che noi indegni abbiamo aumentato i sacrifici perché le elette hanno interpretato i segni del nostro Dio e le illuminate hanno proclamato che senza fede non c'è salvezza. Le illuminate sono in grado di prevedere le catastrofi. Sono le uniche che conoscono il nome di Dio. Per noi altre è impronunciabile. Bisogna prima apprendere la sua lingua segreta che sfugge come un serpente bianco che divora di se stesso. Parlare quella lingua è come lacerarsi, una musica fatta di schegge, è come tenere scorpioni in bocca. Facciamo fatica a muoverci, ma adempiamo i sacrifici per attenuare i danni della nebbia. Alcuni si mortificano con digiuni, altri camminano sulle ginocchia. Lourdes ha scelto di affliggersi sedendosi sui vetri rotti. Il sole sembra eclissato, la sua luce non splende, i suoi raggi non illuminano, non infondono calore. Sembra di vivere in una notte perpetua. Senza fede non c'è salvezza.

Questo era un estratto appunto delle Indegne di Agostina Basterrica, traduzione a cura di Francesca Signorello, appunto questo romanzo che parla di distopia, come anche Il cadavere squisito di sempre di Basterrica parlava di distopia. Questa distopia è appunto vista dal punto di vista di queste donne, giovani ragazze che si sono rifugiate all'interno di questo monastero, dove per qualche oscuro motivo questa nube tossica sembra non toccarle, e questo Dio che le convince che appunto sono i loro sacrifici in qualche modo a tenere a bada l'atmosfera tossica e a appunto a eleggerle per sopravvivere. Sono le 15:30 e andiamo a chiudere appunto questa puntata di Radio Grizzly. Ci sentiamo di nuovo mercoledì prossimo dalle 14:30 alle 15:30 per una nuova puntata. Nel frattempo rimanete sintonizzate, sintonizzati, sintonizzato sulle libere frequenze di Radio Blackout 105 e 25, perché il palinsesto del marcioledì va avanti.

Venerdì 15 maggio allo spazio sociale Bistrabia di via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa, Torino, presentazione del libro Sgomberi Dolci, uscito per Eris Edizione. La città produce e governa un'umanità in eccesso, vite braccate, sgomberate senza tregua. Le destre parlano di ruspe, le sinistre di sgomberi dolci. Il risultato non cambia, perché i poveri sono nemici interni a cui si dà la caccia ogni giorno. Alle 19.30 cena condivisa, alle 20.30 dialogo intorno al libro con la presenza dell'autrice Manu Cencetti. Campi e violenza amministrativa, regolamenti, censimenti, sgomberi e accesso ai servizi nella città a numero chiuso. A seguire musica con DJ Django, caraibica, balcanica, electro swing. Venerdì 15 maggio, spazio sociale di Bistrabia, via Galinier 36 a Vigliana, Bassa Val di Susa,

0: La società capitalista non sa produrre altro che miseria, isolamento, disastri ecologici, epidemie, guerre, fame, sofferenza. Ma un mondo nuovo prende forma sulle macerie dell'economia.
1: Avanti compagne e compagni. Il momento storico è grave. La guerra sociale scalpita e il nemico di classe incalza. Fuggiamo le trappole della gerarchia, della burocratizzazione e specializzazione dei ruoli, ma senza abbandonarci all'inconcludenza di un ribellismo privo di strategia.
2: Che la prospettiva rivoluzionaria sappia superare la gabbia delle scadenze spettacolari per irrompere ovunque, nel quotidiano, in una guerra senza quartiere all'autorità. La comunità umana urge.
1: Per l'abolizione delle classi e dello Stato.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
0: Questo che abbiamo appena letto è un estratto del primo volantino del Centro di Documentazione Porfido.
1: Per la critica della società capitalista.
0: Nato nell'estate del 2001, che oggi conta più di 7.000 titoli in archivio.
3: Ma che cosa resta? Ma che cosa resta di noi?
4: Vieni a festeggiare il quarto di secolo con noi. Il 10 maggio, pranzo benefit al Paso alle ore 13. Tutte le informazioni su Gancio.
5: Aspetta.
6: Ricordati che devi prenotare.
7: Sabato 9 maggio.
8: Al Gabrio.
7: Fobo e Ono presentano.
8: Fono.
9: Alle 22.
7: Non perderti questa zuppa di funghetti sonori.
10: Per nutrire il terzo occhio. In teatro, selezioni di riscaldamento a cura di Smiglia.
8: B2B Tuna. A seguire.
10: Le carezze di e direttamente da Massiglia alla
8: Alma.
9: Pazzo su Mitica.
8: A seguire. Arriva Lara con i suoi suoni della montagna insieme a Sass e gli elettronichini di
9: Jacopo Messi nel club foro
8: DJ Assalvi
7: Cattofonico
10: BBB Matteo Coffetti Federico Spini
8: Mauro
10: vieni presto
8: il
10: 9 maggio al Gabriel.

0: This is not a commercial announcement. I repeat, this is not a commercial announcement.
1: Radio Blackout presenta domenica 10 maggio, matinée punk. Dalle 18, tre concerti da non perdere. A gamba tesa dalle sale prove del Mezcal Squat. Due band da Torino, Italio e gli Ecoterrorismo. Ecoterrorismo. Da Buffalo, USA, il punk hardcore dei Science Man. Prima, durante e dopo i concerti, selezioni musicali by Stanze Fredde. Matinée punk, domenica 10 maggio alla Blackout House in via Cecchi 21 Barra, dalle ore 18. Si inizia presto, si finisce presto. Supporta Radio Blackout.
2: A box.
3: Not just any box. It opens doors. Doors to the pleasures of heaven or hell.
4: Do anything you want.
5: Dodici, 13 e 14 di giugno. Blackout Fest. Manituana.

0: cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Quei nemici non c'è scampo quando c'è nato in campo.
0: Il Borbone se la squaglia abbia vinto la battaglia, vi vorrò.
2: Siamo sempre tre somari e tre briganti. Un

La trasmissione del palinsesto blackoutiano che ve le racconta, storie inventate, storie reali, storie di fuga, di lotta, di fantasia. Storie a 10 euro al grammo. Tutti i mercoledì dalle 15.30 alle 17 su 105 e 250 su www.radioblackout.org. Al mixer alla voce Caveman, per farvi sentire 346-66-73-263, messaggini, WhatsApp e tutti i servizi di messaggistica, 011-2495-669 invece per le chiamate in diretta o gli squillini.

Una trasmissione che parla di storie, quindi parte spesso dall'editoria. Oggi invece ci sposteremo nel mondo magico del teatro, in vista di un nuovo spettacolo che andrà fra poco in scena qui nel panorama torinese. Ma intanto ci spariamo un po' di musica assolutamente scelta a caso, ma ci piace così. Meno intelligenza artificiale, più improvvisazione.

E la storia dell'uomo lo dimostra. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus.

Sarà Dark lo Sky. Qua non si capisce niente. Doveva diluviare. Poi c'è il sole. Dobbiamo fare le cose, poi le annulliamo. Ma ciò che non si annullano sono gli eventi al chiuso della vostra fantastica radio, quindi adesso andiamo a fare una scarrellata per vedere cosa succede in questa settimana veramente, veramente crasta di iniziative. Oggi lo sapete benissimo, c'è Porfido e Aseri Riot e la cena al Mezcal aperte, quindi fatevi vedere se siete affamati di libri o affamati di pietanze a sorpresa. Domani sciopero della scuola con corteo a partire dalle ore 9, piazza Albarello.

Mi sono un po' perso tra questi eventi, eravamo rimasti a oggi, anzi a giovedì 7, in cui appunto partirà il corteo per dire no alla riforma degli istituti tecnici. Abbiamo fatto anche un podcast, andatevela a cercare nella sezione podcast di Radio Blackout. Ma visto che è arrivata la nostra ospite, taglio corto, vi segnalo solo che domenica 10 ci sarà doppietta con il pranzo benefit per Porfido, il centro di documentazione che festeggia i 25 anni, il quarto di secolo, quindi prenotatevi, trovate il numero su gancio.cisti. Con chef eccezionali, pietanze e libagioni, un modo per stare in compagnia, quindi sosteniamo il centro di documentazione che fa prestiti gratuiti e senza tessere nel cuore di Vanchiglia, ancora resiste. Dopo di Kevan la festa si sposterà qui in radio con un concertone, un mattinè punk con i Chance Man dagli Stati Uniti e Italio Ecoterrorismo direttamente dalla saletta prove del Mezcal. Un ottimo modo per digerire, due gomitate in face. Si inizia presto, quindi dalle 18 dopo le grappe direttamente qui per riniziare tutti insieme appassionatamente. Ma adesso un secondo di musica e poi partiamo con la chiacchierata di quest'oggi. E questo è il coro di Brembate, godetevelo, va? Non è vero, è finito.

0: Kenny Arcana su Radio Blackout, questo era Phil Duvant con il mio francese exceptional. Ma quando si sono fatte le 16:24 e arriviamo all'ultimo terzo di questa puntata di mercoledì 6 maggio, è arrivata con noi l'ospite di quest'oggi. Bentornata sulle libere frequenze. Ciao Deborah.
1: Grazie.
0: Deborah di Anomalia Teatro, che a casa al Malaerba in via
1: Verres 4C.
0: Verres, me lo scordo sempre.
1: All'angolo con le poste.
0: Questo. All'angolo con le poste, ecco, quindi ci abbiamo tutto. Prima si pagano le bollette e poi via, si va a far cappello.
1: No, forse le hanno chiuse quelle poste lì, è rimasto solo il fuori.
0: È come sempre, le periferie, gli tolgono tutti i servizi, lasciano solo le sedi di Fratelli d'Italia, mannaggia loro. Va bene, però a tal proposito sei qui per presentare il prossimo imminente lavoro, perché mancano appena 9 giorni per la prima dello spettacolo che andrà, appunto, cavalcherà le scene del Malaerba, che si chiama Scusatemi l'interruzione.
1: Col sottotitolo Diario di un aborto molto volontario.
0: Benissimo, allora uno spettacolo che vede anche la partecipazione di una nuova componente del vostro gruppo. Allora, se ci vuoi raccontare un po' come nasce, come è stato costruito questo nuovo spettacolo.
1: Allora, questo spettacolo nasce tempo fa, perché ha avuto una gestazione molto lunga, e come si evince dal titolo Diario di un aborto molto volontario, è uno spettacolo che racconta la grande avventura che è abortire qua in Italia, decidere di abortire qua in Italia, e è uno spettacolo che parte da un'esperienza dichiaratamente personale, a cui però si unisce le voci di compagne e amiche che abbiamo incontrato lungo la strada. E poi, in più, visto che questa gestazione è stata molto lunga e faticosa, in più abbiamo anche inserito la difficoltà di scrivere uno spettacolo che parla di aborto, quindi c'è anche tutto un aspetto metateatrale in... non mi funziona tanto bene il microfono.
0: No, va benissimo.
1: Quindi c'è anche un aspetto metateatrale in cui è proprio una sorta di fare e disfare questo racconto, per cercare di capire, vogliamo fare uno spettacolo triste, vogliamo fare uno spettacolo felice, vogliamo fare dove andiamo a battere con la morale, qual è la morale, c'è una morale, voglio rimuovere delle esperienze oppure no, le voglio attraversare. Quindi è un po' un fare e disfare, nel frattempo un ritrovarsi tra le persone che sono in scena, quindi io e Rebecca, che è l'altra ragazza che recita con me, e quindi c'è un po' questo doppio filone tra il ricordo, noi due che in scena cerchiamo di portare questo spettacolo, e questo.
0: E anche il futuro, direi, non solo il ricordo, visto che il domani a quel punto si fa... si prende una decisione molto importante, una decisione che può cambiare completamente le prospettive, e che non solo, ha anche tutto un peso sociale molto forte, cioè la pressione è anche molto esterna, cioè non solo quello che arriva da dentro del corpo con tutte le pulsioni, i cambi che ci sono, ma anche diciamo una cosa su cui tutti vogliono mettere becco e puntare un po' il dito.
1: Sì, anzi direi che, ma appunto, partiamo dal fatto che il titolo si chiama Diario di un aborto molto volontario, il che vuol dire appunto che quasi non parliamo della scelta di farlo o non farlo, dall'inizio alla decisione a farlo. Le tematiche che poi si portano in scena sono appunto che cosa vuol dire, che difficoltà si trovano quando una persona decide ok, voglio abortire, e che percorso si trova a dover affrontare. In parte sono difficoltà burocratiche, amministrative, dove andare a prendere le informazioni, il trattamento dei medici, delle mediche che ti incontrano, ginecologi, non ginecologi, in che ospedale andare, in alcuni ospedali obiettori di coscienza. Quindi in parte sono difficoltà di percorso, in parte sono anche difficoltà emotive, quindi come le persone ti trattano, cosa si aspettano da te, devi soffrire, quanto devi soffrire, qual è il dolore adeguato associato alla scelta di abortire. Quindi ecco, non è tanto su voglio farlo o meno, ma una volta che ho deciso che voglio farlo, che cosa mi succede al mio corpo e alla mia anima, non so come dire.
0: Certo. Allora, un po' di musica e poi andiamo avanti.
1: Non mi funziona.

0: i Jane's Addiction, questa era Wars, e torniamo invece a parlare di, scusatemi l'interruzione, Diario di un aborto molto volontario, che andrà in scena il Malaerba settimana prossima, la prima il 15 maggio, poi ci sarà per 3 giorni sul palco del Teatro di Barriera. Benissimo, siamo qui con una delle creatrici e interpreti. Bene, stavamo parlando di aborto, ne parliamo in radio ai 4:20, invece è un argomento tabù che non bisogna dire se non in fase, diciamo, confessionale.
1: Sì, una delle cose che abbiamo pensato mentre lo stavamo facendo è che, chiacchierando, no, con le amiche così, ci siamo accorti che nel momento in cui si parla di aborto, la gente abbassa la voce, cioè un po' viene un po' un aborto, no? Un po' questo bofonchiare, o ancora di più, proprio meglio non dirlo, cioè se l'hai affrontato forse non parlarne troppo, non diciamo, comunque creiamo un momento molto intimo per poter dire questa cosa. Ed ecco, diventa come, esatto, qualcosa che è relegato alla sfera molto privata. Io mi sono accorta, io ho abortito 10 anni fa, mi sono accorta che non riuscivo a parlarne, no? Cioè, addirittura pensavo, aspetta, questa persona non la conosco abbastanza per raccontare la mia esperienza. Io invece sono una che, figurati se poi che chiacchiera molto, c'ha bisogno di attraversare con le parole le cose che le capitano. Quindi questa è stata per me una roba tosta, no? che mi è stata tolta in qualche modo dall'ambiente in cui viviamo, fino a che un giorno poi ero in macchina, mi hanno chiesto qual è stato il dolore più grosso che hai provato, e io ho pensato, vabbè, adesso dico quando mi sono rotto il polso, poi ho pensato, boh, quando ho abortito, e poterlo dire così in macchina, in un viaggio in macchina, è stato per me molto liberatorio. Da allora in poi tutte le volte mi viene in mente, ho iniziato a dirlo e ho scoperto, a parte tutto, che molte delle persone che avevo intorno avevano abortito, perché... che era una roba, però non ci si diceva, no? Prima, magari. E quindi questo, sì, diciamo che se la parola aborto ha una connotazione di cui doversi vergognare, se deve essere legata alla sfera privata, se deve essere qualcosa da tenere segreto, per forza poi anche abortire diventa qualcosa di cui doversi vergognare, di cui tenere segreto. Quindi il peso di poter dire una parola, forse anche la sua importanza. Noi ci giochiamo molto bene lo spettacolo su questa cosa.
0: Certo, e oltretutto questo riapre 2 discorsi. Da una parte, appunto, il discorso moralista che c'è dietro al corpo delle donne, il controllo che lo Stato, la Chiesa o altri autori vogliono fare, soprattutto con un governo così di destra che rivede nella famiglia procreativa la base di uno Stato forte, ecco. E dall'altra invece l'importanza della solidarietà, l'importanza della comunicazione, l'importanza del poterne parlare, perché parlare aiuta a capirsi di base, aiuta a conoscersi, e conoscersi di fatto crea una maggiore libertà. Ecco, questo secondo aspetto, almeno dalla sinossi dello spettacolo, ne esce fuori questo dialogo, questa costruzione dello spettacolo all'interno dello spettacolo che voi fate. È un modo per chiarirsi, ma soprattutto crea un legame tra voi attrici.
1: Sì, sì, sicuramente questo è proprio un tema, nel senso che nello spettacolo queste due voci cercano di cose diverse, cioè che cosa vogliono queste due persone dallo spettacolo. Di fatto l'incontro fra queste due persone aiuta la personaggio che sta raccontando l'esperienza a non rimuovere l'esperienza che ha avuto, no? Ad accogliere la rabbia che ha provato, la frustrazione che ha provato, ma anche la gioia che ha provato, le varie emozioni che ha provato, no? E questo è solo grazie a un dialogo con una persona che le vuole bene, che le sta accanto e che l'ascolta. Perché ecco, l'altra roba che succede, che ho sentito che succede, è che spesso ti chiedono. Spesso all'aborto è associato per forza un'emozione negativa, no? Cioè per forza deve essere traumatico, e quindi è come se uno perlomeno non si sapesse bene che cosa si sta provando, proprio perché ti dicono che devi provare quella roba lì. Boh, è davvero questa roba qui quella che provo? Quindi avere un'altra persona che ti ascolta, che ti vede davvero, che ti chiede davvero come stai, è un punto fondamentale nei racconti. Mi ricordo che questa amica mi ha detto, fra l'altro, nelle situazioni spesso più difficili, perché comunque abortire in Italia è un cazzo di casino la maggior parte delle volte, nelle situazioni più difficili poi si trovano anche dei rapporti molto belli. Quindi cioè, questa amica mi ha detto che si è rinnamorata del suo compagno proprio attraverso questa esperienza dell'aborto. Io ho anche visto delle persone che appunto delle relazioni che si sono rivelate molto forti proprio attraversando questo momento.
0: Certo, e quindi adesso possiamo invece vedere l'altro lato della medaglia, che è quello un po', diciamo, della repressione, della strumentalizzazione del corpo delle donne e di tutti, diciamo, i regressi che questo governo ha portato, finanziando delle compagnie pro vita e andando di fatto a smantellare tutto il sistema, sia per abortire ma anche di supporto a chi sceglie di intraprendere questa strada, e soprattutto la grandissima piaga degli obiettori di coscienza, che lo possono fare i medici, ma insomma per partire al fronte ancora via.
1: Sì, no, infatti io direi che già partivamo male, nel senso, il fatto che possa esistere la figura di un medico obiettore di coscienza che, se tu vieni in ospedale, decide di non fare, di non praticare aborto, cioè già partiamo proprio malissimo. E appunto, a seconda delle regioni d'Italia, a seconda della zona territoriale in cui sei, a seconda dell'ospedale in cui sei, del turno in cui sei, del medico che ti trovi, le procedure sono diverse. Quindi ti può capitare, cioè fondamentalmente va un po' a botta, cioè quello che, che mi sembra è che vada un po' a botta di culo, no? Come puoi passare l'esperienza di abortire. E questo è terribile. In più sono anche aumentate, ad esempio, le migrazioni per abortire. Io ho dovuto abortire, sono andata in Toscana ad abortire, perché per abortire con la pillola in Piemonte non mi facevano abortire, no? Per dire. Perché anche le regioni hanno regolamenti diversi, cioè, è una roba molto capillosa, molto, che appunto devi sperare di trovare la persona giusta, ma se ha un diritto non dovresti sperare ovviamente di trovare la persona giusta. Va sempre peggio, appunto chiudono sempre più consultori, le stanze dell'ascolto all'interno dell'ospedale, è un po' un casotto, ecco, direi. Quindi è bello, perché si sta creando sicuramente delle reti molto forti di informazioni, di, penso era qua la consultoria del Gabrio, comunque di persone che vanno un pochino a riempire i buchi che lascia lo Stato. Il problema è che non tutti le persone riescono ad accedervi a queste informazioni, quindi è un po', cioè volendo, un po' terribile, ecco.
0: Certo, io ne stavo parlando l'altro giorno con un'amica che proprio aveva fatto una ricerca su queste cose qui. Proprio il ruolo della consultoria nasce dal basso, nasce dai movimenti femministi degli anni 60-70 come forma di supporto, poi sono stato naturalmente situazionalizzato per poi essere adesso ranzate via ancora. Allora, ancora un pochino di musica e poi andremo a vedere, ad ascoltare, anzi, visto che siamo in radio, cercando di far immaginare i processi di costruzione dello spettacolo. Insomma, mo l'ho detta così, è un po' altisonante, ma no, non facciamo dei pipponi, promesso.

0: Qual è la genesi di questo spettacolo?
1: Allora, una prima parte dello spettacolo è stata fatta e portata in scena a dicembre, in cui eravamo io e Rebecca Di Renzo in scena e ci siamo fatti un po' di autoregia da sole. Il testo è scritto da me, però in scena l'abbiamo tanto modificato e tanto scritto, anche perché avendo questa parte di metateatro è tanto scritto, diciamo, in bocca all'attrice, quindi poi si è molto modificato nel tempo delle prove. Comunque, quindi abbiamo questa prima parte che abbiamo fatto da sola. Nella seconda parte è entrata in gioco anche questa consulente artistica, registica, drammaturgica, Barbara Mazzi, che ha dato un pochino una svolta allo spettacolo e che infatti in qualche modo mi ha consigliato, indirizzato verso questo fil rouge del fatto che proprio il metateatro potesse diventare poi il filo che accompagnava gli spettatori nella storia. Ha tanto lavoro di sala, sicuramente. Nasceva che voleva avere delle parti molto frammentate di spoken word, quindi all'interno ci sono delle semipoesie, direi, però poi alla fine il lavoro della regista è stato quello di amalgamare tutto, quindi le poesie, il testo poetico è rimasto, ma dovrebbe essere portato in scena molto più come se fosse parola detta, quindi c'è anche un po' questo, secondo me, un po' cresce fra il linguaggio che ogni tanto è molto alto, però detto come se fosse appunto a un'amica al bar, e poi invece ci sono dei momenti che sono proprio spiccioli, è tanto comico, forse lo spettacolo più leggero che ho fatto, con sotto appunto questo, con sotto un bel amalgama, però sì.
0: Certo, parlare di comicità di questi temi, complimenti. Mi dicevi anche musiche originali?
1: Sì, sì, anche questo. All'inizio voleva essere uno spettacolo che era fortemente musicale, poi appunto in quest'ultima fase siamo andati a ridurre all'osso, non ha scenografia, non ha i costumi, non ha costumi, è proprio un po' punk come spettacolo, direi. Quindi anche delle musiche, abbiamo tolto un po' di brani, sono rimasti due brani originali di Andrea Fontanive, che accompagnano appunto due pezzi dello spettacolo che erano molto importanti.
0: Ecco, questo secondo me è molto importante, comunque, come il teatro c'ha una costruzione dietro incredibile di un anno, un mese, e poi ti ritrovi due persone che stanno lì a parlare su una sedia, ma anche quella è una scelta, cioè il punk è una scelta molto più che rispettabile, oltretutto permette anche un'intensità importante. Io poi sono un po' critico, soprattutto nel mondo del cinema, che tutto è bellissimo, tutto è fantasmagorico e poi manca il contenuto, mancano le emozioni. Già riuscire a far ridere e riuscire a far pensare stando in due su una sedia, secondo me è molto più forte, e soprattutto ci ridà quel senso di autoproduzione, diciamo, che le cose si possono fare anche con budget limitati, con il materiale, insomma, che si riesce a costruire, si riesce a trovare. Poi naturalmente questo aprirebbe
1: un batto, se vuoi facciamo una puntata solo sul
0: un mondo sì, a sé, ma la cultura e la meritocrazia, insomma, in Italia vanno un po' così a sgambescio, soprattutto quando poi
1: sì, comunque sicuramente questo è proprio uno spettacolo fatto per andare nei posti, anche nei circoli, per essere molto agile. Sì, proprio per voler andare anche in determinati posti in cui non c'è tanta tecnica, eccetera. Quindi abbiamo due microfoni, due sedie e noi, ecco, più o meno.
0: Benissimo, anche noi abbiamo due microfoni e due sedie e un mixer per mettere la musica, ma prima diciamo di come si chiama? Di invogliare un po' i nostri ascoltatori e ascoltatrici leggendo la sinossi, ecco.
1: Questo è uno spettacolo che parla di aborto, o meglio, è uno spettacolo su come fare uno spettacolo che parla di aborto, un racconto volutamente frammentato in cui le fila dell'esperienza si intrecciano, ingarbugliano e lasciano andare tra lunghi rimuginare, palloncini argentati e spoken word. Scusatemi l'interruzione, è l'intreccio di ricordi sul difficile percorso che siamo costretti ad affrontare se decidiamo di interrompere una gravidanza. Un riflettere sulle aspettative che si appiccicano ai corpi da quando iniziamo ad avere il sospetto che le nostre mestruazioni non siano lì dove dovrebbero. È l'incontro

0: Contro di due donne che vogliono raccontare la stessa storia, ma non sanno da che parte cominciare. Non sanno quali siano le parole che possono usare e condividere. Non sanno se vogliono arrabbiarsi, piangere o ridere di gusto. Un percorso per capire come stiamo, come siamo state e come vogliamo stare. Forse, scusatemi l'interruzione, è, più di ogni altra cosa, uno spettacolo sull'amicizia. Un atto di amore per tutte le persone che ci sono vicine e che ci siedono accanto in mezzo a tutto questo rumore.
1: ميزيك بروديكسيون تقدم الشاب الشاباتي المغناوي في خطر حسن ونابل صوت العرب في خطر ناس عنابة.
2: E questo è, scusatemi l'interruzione, che potremo gustare per la prima assoluta il 15 maggio, ma poi anche il 15, 16, 17 presso il laboratorio Malaerba in via Verres, e chiamate subito perché stanno finendo i posti. Quindi
0: sono solo dei biglietti per sabato, gli ultimissimi biglietti per il 16.
2: Se no tocca spintonare la porta. Ci vuoi dare qualche gancio per dirci come trovarvi, come far a prenotare?
0: C'è il nostro sito Anomalia Teatro sul Laboratorio Malaerba.
2: Benissimo. Ci sai anche dire qualche prossimo appuntamento dopo questo?
0: Dopo questo inizia la trafila dei saggi, che saranno meravigliosi, ma a giugno siamo con i saggi dei nostri corsi.
2: Siamo tutti più saggi. Esatto. Deborah, io ti ringrazio, è sempre un piacere averti qui ai nostri microfoni. Sono molto curioso, speriamo di riuscire a vederlo e dai, come si dice, in bocca al lupo in questi casi.
0: Merda merdissima.
2: Merda merdissima.
0: Grazie.

0: abbiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
4: Spot. Spot. Spot.
5: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot.
3: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot.
6: Spot.
7: Spot.
6: Spot.
7: Spot.
5: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
8: E buon pomeriggio a tutte e tutte, eccoci in diretta di nuovo dagli studi di Radio Blackout.
9: Buon salve
8: a tutte e tutti, la vostra banda più disorganizzata del vostro pomeriggio di mercoledì, l'appuntamento fisso. Beh, è andata
9: record
8: piuttosto bene, visto il nostro tecnico come stava scalpellando
9: ieri
8: sul
9: sera.
8: Mixer, veramente oggi sembrava pronti a dare bandiera bianca, ma
9: bastava
8: per fortuna
9: un camparino,
8: è intervenuto il nostro gioiello, il nuovo acquisto, il mitico. Vuoi dirci qualcosa?
9: DJ?
10: No, non vorrei dire niente.
8: No. Lui non spreca parole, agisce e basta.
10: Non so perché sono qui, mi hanno rapito, credo.
8: Dai, ti riempiamo un grande pomeriggio di gioia oggi con noi in compagnia.
9: Questo acquario.
8: Oggi abbiamo pure un ospite speciale, addirittura.
10: Ma non svegliamo nulla, non svegliamo nulla. Ancora presto.
8: Gli facciamo semplicemente mettere un suono d'arrivo, giusto per...
11: Ciao a tutti.
8: Ecco, noi volevamo sentire il suono frusciante delle palle rimbalzanti.
9: Sarà il protagonista quello che dirà qualcosa di sensato questo
10: palle
9: pomeriggio.
10: Arancioni, per caso.
8: Non lo so, vediamo come si mette la giornata. Possono diventare pure nere.
10: Anche nere.
12: Comunque, benvenuti qui nella Blackout Zone. Qui c'è Ottobre Rosso Verde in compagnia di DJ
9: Stinco.
8: Mamma mia, ma come ti fregi di questo nome? Ottobre Rosso Verde mi sembra un po' sprecato, però va bene. Per il momento te lo manteniamo, poi ti troveremo noi un nickname adeguato.
9: DJ Stinco per interessi culinari. Anatomici, direi.
8: Sei tu?
9: Sì.
8: E quali sono questi interessi culinari anatomici?
9: Beh, sentiamo. Stinco è una parte del
10: corpo,
13: della farfalla.
8: È così che giochi a calcio tu, mangiando gli stinchi.
9: E poi sì, appunto, la parte anatomica principalmente legata al football.
12: Poi lo avete sentito blaterare fino adesso con il suo accento prettamente del nord-est, il nostro talebano padano.
8: Grande ritorno dall'ultimo
12: autogrill prima del nulla.
10: Eccomi, Girolamo la trippa.
8: Mamma mia, e quell'autogrill, quanti racconti, quante memorie porta con sé. Un giorno faremo una puntata dedicata solo a questo autogrill, che se volete raggiungerlo trovate
10: sulla Salerno Reggio Calabria, chilometro 76.7. Bellissimo autogrill, fornito di tutto.
9: Senza il più bello d'Italia, possiamo dire.
10: È stato eletto, sì, dalla guida Michelin il più bello d'Italia, e noi speriamo anche il più buono.
9: Il più gratis? No, non si...
10: No.
8: Questo lo teniamo per noi, dato che comunque non si sa mai chi ci sta in ascolto.
12: Non bisogna mai spoilerare i propri segreti. Ma siamo qui oggi per parlare di cosa? Il programma non è ricco.
9: Dobbiamo parlare oggi.
12: Oggi dobbiamo parlare, sì.
8: Forse abbiamo parlato già troppo, Ottobre.
12: Forse sì, ma questo non ci impedirà di parlare ancora. Abbiamo un programma ricco che si snoderà attraverso vari argomenti, vari momenti, tra cui i nostri ragazzi che ci racconteranno della loro gita a Marsiglia
10: e basta.
12: Non c'è nient'altro. Il Copa di calcio,
9: una grande richiesta,
12: non si sa di chi. Prossimi appuntamenti dell'Aurora Vanchiglia, che come sempre è calendario congestionato.
13: Ma non vanno in vacanza questi?
12: No, ma perché non lavorano questi? Stanno sempre in vacanza. Sai come
8: una
12: sono...
8: vita in vacanza, no? Quella roba là.
12: Sai come sono i compagni? Ricchi e non lavorano. Tutti così sono.
9: È una finta.
8: Attenzione, com'è piccante oggi Ottobre Rosso Verde, mamma mia, grande ritorno
12: con
8: la marcia quinta in granata.
12: Lo sono.
13: E poi
12: abbiamo, parleremo in generale dell'elitarismo nello sport mainstream, perché comunque ci diamo sempre un tono, Varie petizioni per un calcio giusto e popolare. Ah no, forse sono solo vari link, ma è la stessa petizione. Una petizione sola.
8: Sei arrivato preparato oggi, eh? Ti vedo, mamma mia.
12: Oggi ho studiato. E niente, questo è. Poi varie ed eventuali?
10: Sì, quattro link, una petizione, ma magari anche una canzone. Che ne
9: dici? Mettiamo una canzone. Ma mettiamo una canzone.
8: Se vogliamo proprio risparmiare i nostri radioascoltatori.
10: 17:15, arriviamo con la prima canzone.
8: Speriamo sia una novità.
9: Sorrisi e chiacchiere.

0: E ringraziamo il nostro DJ per questa chicca incredibile, non si sa bene dove l'abbia scovata.
1: Per 14498.
0: Ah, e adesso è tutto molto più chiaro. Grazie di averci svelato questo arcano. Ci stavamo domandando dove l'avessi trovata. Pensiamo poi di
1: l'ho trovata alla Lidl, in offerta.
0: Certo.
1: Stava in mezzo alla roba della Pazzite.
2: Sorrisi e chiacchiere.
0: Attenzione,
2: signori.
0: Subito pubblicità occulta.
1: Ho scritto
0: così,
1: proprio
0: anche così occulta, bella diretta. Qua non si dicono certe cose, no, in diretta.
1: Infatti,
0: mamma mia. Attenzione.
1: Ho capito, dove l'ho trovata, non è.
0: Qua il primo commento che ci arriva su WhatsApp, mamma mia, Dio Bono, ci sono tre dei peggiori dello sport popolare torinese, ti ringraziamo molto, mi spiace per le altre voci che non riconosco, sono curioso dei dettagli della gita Marsiglia, arriveranno piccanti, o no Luca?
2: Beep. Ma prima di andare a Marsiglia ci spostiamo, rimaniamo nel Mediterraneo, bene o male? È sul Mediterraneo Marsiglia, mi confermate?
3: Sì.
0: Si affaccia proprio là,
2: Esatto. Questo piccolo punto dei Sargassi. Rimaniamo nel Mediterraneo, ma ci spostiamo leggermente più a sud-est, potremmo dire.
0: Bravo,
2: su...
0: la geografia ce l'hai.
2: Ce l'ho. Su un'isola che, per chi non lo sapesse, è un lembo di terra circondato dal mare in tutti i lati. Questo per chi magari si chiedesse cos'è un'isola. E più precisamente a Creta.
0: Meravigliosa isola.
2: Promessa del basket mondiale con vari passaggi in NBA con i Los Angeles Lakers.
0: Ha sacrificato una carriera intera per essere con noi in questo bellissimo percorso di sport popolare torinese, ma sappiamo che abbiamo una grande capacità di attrazione della fuga dei basketari all'estero.
2: E cosa ci racconterà questa avventura? Cosa è successo? I presupposti, gli obiettivi vari ed eventuali?
3: Perché eravate a Creta?
4: Eravamo a Eraklion, nel nord di Creta, dell'isola, e siamo stati invitati a partecipare a un torneo che potremmo dire interpopolare, che i ragazzi di Nucleo Duro, questa realtà cretese, non
3: cretina,
4: ecco, hanno organizzato per insomma cercare di costruire un percorso contro la turistificazione, la gentrificazione.
0: Allora ti interrompo un secondo perché secondo me forse il suo microfono non sta andando, dalle cuffie. Allora magari chiediamo un feedback ai nostri radioascoltatrici e radioascoltatori.
4: Sta andando.
0: Allora sono le nostre cuffie che non funzionano perché...
3: sì, va.
0: Allora scusate per l'interruzione, colpa sempre di Ottobre Rosso Verde, ma
4: un torneo appunto contro l'overtourism che sta invadendo l'isola dal nord, dove già ha uno stadio più che avanzato, espandendosi anche verso sud con la costruzione di questo nuovo aeroporto nella località di Castelli, scusate insomma la pronuncia.
0: Allora, da WhatsApp in realtà ci dicono che non si sente tantissimo, quindi magari gli proviamo a passare un microfono, se vuoi venire qui che ti do questo qui, o proviamo a aumentare il volume della prova adesso,
5: magari sì, adesso si sentirà
0: là,
5: meglio,
0: ce l'abbiamo, ma che Creta è lontana ragazzi, quindi questa trasmissione ovviamente si pone degli orizzonti molto
2: molto lontana da Padova,
0: lontana. Guarda, se mi fai il verso nuovo questo microfono mi sa che te lo lancio proprio.
3: C'è qualcuno che sta parlando seriamente, un po' di rispetto.
4: Appunto questa turistificazione che avanza dal nord a sud con la costruzione di questo aeroporto nella località Castelli, che ha causato la devastazione di un'area naturale che era rimasta fino ad oggi incontaminata, e appunto noi siamo accorsi per portare i nostri talenti anche in terra greca. E parlavo dei ragazzi Nucleo Duro, che sono una realtà che è nata durante il periodo del Covid per insomma colmare una necessità di ricostruire una nuova socialità, e socialità di cui abbiamo potuto apprezzare diciamo i frutti, e infatti abbiamo goduto di un'ospitalità invidiabile. Abbiamo passato quasi una settimana a scrocco sostanzialmente, perché appunto
2: si dice ospitati.
0: Noi non siamo abituati, ma la famosa ospitalità greca, insomma l'ospitalità greca è famosa dai tempi, dall'alba dei tempi, no? Per noi italiani purtroppo abbiamo questa,
3: la rivoluzione del 1821,
0: cavolo, che cultura che c'è in questa stanza, veramente tra poco scoppia da quante menti
1: su queste cose, comunque.
0: Sì, sì, sì.
3: E quindi siete andati a Creta ospitati per c'era qualcosa in particolare oltre alle proteste, insomma, sul nuovo aeroporto o...
4: Diciamo che i presupposti erano questi, dopo sappiamo insomma che a Heraklion è stata come dire portata anche l'equipaggio, è stato portato l'equipaggio alla flottiglia, quindi abbiamo avuto anche l'opportunità, se possiamo dirlo, di unirci a dei cortei, a dei presidi in solidarietà dell'equipaggio. E è stato sicuramente un momento molto profondo e anche un'occasione comunque per ribadire il contatto che troppe volte insomma rimane celato tra sport e politica, e noi come Aurora Vanchiglia ma anche Nucleo Duro e altre realtà del territorio sono state partecipi nel insomma anche banalmente portando degli aiuti a livello alimentare, acqua, e quindi c'è stato questo fuori programma che ci ha dato anche la possibilità di conoscere questo fantastico squat che si chiama Evangelismos.
0: Evangelismos, credo. Evangelismos.
1: Prof. Subito a corretto.
0: No, cari compagni, devo dire magari che ho avuto il piacere di conoscere in civiltà nella Terra Minoica, un bellissimo squat, sgomberato tra l'altro 3 volte e rioccupato 3 volte consecutive, che sorge tra l'altro nel centro di Heraklion, una delle città più grandi della Grecia, se non sbaglio addirittura la quarta. Erede della civiltà minoica in quest'isola, che chi ha avuto il piacere di attraversare sa quanto è bella e sa anche, nonostante quanto sia bella, quanto è anche il desiderio e la forza dei compagni e delle compagne di là di resistere appunto a tutti questi processi di gentrificazione e alla contestazione anche alla base NATO che è molto vicina a Heraklion, se non sbaglio, no? Che si trova a Suda, che è stata teatro ultimamente appunto di grosse contestazioni perché vi era ancorata niente poco di meno che della Harry Ford, la mitica enorme portaerei americana, che a quanto pare aveva avuto un guasto fognature,
2: possiamo dirlo.
0: E quindi non aveva potuto continuare nel suo progetto mortifero di assedio di tutto il Medio Oriente. Scusa l'interruzione su Evangelismos.
4: Un'altra parte insomma fondamentale di questo soggiorno è stata l'assemblea che poi era insomma il fulcro politico, se possiamo dire, dell'iniziativa, in cui abbiamo portato il nostro punto di vista torinese, diciamo. Sappiamo che Torino non è una città particolarmente turistica, quindi abbiamo cercato di dare un'analisi un po' diversa e ci siamo concentrati sul tema degli spazi sociali e sulla carenza che contraddistingue questo periodo storico, che comunque tocca anche l'ambito sportivo, e su questo mi entrerò più nel dettaglio più tardi
1: successivamente.
2: Perché non si sparano tutte le cartucce immediatamente.
0: È più furbo di noi, noi che siamo dei fuochi di paglia che dopo 10 minuti non avevamo più niente da dire.
2: Sì, e già non abbiamo più niente da dire. Un quarto d'ora che è zitto. No. Comunque ringraziamo.
1: Io stavo scegliendo la playlist.
0: Ma scusa, ma facciamoci consigliare una canzone cretese, sì, a questo punto, o greca.
1: Io ne metto una cretese che
0: ma non molla le zampe dalla console.
2: Non l'ha mai fatto e non inizierà certamente oggi.
1: Ho cercato una canzone popolare cretese, no, non è...
0: Cantacela tu che sei madrelingua.
1: È trap, rap, sprocht, trop, no, si chiamano i Rapsodos Filogos. E sono un gruppo trap
0: romano, dal nome direi.
1: Sì, romano greco.
2: Prima Valle.
1: Greco romano.
0: Prima Valle, esatto. Dai. In Magna Grecia, va bene, dai. Siamo tutte orecchie, come si dice in gergo calcistico.
1: Vediamo. Tutti i piedi.

0: Era bella questa era partita, ci dava un po' un tono, un po' di grinta.
1: Ma la teniamo per dopo.
0: Sì, dai, quando ci addormentiamo proprio, là.
1: Ok, andiamo, torneremo dal nostro Ottawa tra un po' per lasciare un po' la suspense, il mistero, perché ci sono altre grandi avventure che ci dovrà raccontare. E adesso, rimanendo sempre nel Mediterraneo, ci spostiamo dove, direte voi?
0: Addirittura, ci spostiamo nel Mediterraneo.
2: Verso est.
1: No, verso, sì, cioè comunque la Terra, essendo sferica, se vai a est per sempre, alla fine arrivi a Marsiglia.
2: Non ti fidare.
0: Sei proprio il nostro Odisseo, il nostro Ulisse perso nel Mediterraneo, che vaga da Creta fino ad arrivare a Marsiglia. Ma raccontaci le tue vicissitudini, cantaci queste vicissitudini.
1: Questo, dovete sapere che qui nella Blackout Zone, cioè, ci sono due fronti contrapposti tra chi crede che la Terra sia sferica e chi crede che sia
2: tonda,
1: parallelepipedo.
2: Tonda. Io
0: allora ne abbiamo
2: tonda.
0: Quattro, mi sa, di opinioni, perché io pensavo fosse un nastro trasportatore che trasportasse qua dentro tutte ste cagate che riuscite a
2: partire. Ma quello sicuro, mi sa.
1: Quello lo pensavo anch'io. Ma non, per non perderci in chiacchiere veramente inutili, l'Aurora Vanchiglia nel suo peregrinare tra Eraclios e...
2: fa anche
1: il resto
2: sport
1: del mondo, fa anche sport.
0: Eraclion,
1: Eraclion.
0: Ho capito che hai fatto il classico, però
1: ho sbagliato.
3: È genitivo.
2: Sassone.
0: Genitivo partitivo.
1: E il nostro Talebano Padano, oltre a essere un stupendo radioamatore, è anche stato parte della spedizione che ha portato in alto i colori rosso e neri a Marsiglia e ci racconterà qualcosa, com'è andata, chi c'era.
0: Ho i ricordi molto molto confusi, però secondo me il nostro mister Autogrill ne
2: qua
0: ha
2: si
0: di,
2: passano,
0: ne ha
2: di si passano la palla ne così,
0: ricordi,
2: capito?
0: Ne ha di ricordi.
2: Lui carico di responsabilità.
0: È stato la stella dei tre giorni.
4: Stella dei tre giorni che non è mai sceso in campo. Perché ho lasciato spazio ai nostri artisti, perché sono degli artisti, non sono dei giocatori, sia nei tornei che sono stati fatti, insomma, in piazza. La piazza, te la ricordi?
2: La Plan.
4: Beh,
2: anche se non c'ero, però io
4: che turista
2: li guardavo da lontano.
4: Sì, perché
2: ho portato un drone con voi e l'ho fatto volare.
0: È andato in ava scoperta, preso.
4: E quindi c'è stata questa giornata, insomma, di sport popolare con tornei di calcio, di basket e di box, e a box se le sono date di santa ragione, perché credo che non c'era la regola dei pesi, perché abbiamo visto delle mazzate
2: e quello è il bello, anzi,
4: infinite.
2: Più c'è la differenza, lì era il contrario,
4: infinite.
2: Ci doveva essere la differenza,
4: ma a vincere è sempre stato lo sport, perché a fine match entrambi i pugni di entrambi i giocatori venivano alzati verso l'alto,
0: uno quindi un po' stramazzante da terra,
4: sì,
0: l'altro un po' messo
4: sangue e pugni chiusi, sangue sempre. E pugni chiusi
0: è il nostro sogno nel cassetto, questo, ma che poeta che sei.
4: E poi insomma, diciamo che tutto il torneo dalle varie squadre di calcio popolare, ma non solo di calcio, perché c'erano con noi anche i ragazzi e le ragazze della San Salvario
2: che fanno calcio comunque.
4: Che fanno?
2: No.
4: Ma loro fanno
2: tutto.
4: Fanno
0: un po' di fuffa, dai.
2: Mica come noi. Che...
4: Intrattenimento.
0: C'erano
4: generale.
0: I nostri fratelli della Paco Rigore, che salutiamo con grande affetto.
4: Salutiamo.
0: C'erano i nostri abueli della Dopolavoro 47.
2: Te
4: ne assumi tutta la responsabilità di questo.
3: Che salutiamo
2: sempre. Ci pensiamo tutto il tempo.
0: Salutava sempre.
2: Mi ricordo, sì. Buon'anima.
4: Ed è stata appunto una bella giornata, insomma, di sport popolare, dove lo sport si è ripreso il suo spazio, sia le strade, le piazze, i marciapiedi, le serrande e anche
2: i bar.
4: Perché no? Sì, infatti l'abbiamo marcato a uomo, non l'abbiamo più lasciato. Sì.
0: Beh, per chi non conoscesse la Plan, diciamo che questa piazza centrale di Marsiglia, oggetto anch'essa di politiche di riqualificazione, che però sono state contrastate in maniera attiva per molti anni, finché appunto il progetto non è arrivato a compimento. Il famoso carnevale che veniva organizzato ogni anno, che poi si concludeva appunto con dei momenti di contestazione molto forte a quello che era la trasformazione di una piazza, che era vista come un tentativo di, diciamo, turistificare, passatemi il termine, pariginizzare un pochino Marsiglia. Un tentativo riuscito a metà, perché comunque la piazza, nonostante tutti gli sforzi dell'amministrazione, rimane comunque un luogo di incontro di eterogeneità molto diverse, sicuramente non un luogo, diciamo, pacificato.
2: Poi mi ricordo dai racconti che siete anche andati a vedere delle partite vere di calcio.
0: Emozionante, devo dire.
2: Fuori dalle piazze.
0: Sì, siamo andati al Velodrome. Okay. E devo dire che onestamente per me è stata una delle esperienze più intense dal punto di vista calcistico che abbia mai...
2: Perché te volevano cacciare.
0: Me volevano cacciare. È vero, questa è vero. Questo me l'ero dimenticato. Pensate che appena siamo arrivati ci hanno chiesto chi eravamo. Abbiamo detto che eravamo di Torino. Ci hanno subito associato, non si sa per quale motivo, a una
1: Urbano
0: cultura,
1: Cairo.
0: A una
2: pure noi lo facciamo.
0: Di, a una cultura di destra.
2: Lo facciamo pure noi adesso.
0: No, è vero. Quando hanno sentito la parola Torino ci volevano cacciare dallo stadio in quanto ci avevano etichettato subito come delle persone di destra. Quando gli abbiamo provato a spiegare che comunque non lo eravamo dei compagni, non hanno capito bene finché non hanno visto finalmente una maglietta antifa e ci hanno lasciato andare, ma ce la siamo vista brutta.
1: Al terzo barbur hanno detto questi forse non
2: hanno provato veramente. Subito a fare il napoletano veramente che a salvare
1: Bip, non si usa napoletano come termine spregiativo.
0: Mamma mia, sti romani.
2: Meno male
0: comunque,
2: che c'è il software
0: automatico
2: di fiducia che salva.
0: No, comunque ce la siamo vista brutta, devo dire, è stata un'esperienza complessa, abbiamo risignificato un pochino la città da cui in questo momento veniamo, a quanto pare a Marsiglia viene associata direttamente all'estrema destra,
4: ai Sabaudi.
0: Per fortuna c'erano i livornesi, non molto simpatici devo dire con noi, però una componente molto molto numerosa, a quanto pare gemellata col Marsiglia, e ogni domenica ci sono questi 20-30 livornesi e hanno fatto addirittura partire un coro "siamo tutti antifascisti" nella curva.
1: Questo è interessante perché comunque Torino nella cultura italiana magari per chi vive certi ambienti viene anzi associata magari a realtà più movimentiste in determinate bolle, mentre a quanto pare appena oltre il confine cambia completamente il paradigma.
2: Sono pregiudizi, questi sono pregiudizi, te lo dico.
1: Dei marsigliesi?
2: No, nostri.
1: Ah, nostri. Questo, tutto può essere. Torino. Tutto può essere.
0: Noi nella nostra ingenuità pensavamo che la carta d'identità di Torino appunto ci spalancasse le porte del mondo antifa.
1: Invece avete rischiato di essere brutalmente cacciati.
0: Sì, devo dire che ce la siamo fatta parecchio nelle mutande. Qualcuno che scappava, qualcuno diceva non sono più torinese, viva Livorno. Qualcun altro che si spogliava diceva sono francese.
2: Uno con la maglietta del Napoli.
4: No, io ho rivendicato insomma la mia napoletanità visto che sono gemellati e hanno detto no tu non sei napoletano. Ho fatto, no, vabbè,
2: la prima volta ti hanno accettato nella vita, eh?
4: Sì, ha iniziato a dire beep e mi hanno accettato, sì.
0: Però
4: sì.
0: Che spettacolo i Fanatic, no, bisogna infatti, dire la verità, sì, che sì, spettacolo, sì. Fuochi d'artificio, torce,
4: sono
0: fumogeni.
4: Stati anche poi multati dopo una settimana,
0: è vero,
4: è arrivata,
0: ma d'altronde avevano fatto
4: multa.
0: Un panico, raga, che cioè, sembrava che prendesse fuoco quello stadio.
2: Vabbè, ricordiamo che il nostro DJ Rosso Verde era invece a Verona. No,
1: a Verona forse.
0: Ah,
1: a Verona
0: per festeggiare, visto giusto, allora.
2: Per festeggiare il 25 aprile. No, sì, io l'antifascismo, lui va direttamente dal nemico.
0: Lo stai mettendo in imbarazzo.
1: No, anzi, lo rivendico
0: tutto, te lo dico.
1: Allora, questo perché nella blackout zone ci sono 38 gradi. Questo,
2: quello è vero.
1: Questo dobbiamo dirlo.
0: E diciamo che DJ Stinky ne produce altri 15-20.
2: Sì, quello, se sì, esco sì. Io è un frigorifero.
1: Esatto. No, ma diciamo solo che è facile passare il 25 aprile a Marsiglia, difficile è farlo a Verona. Questo, ma non perché, anzi, massimo rispetto per
4: l'arena.
1: Per l'arena.
0: Noi non siamo andati il 25 aprile a Marsiglia, giusto?
1: Ah, infatti,
0: per
1: questo è un, questo è un discorso che ha tirato fuori DJ Stinco.
2: Volevo ricordare questa tradizione del nostro, compagno DJ,
1: sì, che io porto avanti con forza.
2: Lui ogni 25 aprile va a Verona.
4: A Creta. Non era a Creta?
2: Creta, no, va no, o a Verona. O nella curva della Lazio.
0: Insomma, autolesionismo a palate per il nostro DJ. Se ce lo dicevi prima, organizziamo un giro di frustate alla fine della trasmissione.
1: Ma quello però lo possiamo fare comunque. Va, detto questo, passerei, non so dove ho messo l'accento,
4: bip,
1: a un altro pezzo musicale del nostro DJ preferito, no. Se ha qualcosa in canna.
0: Proviamo anche,
1: vai,
0: a chiudere un pochino
1: il discorso.
0: Questo discorso, diciamo che è stata una giornata, un weekend molto interessante dal punto di vista delle relazioni che siamo riusciti a intrecciare con vari compagni e compagne che abitano a Marsiglia, come Aurora Vanchiglia, come Sport Popolare, perché non eravamo soltanto noi dell'Aurora Vanchiglia ma c'erano tante realtà, appunto i cugini della Paco, gli amici della San Salvario e i nostri
2: i nonni, i prozii c'erano.
0: E gli zioni del dopolavoro.
2: Che c'è il software. Che
0: ogni anno proviamo a organizzare appunto un tour in un'ottica, se vogliamo, passatemi il termine, internazionalista, nel cercare di connettere varie realtà che provano a promuovere nei loro territori uno sport, un'idea di sport diversa. E devo dire che a Marsiglia abbiamo trovato un terreno molto fertile per scambiarci delle idee e speriamo di poter organizzare anche noi a breve delle giornate capaci di connettere anche realtà da fuori.
1: Bene.
2: Beh, adesso mettiamo un pezzo direttamente dalla...
4: Ma guarda, fai tutto tu. Cioè
2: no, no, un pezzo...
4: No, tranquillo, fai tu.
2: Di un mondo matto.
1: Se la canta
2: matto,
1: e se la suona.
2: Di un mondo matto, detto?
4: Locomondo.
2: Locomondo, mamma sono proprio mia. Loro. Il titolo della traccia?
4: Denkanei Kairos di Nellada.
0: Mamma mia, che liceo classico anche qua che ci abbiamo.
4: Beep. Stin per stinco.
5: Θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
6: Την Τρίτη ο υδραργυρός θα σημειώσει άνοδο.
7: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στον
8: Ευχάριστα Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
8: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: Sfumiamo sulle note di Locomondo.
1: Che bella canzone che ci hai cacciato, veramente. Basta con sto rap, un po' con questa primavera, un po' di melodie, un po', no?
0: Sì, come viva la musica classica.
1: Che cavolo, sangue, anima, diciamo
2: le cose come stanno.
1: E la Blackout House, come gli piace definirla al nostro Ottobre Rosso Verde, si è arricchita di un nuovo ospite.
2: Adesso parliamo in questo modo. Chi è questo nuovo ospite? Marco.
1: Benvenuto.
3: Ciao, buonasera, buon pomeriggio.
0: Marco.
3: Detto Mardok ogni tanto.
0: Ma perché abbiamo quest'oggi tutti questi cretesi? Me lo spiegate? Cioè, che cosa hanno fatto dopo il 25 aprile, soprattutto il 29 aprile? Cosa avete fatto?
3: Cioè, il 29 aprile è stata una giornata emozionante, soprattutto per il basket popolare di Torino. E devo dire che partecipare a questo torneo, credo che ne abbia già accennato qualcosina il nostro compagno Ottavio, è stata un'esperienza.
2: Ottawa,
3: scusate, i nomi d'arte ogni tanto scappano.

0: che ha distrutto quasi l'interità di, adesso non mi ricordo come si chiama, il
1: come si chiama?
2: L'area di Castelli.
1: Castelli.
0: Yes.
3: Che non sono i Castelli Romani.
2: Non Castelli Romani.
3: Non sono i Castelli Romani, se qualcuno se lo stesse chiedendo. Ma cosa si staranno chiedendo i nostri radioascoltatori, che ricordiamo essere quasi un milione? Se non un milione e mezzo.
2: Beh, con questi ospiti forse è salito.
3: Forse è salito un po'. Ma avete vinto il torneo?
2: Tasto dolente.
4: Qua non abbiamo partecipato.
0: C'è qualcuno che ha vinto e qualcuno che ha perso in questa stanza.
4: Ragazzi, è la vita, eh.
3: È cioè, come è la vita, d'altro canto.
0: Esatto, quando qualcuno vince qualcuno perde.
3: Perché va bene la gentrificazione, ma senza vittoria non c'è futuro, se non sbaglio. Questo lo diceva DJ Stinky, la...
4: Sì,
3: buon'anima. DJ Stinky, gli abbiamo tolto
4: soprattutto
3: il microfono.
4: Quando le squadre si mischiano, forse, o no? O quando si fanno due team,
2: no,
4: succede.
2: Non abbiamo mischiato le squadre, anzi la squadra dell'Aura Vanchia si è separata.
3: Beep.
2: Perché
4: no,
0: doppiata.
2: Eravamo in due, doppia. Due squadre.
4: Vabbè, due squadre.
1: Il secondo anno delle Aura Vanchia funziona così, si separano.
4: Tu lo sai che sei lontano dal microfono e non ti senti, sì.
1: Meno male per gli ascoltatori.
4: Perfetto, perfetto.
3: Ci chiedono proprio, potete far parlare Ale sempre lontano dal microfono? Secondo me funziona, anche secondo noi. Anche secondo noi, quindi continueremo così.
4: Perché lui è a Creta in questo momento e si sta collegando attraverso la radiovisione.
3: Sì, sì,
4: sì. E quindi parlateci un po', insomma, di questi giorni cretesi.
0: Sì, beh, l'ouverturismo, il motivo per cui siamo andati lì, bellissimo, ma poi è salita anche la competitività del torneo, che è stata...
2: In pieno stile sport popolare.
0: Yes, in pieno stile Aurora Vanchiglia, nonostante il doppio team, che all'inizio non si capiva bene dove volesse andare, cosa volesse fare, ci siamo ritrovati in finale.
4: E abbiamo perso, spero.
3: Beh, uno del due avrà quantomeno vinto.
4: Ma così quindi. Si fa, così si fa.
3: Io la chiamo raffinata strategia.
4: Ma certo.
3: Per uscirne vincenti comunque.
4: Arrivare in
3: Piazzi
4: finale.
3: Una persona in ogni squadra, qualcuno vincerà. E su questo siamo tutti d'accordo. Quindi, altre storie, aneddoti?
2: No, sì. Abbiamo semplicemente rovinato la festa delle altre 14 squadre.
4: Che bello, ragazzi.
2: Volevano organizzare... sotto la bandiera della non performatività, e noi invece abbiamo deciso di
4: performare.
2: Esatto.
4: Sì, sì. Ma un bagno l'avete fatto?
2: Beh, due bagni.
4: Due bagni, prima o dopo della finale? Perché questo è importante, secondo me.
0: Tutti prima. Siamo stati così fortunati in questo evento che ha piovuto. L'unica settimana in cui piove a Creta ce la siamo beccata noi, quindi anche tutte le attività che erano da fare fuori le abbiamo fatte dentro. È tutto riuscito.
4: Quindi la vostra era rabbia, per questo volevate vincere, quindi.
0: Certo.
4: Allora vabbè, è un po' giustificato.
0: Siamo tornati carichi di basket e pronti a insegnare a Radio Blackout un po' di danzi greci popolari a richiesta.
4: Ma poi questo torneo, ci dicevate, era anche contro qualcuno, qualcosa, un'entità, o sbaglio?
2: Beh, diciamo che potremmo interpretarlo, sì, come in questo modo. Mi collegherei introducendo la campagna.
4: Introduci pure.
2: Che stiamo portando avanti come Aurora Vanchiglia, contro il progetto che l'NBA sta... Insomma,
4: NBA, perdonami, è la sigla di...
2: National Basketball America, penso.
4: Sei preparato, sei preparato.
2: Si parla di una lega, appunto, che andrebbe ad allungare le mani su alcune città europee. Si parla dell'autunno 2027, ma forse anche 2028.
4: Mm-hmm.
2: Le città che sarebbero prese in considerazione nel caso italiano sono Roma e Milano, quindi già due città che
4: piccole,
5: province
2: piccole soprattutto, sì, che hanno bisogno di attrarre ulteriori investimenti
4: sfigati,
5: che hanno già pochi investimenti, secondo me.
2: Esatto, proprio per questo, insomma, si parla di offerte tra il mezzo miliardo e il miliardo, con la volontà
4: di lire.
2: Sì, di vecchie lire,
4: con la volontà, perdonaci,
2: di dove più grande è la piazza, più bisogna
4: allargarla.
2: Esatto, renderla ancora più grande.
4: Perché non hanno mai sentito la canzone di Adriano Celentano, no?
5: Pensavo Adriano,
4: lasciate crescere
5: calciatore.
4: L'erba. A met-

0: Sereno, sì. Perdona, perdona, vai.
1: Adriano Leite Ribeiro.
0: E...
1: perché noi, no, noi abbiamo, allora, no, ti spiego, perché noi abbiamo praticamente 5 secondi di serietà e poi Massimo, purtroppo sì, Massimo. Massimo, poi cerchiamo di fare un percorso di, stiamo deve facendo un percorso di decostruzione da questa cosa, però vediamo.
2: Decostruzione della serietà.
1: Sì.
3: Toglietemi il microfono, vi prego.
4: Insomma, questo progetto si va a instaurare nella realtà italiana, che è quella di già dove c'è una profonda carenza di strutture pubbliche, e questo compito viene lasciato e appropriato in parte dai privati. Gli spazi accessibili per lo sport non possono che diminuire, dove già appunto una situazione
0: è drammatica.
4: Vengono inoltre trascurate le squadre che cercano di affermarsi e che nel tempo hanno cercato di affermarsi nel contesto locale, oltre al fatto che c'è una costante mercificazione dello sport, ma anche della popolazione che è coinvolta sia come
0: spettatori
4: che sì, come praticanti dello sport, in particolare nel settore giovanile, dove insomma le persone sono ancora in una fase di crescita e subiscono il forte
0: pressioni,
4: performatività, e quindi c'è
0: quella anche... che non avete portato voi al torneo, giusto?
4: Esatto, esatto.
0: Grandi ambasciatori della non performatività.
2: Giochiamo per divertirci, certo.
5: Ma se si perde non si diverte nessuno.
0: D'altro canto, così dicono.
5: Va bene, potremmo interrompere questo flusso di coscienza con un pezzo? Una canzone?
0: Un pezzo? Ma abbiamo
5: qualcos'altro da dire?
0: Un'obiezione? Nessuna obiezione?
2: Domandavo che pezzo stava per arrivare.
5: Queste battute.
0: Ottobre
5: banali.
0: Rosso-verde ha preso il pieno controllo del microfono.
5: Del flow. Però l'abbiamo tolto ad Ale, come ci è stato chiesto da un radioascoltatore.
0: Uno su un milione.
5: Uno su un milione. Chiede che Ale non abbia più il microfono. Non so usare la console, quindi vedete voi.
0: Quindi andiamo random.
3: Tu che hai messo?
5: Andiamo randomicamente?
0: Sì, un minuto di silenzio. Allora metteremo il minuto di silenzio per il microfono che non va.
3: Per la serietà.
0: Per la serietà.
6: Qué lindo te ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes?
7: Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela.
6: ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo.

0: Allora, parlando di NBA, ovviamente il nostro DJ Stinky gli è venuto in mente subito il grande Bad Bunny.
1: Me ne vado.
0: Bad Bunny, che lui, sapete, dopo il grande show del Super Bowl, appunto di americanizzazione, parlavamo, è diventato, diciamo, l'emblema della resistenza ormai a questo autoritarismo trampiano che si è diffuso nel mondo. E riagganciandoci a, appunto, alle critiche sul modello NBA, ovviamente noi che siamo degli sportivi del
1: mettiamo
0: pallone
1: Bad
0: tra
1: Bunny
0: i piedi, non possiamo che riallacciarci e pensare che questo modello sportivo ormai sta provando a imporsi in, diciamo, tutti i campi e tutti gli ambiti dello sport. Il calcio, diciamo, che è l'avanguardia in quanto l'industria probabilmente più lucro, comunque più, diciamo, economicamente sviluppata nel vecchio continente, in Europa. Non a caso stasera ci sarà la grande partita Bayern Monaco Paris Saint Germain.
1: Ricordiamolo.
0: Sono piovute tantissime critiche alla partita d'andata 25-4 in quanto accusata di essere un modello che mira solo alla spettacolarizzazione dello sport e non più a, diciamo, a quello che era la storia,
2: il calcio catenaccio.
0: Il calcio catenaccio ci piace a noi,
2: sì,
0: capito?
2: Sì,
0: quello
2: sì.
0: Dei proletari che si arroccano in difesa contro le stelle e riescono a sudarsi pure delle vittorie sudate, come quella del famoso Paolo Rossi che batté nell'82 il Brasile delle stelle, pur essendo scarsi come pochi. E quindi che dobbiamo fare? Resisteremo a questa avanzata del modello NBA, resisteremo con i nostri campetti di provincia, con i nostri campi putridi, le nostre buche, le nostre talpe,
2: lasciandoci anche con un ricordo, un grande saluto per chi ci starà sentendo, al più grande
3: Evaristo
2: Beccalossi,
0: certo,
2: che ci ha lasciato,
0: che
2: oggi,
0: diciamo, che rappresenta proprio quel calcio fantasioso, privo di schemi, e totalmente alla
1: si può dire
0: la cazzo di cane. Mi dicevano che oggettivamente è un'espressione
4: un po' sessista,
0: cazzo di cane, così.
4: No, però cane non si può dire,
0: è difficile, no, non lo so, perché
4: cana.
2: Anche sui social una nota, insomma, azienda del calcio scrive: Evaristo era uno di noi, ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone. E da pallone passiamo a un altro pallone per concludere, insomma, con i nostri ospiti quest'oggi, per capire, insomma, qualcosa di più di questa trasferta cretese, oltre ai bagni e la pioggia e la poca performatività in campo.
5: Sì, hai parlato di un modello NBA, e è un modello che deliberatamente, cioè dichiaratamente, ha l'obiettivo di sfruttare l'enorme potenziale ancora latente del basket europeo, ma soprattutto delle città europee, e lo fa esportando paradigmi statunitensi, e dove le decisioni di assemblee, consigli e gruppi di proprietari vanno a scapito della comunità sportiva tutta. Quindi si parla di un vero e proprio progetto economico finanziario che, nonostante sia celato dietro la volontà di salvaguardare la tradizione, ha degli evidenti interessi estrattivi e cambierà inevitabilmente il modo di vivere la pallacanestro, come immagino anche, insomma, il modello calcio.
0: Ma sì, diciamo che è un pochino un modello che si vuole estendere forse su tutte le forme di sport, estrarre valore, e ovviamente questo ne va a discapito di tutti quelli che sono i valori che proviamo noi dal basso a coltivare dello sport, quindi inclusività, sportività, e cercare comunque di coltivare uno sport che non abbia come obiettivo la mercificazione. Sarà una lunga battaglia, come tutte le battaglie che ci aspettano qua a venire su ogni campo, e anche purtroppo quello sportivo è un campo iperattenzionato, dove si vuole imporre non solo un modello economico, ma secondo me anche un modello di comportamento, un modello, diciamo, di gestione delle soggettività che si pongono a fare sport. E per cui probabilmente, almeno quello che noi pensiamo, è che anche nello sport di base si giochi una partita sul mondo a venire molto importante, per cui ci troveremo sempre nei nostri campetti sporchi e tristi di provincia.
4: Sì, anche perché, se posso aggiungere una nota,
2: no.
4: Bip.
2: No,
4: si può dire,
1: non
4: si può dire no.
2: No, si può dire nota e poi continui a parlare. Se è una
4: beep,
2: nota, no,
4: hai detto
2: nota, sono sol.
1: Nota, no, nota della
0: una semicroma, dai,
4: una semicroma.
0: No.
4: Dicevamo che comunque il basket già ad oggi col progetto Eurolega ha da molti anni iniziato comunque una discesa negli inferi, se possiamo dire, passando comunque da un modello del basket europeo molto legato alle città, alle piccole città di provincia che potevano negli anni passati legittimamente aspirare a occupare posizioni di vertice nel panorama nazionale e internazionale. Tra l'altro recentemente scomparso Oscar Schmidt, grande cestista degli anni Ottanta, simbolo
0: che perle che ci tiri fuori, mamma mia, veramente, veramente mi emoziono.
4: Ti sei emozionato. Brasiliano, fortissimo, con un passato in NBA, che giocò con Pavia, e questo è un po' il simbolo del basket che era in Europa, che portava avanti appunto il modello europeo, cioè grandi giocatori che giocavano e si esibivano davanti a effettivamente in palazzetti di città di provincia. E questo già con l'Eurolega viene molto meno, una lega chiusa che, ricordiamo, accetta e glorifica le società sportive israeliane all'interno della sua struttura, l'Apoel, il Maccabi Tel Aviv, società note anche per avere dei tifosi di composizioni sicuramente di destra, sioniste e quant'altro. Quindi diciamo che l'NBA Europa si trova terreno fertile, in quanto Eurolega già ha preparato comunque il terreno per l'arrivo di questo modello di business prettamente americano, basato sulle grandi città, Roma, Milano, Londra, Parigi, eccetera, a discapito di quelle che poi in realtà sono le piazze più calde e che per anni sono state comunque la spina dorsale del movimento calcistico, in questo caso del basket, ma è in realtà un discorso che si può ampliare anche al calcio, cioè centralità del grande centro a discapito della provincia, ecco.
1: Questa difesa delle province, diciamo che
4: sì, è una battaglia proprio,
0: d'altronde abbiamo
4: contro l'abolizione delle province, no?
0: Abbiamo fondato pure un giornalino che si chiama Campi di Provincia, riallacciandoci a questo discorso. Diciamo che i mondiali che si terranno a breve negli Stati Uniti, Messico e Canada non fanno altro che reificare questo modello di sport. Le polemiche che sono seguite al caro prezzo, al caro biglietti, non fanno altro che mostra uno sport che vuole espellere, allontanare tutte le persone non desiderate dagli stadi, dai campi, ma
4: guidato da elite sprezzanti oramai, non solo nei modi ma anche nel discorso pubblico, senza nessuna vergogna alle critiche sul caro biglietti per i mondiali.
0: Qua si parla di $11,000 addirittura per un posto a sedere.
4: Il presidente Infantino, che salutiamo, ha risposto dicendo: non sono responsabile delle scelte di vita di chi non riesce a permettersi $6,000 di posto a sedere per una partita di calcio. Quindi anche disprezzo palese, no, nei confronti delle fasce popolari. Quindi almeno questo lo apprezziamo rispetto al passato, che il nemico sia qui e si faccia vedere invece di nascondersi. Il nemico, io parlo di Jay Stinco.
1: No, ovvio, no.
0: No,
4: però
0: certamente
4: questo è un discorso che noi sentiamo molto nostro, insomma, come in realtà è sport popolare, ecco, questo sicuramente.
0: In questo momento sicuramente le elite globali che governano non solo il calcio, ma appunto Infantino sappiamo che ha delle relazioni molto strette con Donald Trump, dato che gira costantemente col suo magnifico cappellino MAGA. Ecco, queste elite si sono tolte definitivamente la maschera e stanno mostrando il loro vero volto, e questo vero volto insiste non soltanto nella società, nel regolare la migrazione, il lavoro e tutte queste cose, ma anche nello sport, e questo modello di sport si sta facendo sempre più, diciamo, pressante nel colonizzare ogni ambito sportivo. Quindi boicotteremo i mondiali, li avremo boicottati anche se quella merdosa nazionale che rappresentiamo, che rappresenta il nostro paese, non si è qualificata, e lo boicotteremo ancora di più se sceglieranno di presentarsi al posto della nazionale iraniana.
2: E prima di salutare, insomma, i compagni del basket Aurora Vanchiglia, ci tenevano a rilanciare
5: gli obiettivi. Di questa campagna, insomma, che vede lo sport come un diritto e non come un privilegio, e cioè mira a contrastare quelle disuguaglianze che si estendono anche in campo sportivo, rendendo in questo caso il basket, ma abbiamo parlato di calcio, potremmo parlare anche di tanti altri sport, le disuguaglianze che si allungano anche in questo ambito, e per questo insomma l'obiettivo è quello di richiedere investimenti in accessibilità, in strutture che siano pubbliche, nella formazione di chi allena le persone, di chi entra in contatto con dei bimbo, delle persone giovani, e soprattutto lotta ad ogni discriminazione.
2: E noi, per ringraziarvi della vostra presenza e del messaggio insomma che ci avete lasciato oggi e che continuate insomma come sport, insomma come basket popolare, vi abbiamo omaggiato di un canestro portatile, e dove dovete ora, perché ve ne assumete tutte le responsabilità, portare il basket nelle strade, perché è nelle strade insomma che tutti noi abbiamo cominciato a giocare, e nelle piazze, sui marciapiedi e sbucciandoci le ginocchia che possiamo cambiare le cose, ritornare. Non è una nostalgia del passato, è solo riprendersi ciò che è nostro, e quindi gli spazi pubblici, e ritornare a giocare per strada. E quindi vi abbiamo omaggiato di questo bel canestro che abbiamo preso attraverso una campagna dei nostri
0: di crowdfunding,
2: certo. Sì.
0: Numerosi benefit per consentire ai ragazzi di montare questo meraviglioso canestro qui nella Blackout House e adesso ci daranno immediatamente una dimostrazione sonora di come si gioca a basket con la bocca.
4: Sdang,
0: sdinga, sdang,
4: sdang, sdang, sdang.
0: Che sport meraviglioso.
4: Che sport meraviglioso, mi fa venire voglia di giocarci.
2: Sport sonoro.
4: E ok, DJ Stinco,
2: ispiratissimo,
4: piazzaci questo disco.

0: meravigliosa sigla di Space Jam, Marcord,
1: tuffo negli anni 90, 2000, mia,
0: come ci stupisce DJ Stinky.
2: Questa è stata un'entrata da dietro,
0: ma
2: comunque,
0: che gamba tesa, da gamba dietro, palla, da qua hai preso tutto
2: dal talebano patano, senza mia, dirmi niente mia. Ha inserito Space Jam.
3: Comunque, prima di rilanciarci di nuovo in bancaciare varie, vogliamo concludere questa puntata veramente ringraziando i ragazzi dell'Aurora Vanchiglia Basket, che ci hanno portato, insomma, questa esperienza molto significativa.
0: Sicuramente.
3: Molto significativa, anche con un obiettivo di creare ponti tra realtà lontane, ma che senza retorica effettivamente accomunate dagli stessi interessi e dalla stessa visione di mondo, che è quella che ci accomuna tutti comunque all'interno di questa squadra, e di questo siamo molto contenti, che dell'Aurora Vanchiglia, che continua a crescere e porta al suo interno persone con una visione di mondo e di vita che ci sentiamo di condividere e dargli tutta.
0: Per fortuna non c'è solo DJ Stinky,
3: sì, per fortuna, perché
2: ci mettiamo da parte
3: noi ormai siamo vecchi, tra un po' ce ne andiamo e lasceremo tutti i nostri averi in mano alle giovani leve.
0: Abbiamo pure i juventini che ci bussano da qua, ma adesso noi ci barrichiamo dentro.
3: Beep, non si dice juventini. Juventini non si dice beep.
0: E
3: tornando a noi, andiamo sul locale.
1: Passiamo di palo in copa.
0: Però direi che c'era DJ Stinky che ci teneva molto a presentare velocemente
2: molto, diciamo, a difesa delle curve della petizione che hanno creato il mese scorso.
0: Poi a te ti piace tantissimo questo titolo, dai, è il tuo
2: calcio e della gente. Importante l'apostrofo, comunque,
3: perché sennò sarebbe il calcio e della gente, che sembra tipo il calcio e della gente che passeggia lì vicino. Perché l'italiano è una lingua molto precisa e si basa sulle sfumature molto spesso.
0: Agente.
1: Su degli accenti a volte.
3: Altre volte anche su degli accenti.
0: Che linguisti, mamma mia, semantica, linguistica, sintassi.
2: Voi studiate, però io non ho mai studiato.
3: Nella blackout zone, devo dire, c'è effettivamente un livello universitario veramente alto, anche se non si direbbe, visto che nessuno di noi sa parlare. No.
0: E nessuno di noi ha studiato.
1: C'è un'area di petizione.
2: Vabbè, diciamo che questa petizione è a difesa del calcio popolare, che hanno sempre vissuto le curve principalmente italiane, che è stato firmato da tanti gruppi ultra, da Salerno a Genova, a Vicenza, che tutela appunto il modo di vivere gli stadi, di vivere la partecipazione al calcio in modo molto più libero, tutelando le trasferte
1: e i tifosi, perché
2: principalmente i tifosi e non gli spettatori,
0: leggiamo dal comunicato appunto che l'obiettivo di questo comunicato è provare a rimettere al centro un pochino del progetto appunto sportivo i tifosi e non solo gli interessi economici, tutelare le trasferte, la libertà di movimento, basta i DASPO che stanno espellendo sempre più persone, allontanando sempre più persone dagli stadi, rendendoli sempre di più dei centri commerciali a uso e consumo di spettatori paganti e seduti, educati e diciamo molto docili nel loro tifo. Noi vogliamo ritornare a quel tifo e quegli stadi che esplodono di rabbia e di desiderio di conquista, di quello che è diciamo lo spazio esistenziale di ognuno di noi,
1: e a difenderci anche la Costituzione, perché all'articolo 50 recita: tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
0: Mattarella, datti una mossa, Mattarella.
1: Però è che, insomma, è su questo articolo, insomma, che i tifosi tutti hanno deciso di fare appello, lanciando appunto l'iniziativa nazionale contro la deriva che sta prendendo appunto il calcio moderno. E, di fronte a tutte le sabbie mobili fatte di prezzi impopolari, come raccontavamo prima, 6.000 euro per vedere una partita, alla costante criminalizzazione, insomma, del tifoso, dei tifosi, il divieto di trasferta, la sottomissione, insomma, alle regole della Pay TV. diciamo che tutti gli ultras hanno deciso di unirsi e levare, insomma, un coro unitario per un calcio più giusto e più popolare.
2: Sì, diciamo gli obiettivi della richiesta sono 7 punti, tra cui appunto, come ha detto il nostro DJ
1: Girolamo,
2: e prezzi accessibili, quindi 20 euro per la Serie A, 15 euro per la Serie B, 10 euro per la Serie C, che comunque erano,
0: non sarebbe male,
2: volta,
0: eh.
2: Sì,
0: campionati... Beh, diciamo che ormai ti chiedono 10 euro per andare a vedere la promozione, guardi, ogni tanto, quindi...
2: Gli orari e i calendari più rispettosi per i lavoratori.
0: Basta spezzatino per le Sky e compagnia cantante. Vogliamo il calcio la domenica alle 3 e al massimo un posticipo alle 8.
1: Sì, non appunto partite il giovedì, il venerdì sera, il mercoledì a pranzo e il sabato alle 14, ecco.
2: Sì, il quarto punto è la promozione di uno stadio a misura di tifo, e questo mi sembra un punto
1: tifo
2: fondamentale.
1: Mattia.
0: Sì, tifo, sì. Tifoso, tutti prese Cots e tifo dopo.
1: Ma V è tifo.
2: Beep, il tifo non
3: si dice tifo.
2: Non si dicono malattie, mi sa.
0: No, siamo malattia. germofobici qua.
2: Tutela delle trasferte dei tifosi ospiti.
1: Oh, diciamolo. E poi
2: stop a misure ingiuste e sproporzionate. Questo
1: e poi?
2: È molto importante.
0: Stop ai DASPO. Basta DASPO, basta allontanamenti coatti dagli stadi, basta allontanamenti, diciamo, arbitrari per delle inezie. Vogliamo accendere fumogeni, vogliamo dare fuoco allo stadio e vogliamo accendere pure i seggiolini e lanciarli in campo se ci sono
2: troppe. Ma non li
0: guardie.
2: Vogliamo più i seggiolini, dai.
3: Parla per te, io il seggiolino. Uno piccolino magari per gli anziani.
2: Te lo porti
3: per
2: da casa, te lo porti se vuoi.
3: Sei anzianofobico.
2: E poi delle regole stringenti sulle proprietà delle società calcistiche e multiproprietà. Qua ricordiamo la Salernitana, la Lazio, no? Queste marachelle da 4 soldi.
1: Quattro soldi. Beh. E che cosa si chiede? Più si chiede quattro. Appunto, io che ho studiato diritto, sono stato un
0: giurista importantissimo,
1: sì, pubblico, nazionale, internazionale e privato. E l'articolo 7 appunto di questo comunicato dice: l'introduzione di criteri rigorosi di affidabilità, trasparenza e solidità economica. Per chi? Per i soggetti che assumono il controllo delle società di calcio, vietando severamente la multiproprietà al fine di prevenire i conflitti di interesse, tutelare la correttezza delle competizioni e proteggere la storia, l'identità e il legame con il territorio delle squadre che giocano i nostri campionati.
0: Diciamo un comunicato che suona
1: chiaro.
0: Chiaro, ma suona un po' strano in questo momento storico dove il calcio sta prendendo una tendenza ovviamente contrapposta. Ci uniamo ovviamente a questo diciamo richiesta dei grandi gruppi ultras italiani, ovviamente con poca speranza che la FIGC e i vari organi federali possano veramente abbracciare questo modello di sport, e quindi continuiamo a proporre poi il nostro, quello di uscire dagli stadi, rifondare lo sport nei campi popolari, nei campi di provincia, laddove ancora tutte queste misure, diciamo, mercificatrici, controllanti e via dicendo, ancora non sono possibili da realizzare.
3: E quindi, a proposito di calcio popolare, passiamo al pratico, a cosa si fa realmente per dare un'alternativa. Tra le tante cose, nella città di Torino c'è il Coppa.
0: Meraviglioso!
3: Torneo incredibile, splendente, calcio 8 popolare al campo del Regaldi, ricordiamo, spazio autogestito da numerose realtà di sport popolari, unico in città, al mondo, sì, anche nell'universo, credo, tutto, in tutte le galassie, e ogni settimana divisi in vari gironi, varie squadre, tra cui la nostra Aurora Vanchiglia, il Comala, il Rayo Vanchigliano, Nessun Fuorigioco e il Caram Paco Rigore.
1: Comala
3: l'abbiamo già detto. Farsi Male,
1: Amece,
3: Farsi Male, Calcio Senza Confini, San Salvario, Giguglia, Partizan Pinerolo, Anonima Organizzata. E per finire l'ultimo girone, dopo lavoro 47, gli Obueli, Rovers, Granada, Armata Rozza, insomma tutte queste squadre di cui chiaramente ve le ho elencate fin troppo velocemente.
1: Ben 16.
3: incrociano le lame e le spade per insomma l'ambitissimo barotto di legno, che molti di voi si chiederanno che cos'è. È il premio riservato all'ultimo classificato. C'è anche qualcuno che poi in realtà arriva primo, ma quella è una cosa secondaria. I ragazzi del basket non apprezzano questa visione, stanno facendo dei segni tipo no, noi la segni di vittoria, non so, comunque.
2: No, non conosciamo.
3: Parliamo della nostra Aurora Vanchiglia, come sua tradizione, percorso che definire schizofrenico è dir poco. Un pareggio 4-4 nella prima giornata dopo essere stati
2: ricercato
3: sopra 3-1. Una sconfitta diciamo di misura per 7-2 o 7-3 nella seconda giornata, ricercata anch'essa, e una roboante vittoria nell'ultima giornata con gli amici del Partizan Pinerolo.
2: Non ricercata,
3: no.
2: Perché volevamo un pareggio, però.
3: Quindi secondo posto nel girone, cammino come sempre stentato, ma la nostra è una squadra che si rifà ai principi del Zeman del Foggia, non so se qualcuno ricorda, insomma. Quindi tutti all'attacco, nessuno in difesa e via così.
1: Sì, Evaristo Beccalossi prima di lasciarci ha fatto anche un intervento con il suo amico Bruno Pizzul e ha scritto due righe insomma sull'andamento di questo fantastico torneo dove possiamo leggere: tre corazzate a punteggio pieno al comando dei primi tre gironi. Ricordiamo, sono quattro i gironi. Nel girone A allunga NF, che sta per
2: National Geographic.
1: Nessun fuorigioco, bravissimo. Con la difesa migliore del girone d'andata, ma è tampinata da El Karam e da un Raio tutt'altro che arreso. Comala attende ancora di muovere il pallottoliere ed ambientarsi in questo bizzarro torneo. Fate occhio che se partono poi rischiate di non vederli arrivare.
3: Nel girone B, ecco Amici con i suoi 26 gol fatti. È l'unico bombardiere che ci piace. Insegue Farsi Male, che è un collettivo tutt'altro che arrendevole, anzi che no, e nonostante un girone d'andata sottotono, consiglieremmo di non sottovalutare né i giovani leoni di CSC, che sta per
2: giovani
3: leoni. Né i vecchi volponi della Sanza. Nel girone C si corre tanto, alle volte anche in campo. I Maliani.
1: Che cosa fanno i Maliani?
2: I Maliani arano la savana di base e di pallini neri, mentre l'Aurora Vanchiglia e Partizan riempiono di calci calcio champagne le coppe degli scorsi anni. I giovanissimi anonimi sono in fase perlustrativa, ma guai a sottovalutarli.
3: Non è stata letta ovviamente questa cosa,
2: parla
3: così.
2: L'hanno detta all'orecchio.
1: Sì, lui parla con Beccalossi e lo stesso Beccalossi prima di lasciarci ha detto che anche il girone D, quello della vecchia, non della vecchia scuola. Juve, ma quello della vecchia scuola, e invece ancora apertissimo. I freschissimi ragazzini quasi diciottenni del dopo lavoro 47 mostrano giunture lubrificate ed una difesa impermeabile, ma le battaglie con Paco Rovers ed Armata Rozza sono sempre equilibrate, appassionate d'altri tempi. Chissà chi avrà scritto queste parole.
2: La punteggiatura non sappiamo manco cos'è noi.
3: No, non è un retaggio capitalista culturale. La punteggiatura sì, assolutamente. Va bene, anche oggi 6 maggio 2026 vi abbiamo deliziato qui dalla Blackout Zone.
2: Chi ha capito ci scriva, chi non ha capito
3: non ci scriva, per favore.
1: Ricordiamo le partite insomma del Coppa, che anche oggi avranno luogo in quel fantastico campo che è il Regaldi, a due passi da
2: Via Bologna
1: e da
2: Barriera di Milano.
1: Da cosa c'è accanto? Dove vai tu a danzare? Dove vai tu?
2: Ma non si può dire, io non vado lì a danzare.
1: Vabbè, accanto a quel posto
2: dove si scavalca,
3: ogni tanto va a ballare, dove non, assolutamente nessuno ha mai scavalcato.
2: Mettiamola così, dai.
3: Quindi vi diamo appuntamento numerosi al campo del Regaldi questa sera alle ore 21.
1: Anche dalle 20 ci sono le altre partite scoppiettanti, a quanto pare.
2: Il girone C oggi.
3: Oggi girone C, ma prima di chiudere vorremmo dare l'ultima parola a DJ Ottawa.
4: Solo per dare un in bocca al lupo ai ragazzi del basket che stasera giocheranno a Chieri. Ah, gara 2 certo. Per un ambitissimo 25esimo posto.
0: E olè, ma noi ci piacciono questi numeri alti.
3: Questo mi fa sorgere una domanda: da quante squadre è composto questo campionato?
1: Ma lo vogliamo davvero sapere?
0: E io con questa domanda, secondo me, possiamo lasciare i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici nel dubbio.
1: Dacci un indizio.
0: In cui si crogioleranno tutta la
4: penso
0: notte.
4: Penso tra le 30 e le 40.
1: Ha detto 600.
0: 600
2: squadre. 1000 le 493.
3: Mille squadre.
1: Beh,
3: sì.
1: Dai, per non essere performativi, cioè trentesimi su 667.
4: 2000.
0: Sì, sì. Beh, ottimo, vabbè. Ottimo risultato.
1: Avete già vinto, siete sempre già i nostri pezzi. Eroi.
2: Va bene. Come ogni mercoledì del mese bisestile di aprile.
3: Siamo a maggio.
2: Perché bisestile. E chiudiamo con il pezzo che ci identifica, possiamo dire. Del nostro Giorgio Nielo,
0: cantautore di riferimento
3: Mockingbird.
0: Buon pomeriggio a tutte e tutte. Buona un abbraccione serata. Dalla ci redazione di Spot. Ci vediamo in quei rimasugli di terra che chiamiamo campi.
3: Ciao,
1: ciao a tutti.
5: Nel fine

0: 18:44 minuti primi, 03:04 secondi.
1: Ci siamo, 1, 2, 3.
0: Ci sentiamo, ci sentite? Non lo so, non ci sto più capendo niente quest'oggi con tutta questa strumentazione, quindi non ringraziamo Spot per essere venuta oggi.
1: No,
0: non lo ringraziamo mai, tanto meno oggi.
1: E allora, amici e amiche del punk hardcore,
0: anche quelli della radio, però anche quelli della radio, li salutiamo.
1: Chiaramente continuano le dirette direttamente dagli studios qui di Via Cecchi 21 barra a Torino. E indovinate un po', siamo sempre noi. Buon pomeriggio.
0: Ma noi chi, scusa?
1: Buon pomeriggio, voce 3.
0: Buonasera,
1: e anche voce 4.
0: Voce 4, notte fonda. Buonasera, voce 1-3. 1-2, oh raga, se dovete andare alla colletta, la grigliata non c'è, magari beccate qualche peruviano che si sta grigliando chissà che cosa, ma non c'è la grigliata benefit, annullata.
1: Annullata
0: il
1: l'iniziativa.
0: Contest, peccato perché era un grandissimo contest, io ero già pronto qua, me l'ho preparato un sacchetto. Ma no, me l'ho preparato un sacchetto di quelle erbacce spontanee, quelle che ti avvelenano, no? La bella, quella roba là.
1: Certo.
0: Cucina veg, me l'ho preparato, però poi mi hanno detto che non c'era più, allora ce le mangiamo qua.
1: Va bene, e allora bando alle ciance, 18:45,
0: sì,
1: è sempre il vostro aperitivo controinformativo preferito.
0: Più balengo da un mondo,
1: più balengo
0: di
1: un mondo,
0: come non si dice. Ci ascoltiamo la copertina, voce 1312,
1: sì,
0: basta.
1: Dai, lanciamo questa sigla, vai.
0: Oggi tanto amore per la copertina, vediamo un po' se la conoscete, ma secondo me sì, perché siete tutti quanti delle persone ben colte.

Le anime più oscure non sono quelle che scelgono di dimorare nell'inferno dell'abisso, ma quelle che scelgono di liberarsi dall'abisso e si aggirano silenziosamente tra noi.

0: 18:52 con i Congegno che ci fanno da sottofondo musicale, disco uscito il 4 maggio del 2026 dalla Annoying Records. Mi scusi, voce stagista, che la saluto.
1: Vai con i Congegni.
0: Se non sarò bravo come lei a presentare i gruppi, ma noi lo facciamo lo stesso e non ce ne frega praticamente
1: ma
0: nulla.
1: Niente, assolutamente.
0: Salutiamo tutte le voci dell'ACAB, tutte quelle sparse per il mondo e quelle assenti per il momento.
1: E dai, allora, qua il pandino sta sgummando.
0: Sgumma,
1: la tradizione è sempre quella.
0: Partiamo da Trento oggi.
1: Va bene,
0: Poi il giro è bello oggi, zi?
1: Va bene, dai.
0: Dicevamo, allora, come si, cosa dobbiamo fare? I numeri. Come si contattano?
1: Ricordiamo i numeri.
0: Allora,
1: dai,
0: allora, il mobile della radio è il 346-6673-263. Se vedete posti di blocco, qualsiasi merdaccia che ostacola la libera circolazione in quel di Torino e dintorni, segnalatecelo, che noi lo diremo a Tulemon che detesta la police.
1: Fatecelo sapere, ma soprattutto se amate le cose un po' old school, vi ricordiamo anche il fisso per gli squillini o anche per insultarci chiaramente in diretta. 011-249-5669. Poi, per chi ha la grande fortuna di non vivere in questa stupenda città,
0: Megalopoli,
1: ricordiamo anche che ci potete ascoltare in streaming su radioblackout.org.
0: Però
1: sempre quello il sito.
0: Oltre per ascoltarci in streaming da ovunque voi siate, grazie al sito della radio potete anche ascoltarvi tutte le trasmissioni che il palinsesto blackoutiano vi offre. Ma proprio tutte, raga, se voi cercate quello lo trovate, cerchi quello lo trovi. Se cerchi ACAB lo trovi in cazzo, perché questa trasmissione non fa podcast e te l'ascolti solo live. Io direi, cara la voce 1312, che ci ascoltiamo con genio, così ci carichiamo fino alle 7 prima di partire con le contro, sì, con i controcontenuti, senti a me,
1: contro,
0: la controinformazione odierna preparata per voi e voi amiche e amici della radio che ci ascoltate sempre con tanto amore da ovunque.
1: E allora, dai, con un po' di musica, vai così.

0: E il pandino sgomma veloce dalle ore 18:59 da Trento, voliamo a Mexico City.
1: Sgomma di
0: non
1: brutto.
0: Chiedeteci come, ci ascoltiamo il cretino in difesa della intolleranza. Un bellissimo quattro tacce dritte sulla faccia, uscite ieri il 4 maggio. Ce le ascoltiamo tutte, direi.
1: Vai, sì, dai, spariamoci questa grande selecta e vai così.

0: Grande. Allora 19.02,
1: grande sonorità, Madonna, ci hanno caricato tantissimo i Kumpa messicani con questo pezzo. Ricordiamo, si chiamano I Cretino, il loro disco si chiama En Defensa della Intolleranza.
2: Grandissimi pezzi, qua il pandino ormai sta volando a un metro da terra. Pronti, direi.
1: Allora, visto che noi difendiamo tutti quanti e non difendiamo di certo le guardie, vogliamo iniziare questo ACAB di quest'oggi con un saluto a una rivolta che c'è stata la settimana scorsa nel carcere di Agrigento da un articolo del regime che non vi diciamo chi è, perché e per come. Vediamo solo che c'è stato del caos nel carcere di Agrigento la settimana scorsa, delle persone oggi, dagli altri ieri purtroppo, sono state arrestate, però ci sarà una furiosa rivolta e il carcere è stato ingestibile per diverse ore. E noi non possiamo che non salutare, come
2: assolutamente
1: apriamo
2: no.
1: Così questa puntata dell'ACAP salutando tutti i rivoltosi di Agrigento.
2: Vai così.
1: Augurandoci che appunto chi ci ascolta dal carcere provi a seguire l'esempio. Ricordiamo anche, per chi ci ascolta dal carcere di Torino, le vallette, l'indirizzo della radio, se volete scriverci per raccontarci come va là dentro: Radio Blackout, via Antonio Cecchi 21/A,
2: oppure
1: 10152 Torino.
2: Ma ricordiamo anche Aria, che il venerdì,
1: ogni venerdì
2: pomeriggio, con dediche direttamente per i detenuti. Allora, un grande abbraccio ai rivoltosi del carcere di Agrigento. Dai, è forte, raga.
1: Ma adesso vogliamo aprire un attimo una questione con voi che ci ascoltate così dall'altra parte dell'etere, amici e amiche del punkcore, della radio, e anche di quelli che si vanno a fare il bagno a mare a largo.
2: Eh sì, ormai arriva la bella stagione, no?
1: La dica lei, voce 1312.
2: Non lo so, qui ci arrivano notizie di gente che
1: ci chiedono, più che altro.
2: Che ci chiedono, esattamente. Io poi leggo le testuali parole. Se faccio il bagno in mare, di quanto posso allontanarmi dalla riva senza essere fermato dalla marina israeliana?

0: Io direi dipende in che mare sei, cara voce 1-3-1-2. Certo che sei a Scalea, a Scidi,
1: o se sai nuotare,
0: o se sai nuotare soprattutto, forse sì o forse no. Ma amici, amiche, 346 66 73 263, diteci un po',
1: fateci sapere.

0: 19.05, continuiamo a raccontarvi cose. Vi ricorderete benissimo che settimana scorsa vi abbiamo invitato caldamente ad andare in piazza a Mestre per chiudere il 41 bis insieme ai Kumpa e le Kumpa di quella zona lì, a un bel presidio. Allora, un giornalaccio del regime,
1: qualcuno ci ha ascoltato.
0: Qualcuno ci ha ascoltato e anche andato, perché a Mestre è successo questo: antagonisti anarchici assaltano un gazebo di centrodestra, fra virgolette, dovete morire. Il corteo era aperto da uno striscione con scritto no al 41 bis, Alfredo Cospito libero. Gli anarchici hanno iniziato a urlare con intimidatori: fascisti, dovete morire. E così dice un fascio di merda, sinistra violenta da fermare. Non ve lo leggiamo tutto l'articolo, però fa molto ridere perché è avvenuta una nuova aggressione ai partiti di centrodestra a Mestre a pochi giorni dalle elezioni amministrative, in un clima sempre più teso. Esatto. E quindi è successo che praticamente durante il presidio che i compagni hanno fatto per Alfredo, perché purtroppo ricordiamo che doveva esprimersi il 4 maggio il ministro della giustizia sulle sorti di Alfredo in 41 bis, la notizia è arrivata il 30 di aprile, che chiaramente ha confermato il 41 bis per Alfredo per altri 24 mesi. Quindi il presidio, che si è tenuto in piazza, chiaramente era ancora un po' più incazzato del solito, e ha incontrato Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, ha incontrato un po' di fasci di merda e chiaramente sono stati aggrediti, ma giustamente anche, io direi.
1: Aggrediti, direi, esatto, hanno avuto uno scambio giustamente di opinioni.
0: Fascisti, dovete morire, esatto. Addio fama, meglio di così, no?
1: Ma così si fa, poi direi anche c'è stato un momento molto fastidioso, direi, quando hanno intonato questi personaggi un po' strani l'inno di Mameli,
0: allora capirai, uno si incazza ancora di più, poi
1: a
0: giustamente
1: Mestre, ovviamente.
0: Ma Dio fa, ma che cavolo.
1: Assolutamente no.
0: Cosa,
1: e quindi,
0: devi fare? Cioè,
1: ricordiamo, la redazione di Jacob comunque riporterà avanti nelle prossime puntate.
0: Non vi invitiamo più agli appuntamenti, raga. Giustamente, noi vi invitiamo, è bello.
1: Possiamo fare anche una puntata a Mestre.
0: Ma l'importante
1: volendo.
0: È che andiamo sicuramente a Mestre in piazza.
1: Sono andato parecchi anni fa e vi ricordo che comunque.
0: No, Mestre è un gran bel posto dove fare cose. Sì, sì, esatto. Sì, si presta, diciamo che si presta. Salutiamo tutti i Kumpa e le Kumpa scesi in piazza Mestre, incazzati e. Giustamente con la rabbia per aver ricevuto la notizia di della conferma del 41 bis per Alfredo, giustamente si sono sfogati contro un gazebo dei Fratelli d'Italia. Li salutiamo e li abbracciamo calorosamente.
1: Dai, raga.
0: Sia adesso e sia dopo, quando arriverà tutto quello che arriverà.
1: E vi aggiorneremo poi sul, chiaramente, le prossime settimane.
0: Io già rido perché abbiamo anche altri appuntamenti da dare stasera. Vediamo che succede poi settimana prossima.
1: Vediamo e vediamo. E allora dai, ancora un po' di musica e poi rispolveriamo un attimo qui la controinformazione di ACAB.
0: Eh sì, perché dal Messico siamo passati al Tennessee, ci stiamo ascoltando il Love Beat con il loro nuovo disco uscito il 2 maggio, World Have Never Moved You.
1: Fresca.

0: E intanto al 346-6673-263
1: sempre telefoni bollenti,
0: vi fate sentire, bella raga, bravi,
1: vi abbiamo ispirato forse con l'intro sulle mani, anche noi chiaramente eravamo con voi, non ci avete visto, ma è stato chiaramente quasi come essere
0: là con voi.
1: Là con voi. Allora salutiamo chi ci saluta qui.
0: Bella raga, grande coppia hooligan, ma va bene, grazie.
1: Grandi voi, dai. Allora,
0: grazie a voi, grazie a te, tu sei più hooligan di noi che ci scrivi.
1: Dai, è così. Such tragic events.

0: E dal Tennessee vogliamo a São Paulo do Brasil con gli Offensiva Sonora, che ci ascoltiamo questo disco Navio Fantasma, disco uscito il 27 aprile di quest'anno. Ce l'ascoltiamo per un po', perché
1: roba
0: adesso...
1: di pirati, dai.
0: Sì, bellissima questa nave alla deriva, sicuramente tutta scritta e occupata, ci farà da sottofondo a quello che fra tra poco, contate 40-50 secondi, vi andremo a dire altre cose.
1: Vai così.

0: 19:14, entriamo nel vivo della puntata dell'ACAB. Fino a mo' abbiamo un po' cazzeggiato, salutando qua e là gente che fa casino a giro per lo stivale. Dicevamo e ve l'abbiamo accennato che purtroppo è arrivata la notizia del rinnovo per il 41 bis per il compagno Alfredo. E allora vi andiamo a leggere un attimo questo articolo che è uscito dall'internet, che va un po' a spiegare e anche un po' a, diciamo, a rimettere un po' le cose, il discorso un po' su quello che è.
1: Allora andiamo a leggere questo aggiornamento. Appunto, il 30 aprile 2026 il Ministero della Giustizia, nella figura del ministro Carlo Nordio, ha stabilito il rinnovo del regime di tortura e annientamento del 41 bis nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito. Questa decisione era attesa entro il 4 maggio, data di scadenza dei primi 4 anni di un provvedimento vendicativo e infame, il cui unico scopo è l'annientamento del prigioniero, con l'intento, ne avevamo parlato un po' di volte, ovviamente, anche e soprattutto di spingerlo a rinnegare le proprie convinzioni rivoluzionarie e a collaborare con lo Stato.
0: Cosa che chiaramente non è successa e non succederà, perché Alfredo è un dritto, diciamola, ok, non si piegherà mai, si farà tutto 41 bis che ci sarà da fare e noi saremo a fianco a lui, ce lo facciamo insieme a lui.
1: È un intento che, appunto, continua il comunicato, che chiaramente con Alfredo Cospito non riesce. Il ministro Nordio si assume quindi le responsabilità di questa scelta politica in un momento in cui è tra l'altro al centro di una bufera mediatica a causa dei continui scandali che lo riguardano.
0: Capito, questo si è firmato la pensione, questo 41 bis.
1: Fa un po' di viaggetti il nostro ministro.
0: Comunque vogliamo ricordarvi che Alfredo, visto che la memoria è molto lunga, raga, non dobbiamo dimenticarci di un bel niente di ciò che succede e che ci succede. Alfredo è sottoposto al regime del 41 bis dal 5 maggio del 2022. A ottobre sempre del 2022 iniziò un lungo sciopero della fame, conclusosi il 19 aprile 2023, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile sempre del 2023, che riconobbe la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata nel caso di tutte le condanne per reati la cui pena fissa è l'ergastolo. Ciò impedì la sua condanna all'ergastolo ostativo, così come quello dell'anarchica Anna, che lei ne ha presi 27 di anni per l'accusa di strage politica, relativa al duplice attacco esplosivo contro la caserma degli allievi carabinieri di Fossano nel giugno 2006.

0: in questi mesi intensi che vanno dal 20 ottobre del 22 al 19 aprile 2023, molto è stato detto e molto è stato fatto. In misura senza precedenti, l'immagine di questo sistema di tortura ed estorsione che è il 41 bis è stata incrinata, così come la farsa aurea immacolata di quel circo che va dalla Commissione parlamentare antimafia, un ossimoro direi molto grottesco, alla Direzione Nazionale Antimafia e Terrorismo. In quei mesi, mentre si spendevano molte parole su e contro gli anarchici, molti cuori riempivano le piazze e molte fiamme illuminavano le notti di varie parti del mondo.
1: Dall'Italia alla Grecia, dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Cile, dal Regno Unito all'Indonesia, in quei sei mesi si è riusciti a sincronizzare i respiri, facendo della solidarietà, della propaganda anarchica e dell'azione una sinergia incessante. Nelle prigioni i compagni anarchici e rivoluzionari hanno lottato insieme ad Alfredo tramite scioperi della fame e iniziative di solidarietà. In quei mesi Alfredo ha sempre ribadito di non lottare solo per sé, ma per tutti i detenuti in regime di 41.

0: 15 gennaio 2025 a Perugia si è concluso con un non luogo a procedere il processo relativo alla cosiddetta operazione Sibilla, che vedeva Alfredo imputato insieme ad altri 11 anarchici e anarchiche, tra cui la compagna Sara Ardizzone, la cui vita insieme a quella del compagno Alessandro Mercogliano si è spezzata nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2026 durante la fase di preparazione di un attacco esplosivo, lasciando una ferita profonda nella lotta e nell'anarchismo. La sentenza del processo Sibilla ha di fatto segnato lo sgretolamento di uno degli elementi determinanti per il trasferimento di Alfredo in regime di 41 bis. Nonostante ciò, il compagno dovrà rimanere confinato in quella maledetta Obliette che chiamano 41 bis. Che chiamano 41
1: dimenticatoio bis. Sarebbe in francese, ok?
0: Di Cannes, nella prigione di Bancali, appunto in Sardegna, per almeno altri 2 anni, fino alla successiva scadenza dei termini in cui lor signori saranno di nuovo chiamati a decidere su un provvedimento che potenzialmente può essere esteso all'infinito, che i prossimi 2 anni pesino come piombo su tutti coloro che sono coinvolti nell'accanimento vendicativo contro il nostro compagno.
1: Non dimentichiamo i prigionieri della guerra sociale, non dimentichiamo i caduti nella guerra sociale. Fuori Alfredo da 41 bis, Sara e Sandro sempre con noi. Io vorrei aprire, fare una NDR, una nota di redazione così. Dai, tu immagina fra 2 anni la sinistra al governo, Ilaria Salis che spinge per far uscire Alfredo da 41 bis.
0: No, ti prego,
1: dica qualcosa, dica qualcosa.
0: No, non riesco, mi viene un po' di hangover ancora prima
1: di pensarci, a certi personaggi di merda. Amici e amiche, oltre la NDR che era doverosa, vogliamo anche ricordarvi l'indirizzo per scrivere ad Alfredo, che nonostante sia in 41 bis, nonostante abbia la censura fissa e permanente, noi gli vogliamo scrivere lo stesso, punto e basta, anche se li vietano i libri, li vietano i CD, sti cazzi, gli mandiamo le lettere, li facciamo sentire il nostro affetto, perché non lasciamo da soli nessuno.
0: E allora ricordiamo l'indirizzo per stare vicini al fianco di Alfredo: Alfredo Cospito, CC G.
1: Bacchiddu. Così, Bacchiddu, come ti viene, lo dici?
0: Strada provinciale 56, numero 4, località Bancali, 07100 Sassari.
1: Visto che mo arrivano le vacanze e tutto, la canna cartolina male non fa, sull'internet trovate l'indirizzo, perché sicuramente ve ne dimenticherete come noi ce ne dimentichiamo quando ascoltiamo le cose per radio. Se avete carta e penna, bella storia, se no ricordate di scrivere ai compagni prigionieri. Non c'è solo Alfredo, ce ne sono anche tanti altri, li salutiamo tutti, da Anna, Juan, a Stecco, a tutti quanti.

0: Vediamo che ci sono state delle prime reazioni in Italia e nel mondo di ciò dopo la notizia appunto della conferma di Alfredo purtroppo nel 41 bis. Adesso vogliamo andarvi a leggere un volantino che è stato distribuito a Cagliari durante un'iniziativa in solidarietà ad Alfredo, un volantino molto bello, parole molto belle che fra qualche istante ve le andiamo a leggere così per condividerle insieme a voi, mentre nel frattempo facciamo un cambio di sonorità, ci stiamo ascoltando la Ruidosa Records, il titolo è molto difficile, Chimpanzé barra Civil Protection Split dalla Spagna, da Madrid, buon ascolto,
1: si sguma.
0: Disco uscito ieri il 5 maggio.

0: 19:27, torniamo ancora in diretta. Ci stiamo ascoltando un sacco di musica figa. Ci arriva ancora un pezzo dalla Grecia che ci ascoltiamo volentieri. Mentre
1: grande abbraccio.
0: Mentre andiamo un attimo a rimettere a posto tutte le notizie, ma sappiamo benissimo che fra poco vi leggeremo il volantino che è stato distribuito a Cagliari durante l'iniziativa. Ma prima, Zoa, Pros e Flani. Scusate la pronuncia, non la so, lo rileggo bene, ve la ridico. Zoa Pros e la Finassi.
1: Grazie anche al presidente che rifornisce
0: senza ghiaccio, presidente senza ghiaccio,
1: senza
0: bravo,
1: ghiaccio, la reazione di ACAB, grazie.

0: Dalla Grecia vogliamo negli USA, nell'Ancasas, ci ascoltiamo Gash to Gash, Riot Core, un EP velocissimo, rilasciato il 4 maggio, ci ascoltiamo.
1: Sempre roba fresca.
0: Solo e sempre roba fresca.
1: Allora salutiamo chi ci scrive, chi ci segue e ci abbraccia, c'è sempre vicino dalla Grecia. 19:32, siete sempre ovviamente all'ascolto di Radio Blackout 105-250. ACAB
0: all'aperitivo controformativo hardcore più valengo
1: il pandino,
0: è in America senza benza,
1: esatto, perché noi ovviamente scendiamo in autostrada il pandino, poi
0: no, ci stiamo ascoltando
1: così.
0: Un Riot Core molto figo, ce l'ascoltiamo al volo, dai raga.

0: Vabbè, lo dico che siamo fuori dal pandino.
1: Lo siamo sempre fuori dal pandino, come fuori da ogni tunnel, dal USA voliamo a Marseille, alla France, ci ascoltiamo i Plasta Massa, No Compromise, No More War, un demo uscito il 28 di aprile, qualche settimana fa, e ce l'ascoltiamo mentre vi leggiamo cosa succede a Cagliari. Il volantino è intitolato "Questa è la lebbra che chiamate civiltà". Contro il 41 bis e le galere, Alfredo Libero.
0: Allora, diffondiamo contenuto di questo volantino che vogliamo appunto condividere, che inizia appunto così. Dopo un anno di silenzio, grazie al vostro imbarazzante e anacronistico procedimento penale, mi è concesso esprimere il mio pensiero pubblicamente, anche se da remoto, anche se per il breve tempo di un battito d'ali, oggi posso strapparmi il bavaglio. La mordacchia medievale di un 41 bis che un governo di centrosinistra anni fa mi ha applicato per mettere a tacere una voce scomoda, per quanto minoritaria e ininfluente, ma certo nemica di questa vostra democrazia. Questi 2 anni di regime speciale mi hanno definitivamente aperto gli occhi sul vero volto del vostro diritto, delle vostre garanzie costituzionali, rivelandomi un sistema criminogeno fatto di totalitarismo, scusate, osceno, quanto crudo e assassino.
1: Queste sono le parole pronunciate durante l'udienza del 15 gennaio 2025 da Alfredo Cospito, compagno rinchiuso da 4 anni nel carcere di Bancaglia Sassari, in cui per protestare contro questo regime ha intrapreso uno sciopero della fame per 180 giorni. Negli stessi giorni in tutta Italia e anche nel mondo, aggiungo io, si sono svolte grandi manifestazioni in sua solidarietà. La galera è uno strumento di tortura per piegarti definitivamente quando finisci nelle mani dello Stato, è il 41 bis, con l'eventuale aggiunta dell'ostatività dei reati e la sua evoluzione democratica, perché non lascia segni visibili della tortura imperialista. Lo stesso Stato che da anni tortura Alfredo ha deciso il rinnovo del 41 bis cercando ancora una volta di mettere a tacere e annientare il nostro compagno.
0: Il 41 bis è il modello che lo Stato propone per le carceri future, inserito con il pretesto della lotta alla mafia. Il 41 bis è un monito verso chi non accetta lo Stato e la sua violenza. Il 41 bis ha lo scopo, come vantato dai suoi ideatori, di estorcere informazioni al nemico annientandolo con le tecniche già usate dalla CIA e da Abu Ghraib e anche a Guantanamo. Il 41 bis è un regime di isolamento estremo grazie alla riduzione delle relazioni con qualsiasi altro essere umano. Il 41 bis è la forma di tortura che ha portato alla morte di Diana Blefari Melazzi.
1: Lo Stato imprigiona e tenta di annientare chi è improduttivo e inutile, ovvero inadeguato all'idea di normalità. Lo Stato è responsabile dell'eliminazione di chi non si allinea, di chi si ribella e prova ad alzare la testa contro sfruttatori, serve in divisa e tribunali che li proteggono. Lo Stato è responsabile dello sterminio di chi tenta di varcare le frontiere e a costo della propria vita, a frontiere create perché pochi possono arricchirsi sullo sfruttamento sino alla morte di molti. Lo Stato è responsabile dell'eccidio di chi prova a scappare dalle guerre, dall'avvelenamento dei territori e della fame che lo Stato stesso ha creato.
0: Per quanto ci riguarda, sappiamo da che parte delle barricate stare, al fianco di Alfredo e di tutti coloro che combattono contro lo Stato per un mondo senza galere e per un mondo senza sfruttati.
1: Chiudiamo con ancora delle righe scritte da Alfredo che dicono: da quando sono al 41 bis non tocco un filo d'erba, un albero, un fiore, solo cemento, sbarre e TV. Negli ultimi mesi con grande fatica sono riuscito a comprare un solo libro e solo perché di me parlavano i media. I colloqui una sola volta al mese, col vetro e con la voce metallica dei citofoni. Le mie sorelle e mio fratello, che sono gli unici che possono venire a trovarmi, vengono al loro arrivo incerottati sui tatuaggi, sugli orecchini, perché potrebbero comunicare messaggi criptici attraverso i disegni tatuati. Questo dice Alfredo.
0: Alfredo Cospito, fuoco alle galere, con Sara e Sandrone nel cuore, Alfredo liberi, tutti e tutte libere.

stacchetto musicale per gli ultimi 20 minuti dell'ACAB. Per ora ci stiamo ascoltando il Front Sector da Groningen, Netherlands. Il pandino viaggia di brutto quest'oggi. Ce li ascoltiamo tutti e dopo vi dirò cosa altro ci ascoltiamo prima di arrivare nella parte finale dell'ACAB, che è la parte che ci piace di più, e ce l'ascoltiamo tutta.

0: Allora, ci chiedono prima cosa, perché voce 10040 non parla.
1: Sì, io non mi ricordo più il mio codice voce.
2: Un'emozione! Da quanto tempo non sentivamo queste frequenze?
0: Perché lei non parla? Perché? Perché non parla? La dica.
3: Così, perché arriviamo dalla valle, Val di Susa, Notav.
1: Sì, perché volevo dire, non esiste una valle sola. Quando si dice la valle, pensando di parlare dell'unica valle esistente nel mondo, si sbaglia. Ci sono tante valli. Grazie per aver specificato.
0: Beh, la valle po' spacca comunque.
1: Esatto, anche secondo me. Non c'è nessuno.
0: Un po' lontana, però è bellissima.
2: Ma siamo sempre noi, quindi continuiamo con questa demo 1, cara voce 3.
0: Voce 3, rimortacci tua.
2: Ma cosa c'è scritto? Io non conosco.
0: Allora, questo è un solitario panchettone giapponese che non la manda a dire. Te le sono dritte sulla faccia, così.

0: e te le suona dritte sulla faccia, così come fanno i francesi il 27 di aprile, un vero e proprio festival. Cominciamo con questo giro brevissimo L'Urca. Di cose prese bene, perché presso il campus dell'Urca Croix Rouge è stato bersaglio di una moltitudine di scritte antipolizia che sono state scoperte lunedì 27, morte agli sbirri, fonculo alla BAC, la polizia è fascista e altre perle, tra cui il famoso
1: qui c'è
0: ACAB.
1: Arte, qui c'è arte.
0: Il muro della biblioteca Robert de Sorbonne è stato costellato da queste dolci parole rivolte alle forze dell'ordine, ma se ne trovano tante altre ancora su molti altri edifici.
1: E allora mettiamo ancora un po' di musica, tanto siamo più o meno a metà della trasmissione. Kebab non lo sa, ma noi chiaramente
0: a fino alle 10 stasera, certo,
1: andremo avanti fino alle 10. Allora un po' di musica e poi passiamo un po'
0: alle cose belle.
1: Sì, dai, un po' di divertimento.
0: Ci sta,
1: dai,
0: ci sta.
1: Dai.

0: dal Giappone vogliamo a Buenos Aires, Argentina, ci ascoltiamo
1: poca duro.
0: Di Dismenorea, uscito ancora il 4 di maggio, ce l'ascoltiamo tutti e spaccano di brutto.
1: Dai!
0: Ci scrivono io solo FM da ste parti, bravo.
1: Io qua
0: ci
1: c'è gente a terra, si poca duro in regia,
0: sì, cazzi vostri.

0: Iniziamo così, vogliamo in Spagna. Il pandino oggi è caldissimo. Andiamo a in Spagna, non ci dice dove, ma
1: una
0: ci ascoltiamo
1: Yubadad
0: con una flora muerta, un fiore morto dentro una bottiglia pronta a essere lanciata. Disco rilasciato il 3 maggio.

0: Sì, sostituiremo Radio Kebab, questa è un po'
1: chiaramente
0: un'anticipazione. Lui freme dall'altra parte del vetro, ma
1: taglia cipolla kebab.
0: Non ha capito un cazzo.
2: Superfume, yes, superfume, tu veneno, la rocca nel suelo.
0: Portaci un gin tonic.

0: Ora siamo a West Java, Indonesia, con i Detroit Flame Licking Fever.
1: Comunque il mixer è allucinante.
0: Oggi è caldissimo,
1: non la vedevo,
0: è super caldo.
1: In queste condizioni da tanto tempo.
0: Questo disco uscirà il 17 di maggio e già ce l'ascoltiamo. Come al solito con l'ACAM ascoltate tutte le cose che devono ancora uscire, uscite da poco. Senti che acuto che ho fatto da poco. Non ci sono arrivato. Ma dall'Indonesia noi vogliamo andare a Salonicco perché vogliamo raccontarvi una cosa bellissima. Salonicchi, compagni anarchici rivendicano la responsabilità dell'incendio doloso di un'auto di Tesla.
1: Allora, un po' di divertimento, finalmente. 19,
0: è arrivato.
1: 54, direttamente da Salonicco, anarchici rivendicano la responsabilità dell'incendio doloso di un'auto Tesla. Infatti il 2 maggio del 2026 a Dagisci, nelle prime ore del 22 aprile, scusate, abbiamo dato fuoco a un'auto Tesla nel quartiere
0: Sicchies
1: di Salonicco.
0: Sicchies di Salonicco.
1: E allora, dalla prassi alla teoria.
0: Questa azione nasce dal nostro ardente desiderio di attaccare una delle tante macchine che compongono il mondo tecnologico in cui siamo costretti a vivere.
1: Il ruolo della tecnologia è un elemento chiave del dominio odierno e della riproduzione di una cupa normalità. Dei nostri spostamenti quotidiani, all'obbligo del lavoro, alle relazioni umane mediate da uno schermo fino al sistema di identificazione, controllo e guerra, nulla di tutto ciò potrebbe funzionare oggi senza le apparecchiature tecnologiche che lo supportano materialmente e da cui tutto dipende. Per questo motivo l'attacco è essenziale per costruire una prospettiva anarchica volta alla distruzione di questo fucking mondo.
0: Tesla e il suo fondatore Elon Musk sono da anni in prima linea nella corsa alla creazione di una gabbia tecnologica. Rappresentano l'unione di capitalismo, tecnologia ed estrema destra. Inoltre, le loro auto, che sono letteralmente telecamere mobili su quattro ruote, con la possibilità di essere attive anche a veicolo fermo, sti infami, danno forma all'angoscia del proprietario di partecipare a un assolutismo tecnologico.
1: Allora, per attaccare l'incubo tecnologico in ogni sua forma, il sentiero di fuoco ci chiama a prendere in mano le nostre vite ed attaccare.
0: Onore eterno ai compagni Kiriakos, Sara e Sandro, sono con noi in ogni attacco e per questo noi vi ringraziamo per tenere alta la memoria dei nostri compagni caduti in battaglia.

0: salutiamo Ale da Modena che ci consiglia pezzi musicali grandi, li metteremo sicuramente la prossima puntata, ma adesso vi andiamo a raccontare ancora cosa succederà nelle prossime settimane in giro per l'Italia, così noi la prossima settimana possiamo leggere i Vandali.
1: Sì, così
0: che
1: poi
0: voi
1: continueremo
0: siete.
1: Chiaramente un'altra mezz'ora, ve l'abbiamo
0: Vandali
1: già
0: su Vandali,
1: anticipato prima.
0: Su e giù per lo stivale, partiamo dall'8 di maggio, dopodomani alle ore 19, l'occupazione di Via del Leone in quel di Firenze. Ci sarà una discussione sul reato di devastazione e saccheggio con gli avvocati di movimento, vista questa ridicola abbondanza con cui questo reato viene contestato. Ma io vi aggiungo ancora qualcosa in più, ovvero che magari ci sta a farsi le chiacchiere sul reato, ci sta anche a farsi le chiacchiere sull'attitudine a tenere a processo. E comunque anche in questa città abbiamo avuto negli ultime settimane il processo con devastazione e saccheggio, che poi è caduto, bella storia, però ci sta a farsi le chiacchiere, tenersi pronti e non prestare il fianco ai nostri nemici. E invece, se volete essere presi bene questo fine settimana, Voce 1312 vi ricorderà un appuntamento che si svolgerà a breve e ve lo dirà subito.
1: Si svolgerà appunto a Brescia sabato 9 maggio alle ore 18 in piazza Rovetta, fuori Alfredo dal 41 bis, al fianco di Alfredo contro il regime di tontura del 41 bis e dell'ergastolo ostativo. Solidali con chi lotta dentro e fuori le galere.
0: Dai, presi bene come a Mestre, raga. Vogliamo leggervi così la settimana prossima. Fasce attaccati che piangono e tanta presa bene in sostegno dei Kumpa.
1: Dai, allora fateci sapere, mi raccomando, il prossimo mercoledì vogliamo
0: leggere tutto.
1: Tutto da Brescia, sabato 9 maggio, ore 18, piazza Rovetta.
0: Andere, ci saremo sicuramente tanti e tante. Voilà, io metto l'ultimo pezzo per salutarvi e ci sentiamo forse mercoledì prossimo, chi lo sa?
1: Non lo sappiamo, intanto abbiamo comunque quest'altra mezz'ora di margine.
0: Ma almeno
1: che Babbe non si è ancora presentato,
0: non se n'è accorto,
1: qui in regia, quindi andiamo
0: avanti. Vi salutiamo, ciao.

0: 20 e 8 minuti, una buona serata a tutti voi, tutte voi all'ascolto di Blackout.
1: Le 8 e 8 e parte anche questa settimana immancabile Radio Kebab, le vostre due ore di percolato sonoro che vi verseremo nei padiglioni auricolari con mucho gusto.
0: Vabbè, neanche iniziamo, già arrivano delle richieste.
1: Addirittura, telefoni sì. Caldi questa sera.
0: Mamma mia. Mi brucio le mani. Potete mettere Ocho. Dial M for Mossad, cioè no scusa, for motherfucker. Vabbè. Chissà sa.
1: Non sapevo che i Pussy Galore
0: fossero del Mossad.
1: O avessero, come dire, già capito al tempo.
0: Vabbè, possiamo dire iniziamo male questa sera, mercoledì 6 maggio.
1: E finiremo peggio, possiamo dire anche questo?
0: Sì, sì, mi sa di sì.

0: Un saluto a quegli sfigati di Acab che ci hanno preceduto.
1: Ciao.
0: Vi ricordiamo i numeri di telefono, magari, così se volete scriverci, mandarci una bella foto o un messaggio vocale.
2: Esatto, minacce, seduzioni esplicite o meno, lo potete fare al 346-66-73-263.
0: Sul numero per gli squilli o anche allo 011 24 95 669, potete farceli gli squilli. Qua abbiamo iniziato con i Deja Vu Duo, roba anni 80, metà anni 80. Non so nulla in particolare di questo band, dovrebbero essere americani, ma
2: insomma, dalle parti dei Cramps, mi pare di capire.
0: Sembra di sì, a partire dal nome. Chi non ha mai avuto un Deja Vu Duo?
2: Io ho avuto un Deja Wurstel una volta, è stato molto piacevole.
0: Quindi voi preparatevi dall'altra da parte della radio per questa ennesima puntata del pattume.
2: Se siete qua, questa immondizia la volete, non siate timidi e timide.

0: Vabbè, qualcuno ci chiede: potete fare la telecronaca di Bayern Monaco PSG o la telerotta? Vabbè, magari ci proviamo, vediamo più tardi, ma non so. Non so se qua il Pettinico Pasquale sa i nomi dei giocatori.
1: Ma lo sai che il calcio per me è materia oscura, però potremmo fare qualcosa di simpatico, tipo, non so, una telecronaca dialettale, come si usava qualche anno fa quella disgraziatissima abitudine, moda di doppiare i blockbuster hollywoodiani con i dialetti meno conosciuti d'Italia, che teoricamente doveva essere divertente. L'ho sempre trovato punitivo.
0: Tipo marchigiano.
1: Sì, quelle robe lì che poi a un certo punto lo facevano tutti e divertimento.
0: Qualcuno ci scrive: un grande porco di a tutto, a tutti.
1: A tutto, soprattutto. Orcu.
0: Qua andiamo nel territorio dell'assurdo, direi.
1: Territorio dell'assurdo che noi conosciamo molto bene, vivaghiamo ormai da 20 anni e più, e in questo territorio dell'assurdo, che ormai è la nostra casa, abbiamo incontrato una persona, un personaggio che è diventato parte di questa trasmissione, si può dire.
0: Direi di sì. Stiamo parlando di Mr. Luca Tanzini, a.k.a. Tabula Rasa, a.k.a. in questo caso Punk Xerox.
1: Ennesimo nuovo progetto per quel genio di Luca Tanzini, che dalla Val d'Arno non sta con le mani in mano, anzi tiene il cervello sempre in funzione, e questo è il risultato.
0: Alle prese con tastierine Bontempi e tastiere giocattolo.
1: Sentiamo, sentiamo.

0: Punk Xerox. Intanto qualcuno ci manda le foto mentre ascolta Radio Kebab leggendo Umanità Nuova.
1: Sì, sì, una foto molto anni 70, anche sì, per l'arredamento, insomma, il decor dell'abitazione.

0: lasciamo andare Punk Xerox.
1: Tra l'altro notavo, come sempre, Tanzini geniale anche nella scelta dei titoli. I primi due brani che abbiamo ascoltato erano Catania e Pescara. Questo si intitola Dormi Bambino, il disco si intitola Giubileo.
0: Titoli evocativi, direi.
1: Sì, di quello che passa per il cervello di Luca Tanzini.
0: Adesso mi sa che cambiamo un po' atmosfera.
1: Cambiamo un po' atmosfera, rimaniamo sempre sulle sonorità storte, però qui si va di chitarre. Loro sono gli Aswan Dam, nuovo progetto di Harry Wall, chitarrista degli Uranium Club, Minneapolis Uranium Club, vabbè, quei super fighi lì. Ha fatto uscire un disco, In the Playpen of the Damned. Loro sono Aswan Dam, vai.

0: Continuano ad arrivare messaggi con foto. Memole che ci dice: dovevo uscire, ma da ste parti è appena passata una bomba d'acqua e niente, rimango ad ascoltare.
1: Sta a casa.

0: continuiamo con le selezioni.
1: Eh sì, abbiamo ascoltato gli Asuan Dam, presi benissimo, che hanno preso molto anche dai miei idoli personali, ovvero i Phillies, questi quattro nerds del New Jersey, che primi anni 80 facevano uscire Crazy Rhythms, e noi ce l'ascoltiamo con due bei pezzi.

0: questi erano i Phillies.
1: Eh sì, ci siamo ascoltati un paio di prezzi. Adesso, siccome li abbiamo nominati prima, non possiamo non ascoltare gli Uranium Club, Minneapolis Uranium Club, che dir si voglia. Il disco è All Them Naturals. Ci ascoltiamo Opus e Operation Parte 2.
0: Vabbè, ci è arrivato anche un messaggio che... Non è vero, non avevo nessuna voglia di uscire, Radio Kebab è meglio.
1: Addirittura. Vabbè.

0: Repeat the entire dance four times using the hokey pokey style of putting your right arm, left arm, hips, and backside in and out. Whenever you hear the singer say, "Hey, what you do now, hokey pokey disco," walk back four steps, beginning with your right foot. Then walk forward four steps, beginning with your left foot.
1: Hokey pokey.
0: Now let's try the hokey pokey disco slowly with music.
1: Hokey pokey disco.
2: Hokey pokey, hokey pokey.
0: Ready? Begin. Right front. 2, 3, 4. Right.
3: 20 e 45, sempre in diretta su Blackout.
4: Salutiamo The Minneapolis Uranium Club. Cosa stiamo ascoltando? Insomma, queste vocine.
0: 3. Four.
3: Ma sempre dalla fantastica cartella 365 giorni di delirio.
4: Musica delirante torna, questo file infinito di porcherie che mi chiedo ogni settimana tu dove abbia pescato, se non nell'umido.
3: Gli Epstein file di Radio Kebab.
4: Esattamente, stiamo ascoltando il disco Robix con Oki Doki, Oki Poki Disco.
3: Secondo me è disco per fare aerobica, una roba
4: potrebbe essere.
0: Turn right, 2, 3, touch, turn left, 2, 3, step, right kick, back step, right kick, back touch, left kick, back step, left kick, back touch, shuffle right, shuffle left, shuffle, shuffle, continue, 6, 7, 8.
3: Qualcuno suggerisce gli Einstein file, ma no, secondo me no. Più Epstein.
4: Più affine.
0: Now let's try it up to tempo. Ready? Begin. Right front, 2, 3, 4, right back, 2, 3, 4, right front, 2, 3, 4, right back, 2, 3, 4, turn right, 2, 3, touch, turn left, 2, 3, touch, right kick, back step, right kick, back touch, left kick, back step, left front, 2, 3, 4, left back, 2, 3, 4, left front, 2, 3, 4, left back, 2, 3, 4, turn right, 2, 3, touch, turn left, 2, 3, step, right kick, back touch, left kick, back touch, shuffle right, shuffle left, shuffle, shuffle, continue, 6, 7, 8.
3: E vabbè, dai, cambiamo un po' i ritmi.
4: Rimaniamo, negli Epstein Files della musica sgualfa. Loro sono i Polka Drifters e il pezzo è Carship Memories.
3: Questo è sempre Radio Blackout.
4: Nella fattispecie Radio Kebab, ovvero l'unica trasmissione musicale che nel 2026 non vi parla di musica microtonale.

0: Vabbè dai, basta.
1: E tanto per cambiare, i Polka Drifters fanno cagare sonoramente.
0: Era questo. Vabbè, questo volevamo fare.
1: Cioè, far cagare sonoramente. Far cagare sonoramente. Sì, questa è una delle mission di questa trasmissione.
0: Aleggia la stronzaggine. Ma direi di andare avanti con la selezione naturale.
1: Ma molto innaturale. Io ci vedo più una selezione innaturale, contro natura.
0: Darwinismo di Radio Kebab.
1: Noto, noto in tutti i circoli della scienza mondiale.
0: Certo. O così, o pomì.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Ti sei andato a droci, sti cuori, anche a lui, come esce casava?
0: Vabbè, questa domenica ci sarà un bel concertino.
1: Ve ne abbiamo già parlato, ovvero tre band qua alla Blackout House dalle 18, una bella mattinée hardcore, due gruppi di Torino e uno americano.
0: I Science Man che arrivano da Buffalo, New York. E all'interno di Science Man c'è anche il boss della Feral Kid Records, una bella etichetta DIY da Buffalo, che ha fatto uscire negli anni un bel po' di band che ci andremo a sentire.
1: Oh sì.
3: Ciao.

0: Allora, abbiamo iniziato questo giro nella Feral Kid Records con una band italiana, ovvero My Telephone Number.
1: Ovvero i più 39 375 649 9464, My Telephone Number.
0: Magari potete provare a scrivere, magari vi rispondono.
1: Eh sì.
0: Questi invece sono i Red Devil Riders. Beh, stiamo iniziando molto tranquilli, con la Feral Kid.
1: Effettivamente sì.
0: Ma ce n'è di roba. Ce n'è di bella robina. Come direbbe qualcuno, basta solo rimanere accollati qua a Blackout.

0: Red Devil Riders è una delle ultime uscite della Feral Kid Records.
1: Belli malinconici,
0: sì, molto. Invece una delle, la ultimissima uscita sono i Vipers, che invece sono dei buzzurri arrivati dal Medioevo praticamente.
1: Piero Scaruffi li ha recensiti come una cura medievale per i vostri culi.
0: Un EP in questo caso, boh, ci andiamo a sentire qualche brano, dai.
1: Vai con la buzzarreria.

0: continuiamo. I gruppi della Feral Kid Records, questi sono Utah Jets, che qua abbiamo fatto passare molto tempo fa.
1: Questo nome non mi è nuovo.
0: No. Sentiamo questo EP del 2012. Un punk hardcore un po' strano, storto.
1: Egg
0: dello fighi a fa.
1: Va tutto in quella direzione ormai.

0: Utah Jazz.
1: Ammazza, frichedelici.
0: Eh sì, sì, molto freak e delici. Continuiamo. Altra band, Feral Kid Records, no, Bad Anxiety.
1: Che
0: 3.
1: Dal nome mi sembrano meno frichedelici.
0: No,
1: eh,
0: no, infatti. Vanno dritti al sodo. Ci ascoltiamo tre brani velocissimi. Quello che dura di più è 59 secondi. Vai.

0: poi ce ne andiamo in Germania.
1: Ce ne andiamo in Germania. La voce dovrebbe avervi fatto capire qualcosa. Numi tutelari di questa trasmissione. Loro sono i Ding Dirg, che non sapevo uscissero anche per Feral Kid.
0: Eh sì, sono usciti. Questo mi sembra che era tipo una tape, una cassetta, una specie di raccolta dei singoli della band, non mi ricordo di dove, in
1: Munster,
0: Germania.
1: Munster.
0: Munster. Ricordo Beppe Grillo alla voce.
1: Esatto, Beppe Grillo mischiato con il più tipico tamarro tedesco degli anni Ottanta. Il risultato, sì, era interessante.

0: Dean Dirg. Intanto ci scrivono, ma al basso per sbaglio c'è Di Maio?
1: No, anche perché un Di Maio tedesco anni 80 non riesco a immaginarmelo.
0: No, quello era...
1: sicuramente un immigrato italiano tedesco di seconda generazione.
0: Infatti, tra l'altro forse ti sbagli con il... la side band dei Dean Dirg con Di Maio al basso, quelli che fanno... che si chiama La Piattaforma, che fanno un po' spunk.
1: Ah, oh, sì, sì, adesso ho capito di chi stai parlando.
0: Qualcun altro ci scrive, Sprech i Dolk, sì sì, me magni anche le mollic. I Dolch. Continuiamo con questo giro nella Feral Kid Records, etichetta di Buffalo. Questi sono i Quitman.
1: Molto varia nella proposta, direi.
0: Sì. Proprio bluesy, rock and roll garaggione.
1: E allora sentiamoceli.

0: Continuiamo.
1: Belli slabbrati questi Quitman.
0: Eh sì. Varie metafore sulla parola slabbrati. Comunque andiamo con un'altra band, gli Skate Corps. Qua si skate, eh?
1: Si skate, ricordiamo, ci stiamo facendo un giretto tra le produzioni della Feral Kid Records, ma con un motivo preciso. Uno, perché siamo, come dire, persone di gusto, e due, quindi sono già due motivi. Questa domenica, la Matinée Hardcore qui in radio, ci saranno i Science Band direttamente da Buffalo, che è la città della Feral Kid Records, in cui nei suddetti Science Band ci suona uno della Feral Kid. Il Feral Kid, forse.
0: Il? Sì, perché poi a uno la Feral Kid Records, l'altro c'è altre robe. Adesso
1: si danno da fare in quel di Buffalo. Sì, sì, sì, sì. Se avete delle curiosità sull'esistenza dei componenti degli Science Man, potrete chiedergli questa domenica dalle 18 qui in radio.
0: Affinità e divergenze fra Buffalo e Chivasso.
1: Sì, sì.

Rimanendo sempre sull'hardcore, sul giro hardcore della Feral Kid, Resist Control. Questa è Liberty in America.

0: Resist Control.
1: Mazzate, ci sono mazzate per tutti.
0: Adesso a chiudere questo giro nella Feral Kid Records, oltre ai Science Man, che poi ci ascolteremo più tardi.
1: Sì.
0: Questi sono i Telegenic Pleasure, roba un po' new wave, no wave.
1: Sento tastierine distorte.
0: Sì. 21:22, sempre in diretta su Blackout, Radio Kebab.
1: Nella fattispecie Radio Kebab.

0: qualcuno ci dà, come dice lui stesso, delle pillole di cultura. Buffalo è rinomata anche per le Buffalo Wings, lette di pollo piccanti. Scusate se mi intrometto.
1: Si mangia bene a Buffalo, quindi turismo enogastronomico anche da quelle parti.
0: Dovremmo fare un salto. Magari i voli, prenderli adesso, costano 20 euro.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Tutti a Buffalo, alla bersagliera.
1: E vai.

0: Adesso un attimo di raccoglimento.
1: Un attimo di raccoglimento con la Castle Park High School Orchestra, qualcosa del genere. Band and Chorus, scusate. Nella sua versione di Hotel California degli Eagles, vai vai, facci viaggiare.
0: Qualcuno ci scrive: fa un freddo biscio. Alza il volume della radio.

0: Vabbè, scusate per la tortura.
1: Hotel Califoggia, sonorità degna di una Guantanamo radiofonica.
0: Mi si rigano le gote di lacrime, basta per favore.
1: Sì, sì, effettivamente qui abbiamo esagerato forse.
0: Beh, basta, basta, dai, tagliamo i ponti. Sì,
1: prima
0: col
1: qualcuno, insomma, si lamentava al 3466673263 del fatto che fa freddo, qui si parla di lacrime e ha fatto versare un sacco di lacrime e avrà un sacco freddo David Allan Coe che ci ha lasciati.
0: Sì, scusami, volevo ritornare un attimo indietro. Le lacrime non sa perché il nostro ascoltatore o ascoltatrice, perché gli ricordano Nicca Costa.
1: Addirittura Nicca Costa, se la ricorda vabbè, solo più lui o lei.
0: Ok.
1: Dicevamo, è schiattato David Allan Coe, e allora noi dopo parleremo un po' di questo personaggio molto interessante e molto controverso. Intanto ci ascoltiamo un paio di suoi brani dal disco 18X Rated Hits Adults Only, e questo è il disco in cui parla di zozzerie, ma zozzerie.

0: non sapevo che David Allan Coe facesse le cover di canti di Natale.
1: Anche, ma insomma, in questo disco di cui parlavamo, di 18X Rated Hits, insomma, ci sono le sue covers, cover versione zozzona di pezzi che si possono riconoscere. She never said a
0: word. Ma questo?
1: No, questo è un originale, parla di una storia triste, lui viene lasciato dalla sua donna, ci rimane molto male, soprattutto perché trova delle tracce inequivocabili di sperma nel letto.
0: Sul cuscino.
1: Sul cuscino. Aia.

0: in diretta qua su Blackout. Intanto ci arriva un messaggio al 3466673263. Una domanda: sarà stato il cavallo?
1: Potrebbe
0: essere. Rispetto alle macchie,
1: potrebbe essere.
0: Probabilmente non è di questo avviso il nostro Dave Allan Coe.
1: Dave Allan Coe, che ricordiamo, personaggio più unico che raro, autodefinitosi long-haired redneck, il redneck capellone, che era anche un pezzo, uno dei sei successi, outlaw countryman, come Johnny Cash, come Waylon Jennings, ma molto molto peggio, perché tipo è stato circa 20 anni in galera in vita sua per tutte le minchiate che ha combinato. Insomma, un bel marcione, ha avuto anche delle hit, ma si è mangiato tutti i soldi, quindi insomma outlaw davvero, anche perché faceva parte della gang di motociclisti dell'Outlaw Chapter del Kentucky, quindi insomma non un qua, nemico giurato degli Hells Angels e viceversa, insomma nozzozzone. I took my
0: mail ego. Uno che la vita se l'è vissuta
1: fino alla fine.
0: Yeah.
1: E ci ascolteremo ancora qualche pezzo dopo, perché ribadisco, 18X Rated Songs è un gran bel disco, come ad esempio Nothing Sacred e Underground Album, due dischi che in realtà sono usciti ma non sono mai stati distribuiti, sempre di Dave Allan Coe, perché il contenuto era talmente elevato in fatto di schifezze, volgarità, bestemmie, blasfemie, che nessuno ai tempi si è sentito di, come dire, di diffonderli.
0: Qualcuno addirittura paragona David Allan Coe come il Lou Reed del country.
1: È un'interpretazione interessante, e non ci ha lasciati solo lui, ci ha lasciato una persona che noi conosciamo per averci detto una frase di 8 secondi.
0: Ah, è il momento?
1: È giunto il momento di ricordare così De Botto, che ci ha lasciato la voce di questa cosa qui, e non solo la voce, perché
0: aspetta.
1: Si vedeva tutto. Vediamo. Suspense. Sentiamo.
2: Tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva. Tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva. Tonno insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva.
0: E avete capito, Così De Botto, senza senso,
1: esatto,
0: ci ha lasciato
1: Franco Botto, che credo abbia fatto solo questo nella sua vita, o ce lo ricordiamo solo per questo motivo, questi 170 grammi di bontà in olio d'oliva.
2: Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva. Insuperabile, 170 grammi di bontà in olio d'oliva.

0: Well, you can talk about your lovers and your backdoor pimps, you can talk about your Hollywood fags. If you want to know the baddest motherfucker in the world, then I'm the greatest lover alive. Jackie Onassis was a snuff queen for me before she ever got rich. And it would take the average man a day and a half just to satisfy that bitch. Why, the Queen of England gave me the key to the whole damn country of France. And it only took me 15 minutes to get into her pants. But I fucked and
1: E quindi questo era il necrologio per David Allan Coe.
2: Sì, magari dopo qualche altro pezzo ce l'ascoltiamo, perché ribadisco, 18 X-Rated Songs è un gran bel disco per gli amanti della merda sonora come noi e come voi. E altro necrologio, altro schiattato della settimana.
1: Eh sì, Michael Yonkers a quanto pare ci ha salutati.
2: Come dire, ha raggiunto il paradiso dei nerds più nerd.
1: Uno che le chitarre se le autocostruiva per far uscire fuori il suono più fazzoso e più riverberato di sempre.
2: Eh sì, lo salutiamo, sei stato un grande, ha reso le nostre orecchie un posto in cui ronzava tutto.
1: Come questo brano Micro Miniature Love.
2: E vai. TikTok.

0: l'abbiamo salutato Michael Young.
1: Ciao ciao, ci starai sicuramente ascoltando dall'alto dei cieli del nerdismo.
2: Taliban, Screwfix, Triper.
0: Adesso cosa ci sentiamo?
1: Ci sentiamo questo trio irlandese, gli Vzevele, non riesco neanche a pronunciarlo, Vzevelod Polki Plotkin, secondo me è fatto apposta per i mentecatti come me, che nel 2004 hanno fatto uscire Your Uncle's Butcher, un disco che parla di come si viveva nelle, insomma, nella parte centrale dell'Irlanda in quel periodo. Spoilerissimo, si viveva di merda, e noi ce li ascoltiamo.
2: The Choice, Supermax at Galway Plaza, or Burger King at Enfield. Moat and Horsleep.

0: Beh, eravamo a Dublino.
1: Sì, siamo fatti un bel giro nel Middle Ireland, come si intitola questo bel disco degli Vsevolod Plotkin, ce l'ho fatta a dirlo questa volta, e anche qui, insomma, rimaniamo sulle basi sintetiche, ma ci aggiungiamo anche le chitarre e parliamo anche qui di posti di merda come la Middle Ireland, ovvero ce ne andiamo dalle parti dei Big Black, ce ne andiamo a Jordan, Minnesota, per la precisione, quel gran pezzo con cui inizia quel gran bel disco.
0: Boh, due note si riconosce.
1: Vai.

0: 1985, quando usciva questo Atomizer dei Big Black,
1: gran bel disco. Come successivo Songs About Fucking e Caro Kebab, un giorno ci andremo a Jordan, Minnesota, per vedere se è davvero così orrendo come ci fa intuire questa canzone.
0: Tra l'altro anche Michael Young sarà da Minnesota, tutto torna.
1: E visto che si parlava insomma di Irlanda, insomma isole britanniche, si parlava di posti di merda, noi ce ne andiamo a Manchester, dove c'è un altro modo di descrivere la depressione di quelle zone, ed è il modo che utilizza Jimmy Brown,
0: un nostro amico
1: che abbiamo già messo qua in radio, il mega depresso alcolista di Manchester, che racconta la sua triste vita nelle canzoni. E allora ci ascoltiamo I'm Quitting Prozac to Continue Drinking and How I Do Stop Crying When I Masturbate.

0: Scusate, ma
1: la tecnologia ci rema contro.
0: Ci ha fottuto.
1: Si sa che Radio Kebab è un programma antico e vetusto, e noi con tutti sti pulsantini da schiacciare non ci capiamo niente.
2: Infatti vorrei leggervi un messaggio, ma non riesco.
1: Infatti non riesci neanche a fare lo scroll sul telefono.
2: Mamma
1: quindi non
2: mia.
1: Ci siamo.
2: Aspetta che mi lecco le dita.
1: Questo dettaglio potevamo metterlo e vai al messaggio, grazie.
2: Ma che bella voce, questo è un finto depresso.
1: Sì, l'abbiamo sgamato.
2: Così, queste opinioni tranchant.
1: Sì. So I lay down and begin to wake. I think of you.

0: salutiamo il nostro amico Jimmy Brown.
1: Mi raccomando, continua così, rimani depresso, rimani vero. Chitarre, batteria campionate. Allora, torniamo un po' più nel presente. Dopo i Big Black, una decina di anni fa usciva questo 7 pollici degli Eurochrome. Se iniziamo con I Don't Wanna Be Like Me, che è un gran bel messaggio.

0: Questi erano gli Urochrome. Sì, intanto ci arriva un messaggio. Stasera siete belle calde.
1: Eh sì, Jimmy E. Brown ha scatenato la curiosità. Infatti la stessa persona che prima ci diceva è un finto depresso, la voce è bella ma ci mente, ci racconta palle.
0: Ci manda una foto di Jimmy E. Brown che non so dove l'ha trovata, forse su Tinder, di lui seduto su un cesso con i pantaloni calati. E ci scrive, ok,
1: c'è anche una pinta di Guinness in mano.
0: Ah, è vero, mica piena, piena di cosa non si sa. Ok, me lo immaginavo un po' diverso, tipo Manduria invece. Ma che c'entra Manduria?
1: Lo so, performer, one man band, sarà quello il collegamento.
0: Ma chi lo sa? Che suonerà al Black Fest, tra l'altro, Manduria.
1: Sì, sì, così, iniziamo a buttare qua e là qualche gemma, qualche perla.
0: Più che altro qualche pirla.
1: Quelli quanti ne vuoi, Achilli, Achilli.
0: Ma andiamo avanti.
1: Eh sì, a proposito di suonare in radio, li abbiamo evocati prima, gli Science Man, che saranno qui alla Blackout House questa domenica 10 maggio per una bella matinée hardcore. Ci siamo ascoltati un po' di gruppi con chitarra e batteria campionata, e anche loro agli inizi, anche lui agli inizi, quando
0: sì, era da solo
1: un progetto solista, insomma si dilettava in questo modo sulla falsariga di Steve Albini e tanti altri cervelloni.

0: Science Man quando era ancora da solo.
1: Esatto, quindi quando era il Science Man.
0: Il Science Man. Poi i Science Man si sono moltiplicati grazie alla clonazione.
1: Sì, la scienza dà
0: e toglie, ma questo lo vedremo domenica
1: esatto,
0: pomeriggio.
1: Qualcosa ci toglieranno sicuramente, i padiglioni auricolari, i timpani, tutta quella parte, come dire, verrà polverizzata.
0: Nel matinee punk di questa domenica dalle ore 18. Science Man è un paio di band torinesi nuove, Italio, gli Ecoterrorismo, di cui non abbiamo da farvi sentire, quindi dovete venire
1: sorpresa,
0: per forza domenica a sentirli e basta. Invece per quanto riguarda i Science Man ce li andiamo a sentire dal loro ultimo disco, Monarch Joy.
1: Di nuovo, vai.

0: Fettine panate.
1: Perché si personalizzano le Harley? Cosa cambia? Perché si fa questa cosa?
2: Guarda, non è che c'è tanto da vedere. Con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere. Può compagnare solo.
3: Vabbè, Radio Kebab può accompagnare solo.
4: Solo.
3: Qualcun altro ci scrive. Picchiano, forse riferito ai Science Man.
4: Secondo me sì.
3: Sì. Poi invece ce ne andiamo in Russia.
4: E anche questi picchiano i Futurat.
3: Chiaramente i nomi dei brani sono in cirillico, quindi,
4: ci scusiamo con tutti coloro che parlano russo e vabbè, non ci proviamo neanche.
3: Meglio così, un bel demo disco, una cassetta del 2021 dalla Russia con amore.
4: Vai.

0: ci scrivono al 34666 73263. Finalmente una voce femminile. Io lo volevo chiedere proprio qualcosa di Riot Girl, ma non so se...
1: Beh, boh, sì, russi sono russi, dai.
0: Ma che cazzo,
1: non lo so, cercate di dare una spiegazione plausibile.
0: Questa sembra una voce femminile, comunque vabbè. Magari più tardi.
1: Secondo me dopo 2 ore di Radio Kebab i nostri ascoltatori iniziano ad avere problemi uditivi. Potrebbe essere quella.
0: Allucinazione a sfondo mistico.
1: Competitivo.
0: A livello uditivo. Andiamo avanti. Gli ultimi 2 brani per quanto riguarda Radio Kebab questa sera.
1: Sì.
0: Non c'è il Tiger Knight, ma... Poi io mi allargherò un po', magari farò un po' sentire alcuni dei gruppi che suoneranno al Blackout Fest.
1: Eh sì.
0: Andiamo con i Gibson Brothers.
1: E anche loro, numi tutelari di questa trasmissione, si sculetta.

0: questo è Tav Falco.
1: Sì, dopo i Gibson Brothers non poteva mancare pure lui, sempre a proposito di rock and roll zozzone dalle parti del sud.
0: Fan Mob, il brano in questione.
1: E io su queste note allegre vi saluto, sono giunto al capolinea questa settimana, vi lascio nelle mani del nostro kebab, solo pensare le sue mani su di voi mi crea una certa eccitazione. E Auf Wiedersehen.
0: Ci sentiamo mercoledì prossimo
1: ci sarò.
0: Radio Skebab. Noi continuiamo con un po' di musicaccia.

Tom Falco and the Pantheon's Barnes. Adesso ce ne va un po' a sentire due band che suoneranno questo venerdì al Paso. Credo qualcuno ci scrive e ci chiede: come siete andati ieri sera a Berlino? Boh, non lo so, di cosa stai parlando? Non saprei. Boh. Dicevo, il Paso questo venerdì 8 maggio, concerto con i Space Bucket da Toulouse, France, che state ascoltando e ci ascoltiamo.

Space Bucket da Toulouse, che suoneranno questo venerdì al Paso insieme ai Liguri Le Carogne per seguire DJ set rock and roll con Mystic Sister.

Le Carogne, questo venerdì live al Paso insieme agli Space Bucket. Fate un salto in via Pazzo Buore 47, segnatevi questa data. E adesso passiamo al Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno.

un pezzo featuring con Adam Scon, che avrete visto anche un annetto e mezzo fa qua alla Blackout House, a Mondista. Ottimo, direi.

Questo pezzo si chiama Nice Camicia, ma buona camicia a tutti, dai West Riviera, che suoneranno al Blackout Fest il venerdì 12 giugno.

West Riviera. Qualcuno ci scrive, ci chiede: Blackout Fest romanticone? Non lo so, adesso andremo a sentire anche gli altri, le altre che suoneranno venerdì 12. Dalla Liguria ce ne andiamo in Kenya, un bel passaggio, un bel tragitto. Lei è Mako Siri.

Marco Siri, producer Kenyota, già su Niega Niega Tapes. Sentendo qualche brano da Afro Future Tech volume 1.

0: ragazzi, andiamo avanti. Venerdì 12 giugno, sempre Blackout Fest. Andiamo con roba ancora più pesante. Andiamo sull'Arch Noise, roba inglese. Lui è Nail Breaker. Un venerdì pesante, anche se è d'estate.
1: England is mine, and it owes me sympathy.

I'm sure for

Ecco,

Nail Breaker. Passiamo a un'altra band che suonerà il 12 giugno al Blackout Fest. Arrivano dalla Sardegna, Gentileschi.

Gentileschi sui 105-250 di Blackout. La band sarda che suonerà il 12 giugno al Blackout Fest. Cantante turca. Qualcuno ci scrive: un programma vario. Beh, in effetti sì, molto vario, molto su e giù, altalena. Proviamo a sentire altro. Un altro act che suonerà in quel venerdì, ovvero Ossia. Sentiamo un po'.

Ossia, tra Bristol e Italy. Sì, basseggia duro.

sempre il venerdì 12 giugno del Blackout Fest 2026, che vabbè, non l'ho ancora detto, sarà al Manituana, in Largo Vitale 100 e qualcosa. Andiamo in Polonia adesso. Sixa, duo basso distorto e spoken word.

Six dalla Polonia, duo voce basso elettronica, suoneranno il 12 venerdì 12 giugno alla Blackout Fest. Adesso andiamo al sabato, torniamo in Sardegna, lei è Dalila Kairos, anche lei molto improntata sulla voce. Eventi sempre in diretta su Blackout. Buon ascolto.

E continuiamo con questo giro nel Blackout Fest 2026. Siamo al sabato 13 giugno. Avete ascoltato Dalila Kairos. Poi andiamo sull'hip hop, rap. Un as fra New York. Show the Fond o Zurigo, boo. Comunque Svizzera. Abstral Compost e Oddati insieme per un bel live tosto, direi. Abstral Compost svizzero, l'abbiamo già visto anche qua la Blackout House. Check. Poi da New York City, Oddati.

body. 23:30. Sempre agganciati a Blackout. Ricordo i numeri 34666 73263, se volete scriverci, mandarci un messaggio, vocale, WhatsApp, Telegram, boo, qualcosa del genere. Ci siamo. Siamo sempre al sabato del Blackout Fest 2026. Ci ascoltiamo un po' di DJ set del nostro amico DJ Pisolino, le sue selezioni, un po' down tempo.

E allora, DJ Pisolino, il suo DJ set, stiamo ascoltando. Arrivano anche un po' di messaggi, grazie. Vabbè, vi piace DJ Pisolino? Sicuramente potrete sentirlo live alla festa di Blackout 12, 13, 14 giugno. Poi un altro messaggio che va a Baro Repuso, beh, non esageriamo. Allora, adesso ci diamo una bella botta, diciamo. Rimaniamo sempre al sabato del Blackout Fest. Andiamo con un po' di Speedcore Gabber. Loading is what you do, we learned it from you. We learned violence from you. Lei si chiama Landy, ma mi sa che si fa chiamare tipo Mara Venier o qualcosa, una roba del genere, non ho capito. Sentite qua.

Ok, grazie. Un messaggio è arrivato qua al 34666-73263. Sappiamo esattamente chi è che sta mandando musica, che manderà musica, farà un live set Gabber Speedcore al Blackout Fest il sabato a Mara Venier. Ci suggeriscono, eh sì, non mi ricordavo esattamente. Mara Venier. Beh, direi di cambiare, rimanendo sempre al sabato, andiamo su una band che arriva dall'Australia, rock and roll, garage, eccetera. Loro si chiamano Stepmother. Buon ascolto.

Stepmother, bella power trio dall'Australia. Suonerà al Blackout Fest 2026 al Manituana 12, 13, 14 giugno. Il sabato suoneranno anche gli Swear, Showgaze dalla Liguria.

mezzanotte in punto, stiamo ascoltando gli Swear che suoneranno al Blackout Fest 2026 il sabato 13 giugno. Vi ricordo sempre i numeri per scriverci in questo momento: 34666 73 263. Potete anche farci degli squilli, e gli squilli potete farli anche allo 011 24 95 669. Adesso dal sabato passiamo alla domenica 14 giugno del Blackout Fest. Altra giornata interessante, musicalmente parlando,

chissà se indovinate la band che sta suonando. Vi do ancora qualche minuto. 34 666 73 263.

Mezzanotte 5 minuti. Un bel saluto ai nottambuli, le nottambule di Blackout, i blackoutiani, i blackoutiani all'ascolto. Stiamo ascoltando un po' di band live set, live act che suoneranno al Blackout Fest 2026 12, 13, 14 giugno al Manituana. Festa, gran bella festa per autofinanziare Radio Blackout, che va avanti così dal 92, 1992. Autogestendosi, autofinanziandosi con i vari concerti, serate, presentazioni di libri, fumetti, che cazzo ne so, qualsiasi cosa. E comunque, non avete indovinato, loro sono i Wakaka. Dalla provincia di Cuneo, che suoneranno la domenica 14 sentite che roba.

Caca. Dal disco Materia Terza, questa è Lamezia. Domenica 14 giugno, Blackout Fest, per vedere i Wakaka. Quella giornata sarà anche piena di one man band molto diverse fra loro. Un paio sono brasiliane portoghese. E ci andiamo a sentire la prima, i Felinto, i Uvelind. Buon ascolto su Blackout.

mezzanotte e 13 minuti, sempre blackout in diretta. Non più mercoledì, ma giovedì 7 maggio

per i nottambuli e le nottambule all'ascolto. Siamo qua a farvi ascoltare un po' di musica. Felinto. Do Brasil.

Café Linto dal Brasile. One Man Band che suonerà al Blackout Fest 2026.

come al solito il Blackout Fest è sempre un crogiuolo di varie persone da tutto il mondo, dal Kenya all'Estonia al Brasile, da Cuneo all'Australia. Ci piace, ci piace svariare e svarionare.

allora, rimanendo in Brasile, dicevo, rimanendo in Brasile, da Felinto passiamo a Calusin. Sentiamo un po'. Sempre ritmi spezzati. Domenica 14 giugno, Blackout Fest. E un saluto a chi ci scrive. Buonanotte, altrimenti svariono troppo domani al lavoro. Buonanotte a te.

Qui è sempre Radio Blackout. Mezzanotte 24. Un saluto, un bacio, un abbraccio a chi si è messo ad ascoltare il segnale solo ora. Blackout la potete ascoltare in FM sui 105.25 o punto 30, anche forse meglio, oppure in streaming su radioblackout.org o anche su Radio Garden, le varie app per ascoltare le radio in streaming e anche in DAB, Digital Audio Broadcasting.

stiamo ascoltando un po' di musica che sentirete live al Blackout Fest 2026 il 12, 13, 14 giugno al Manituana. Siamo ormai alla domenica. Dopo Calo Zin ci andiamo a sentire dall'Estonia Alien State, sempre One Man Band, molto più sul punk.

Alien Estate dall'Estonia. Suonerà la domenica. Di 14 giugno al Breakout Fest. Adesso andiamo avanti. La domenica ci sarà anche un altro one man band più rock and roll, ovvero Manduria. Ci andiamo a sentire.

Manduria. Andiamo di rock and roll. Blackout Fest 2026. Ci siamo, segnatevi questa data.

beh, ce n'è di robina interessante per il Blackout Fest 2026. Tra elettronica, rock and roll, chitarre, beats, hip hop e tutto quello che puoi immaginare, immaginalo. L'importante è sostenere Blackout. L'importante è sostenere questa radio che dal 92 si autogestisce. Nessuno viene pagato, nessuna viene pagata per trasmettere. Solo passione, solo voglia di portare avanti questo progetto radiofonico.

senza pubblicità, solo musica, solo controinformazione, chiacchiere, deliri, quello che vi viene in mente. Blackout alla fine. Blackout.

Mezzanotte 43. Sempre in compagnia di Radio Blackout. Tony Labriola, Blackout. E secondo me ci va un po' di mare chiaro, un po' di mare chiaro, un po' di mare a Cannes, Marek. Sentiamo, sentiamo.

La notte di Blackout. 34 666 73 263, se volete scriverci, mandarci messaggi WhatsApp, Telegram, messaggi vocali, foto.

marecchiare. Nugenea. Vediamo di andare un po' più sul blueseggiante. Andiamo con Oligolightly. Voi state sempre agganciati su Blackout. Siamo qua, siamo qua.

Holly Golightly, Anyway You Like It. Andiamo con Jack Oblivion, I'm Too Old For You. Buon ascolto su Blackout.

0: Jack Oblivion. Se avete qualche richiesta, scrivete al 34666-73263. Mandate. Non si sa mai.
1: Che cazzo me ne frega le Sanremo a me! Io c'ho da sentire l'heavy metal progressive, il rock tecnico, il blues, il country western, il jazz, la fusion, ma posso pensare a Sanremo? Ma io posso!
0: Neanche noi, caro Richard. Andiamo con un po' di blues, però appunto... Se avete qualche richiesta, qualche brano che vi viene in mente, volete ascoltarlo proprio in questo momento. Questo è il momento. Andiamo con Slim Harpo, un po' di blues.

Rooster Blues. Lighting Slim. Voi mi sa che siete sempre su Blackout. Praticamente l'una 0010 in diretta, sempre in diretta.

0: il silenzio della notte. Lightning Slim, ce ne va a sentire Bobby J. Buon ascolto.
1: Red sails in the sunset.
0: E poi cambieremo decisamente mood.
1: Please carry my loved one.
0: Però lo dovete, lo scoprirete ascoltando solo Radio Blackout.

0: Red Sails in the Sunset.
1: Tomorrow we met
0: Bobby J.

1 e 3 Joy Division, Atmosphere.

qualcuno mi chiede se sono andato in cantina. Ci sono caduto, in effetti ci sono caduto in cantina, ma sono ritornato qua, va, dai, per fare un po' di selezioni decenti.

rimaniamo negli anni 80. Andiamo con i Kraftwerk per farci un bel viaggione alla fine.

se siete in autostrada, in strada in generale, qua anche a Torino, in Corso Toscana o Corso San Maurizio o via Vatte la Pesca, secondo me questo è il brano per voi in questo momento.

Kraftwerk, Autobahn. Autobahn di qua e di là. L'una e 10 minuti, sempre in diretta su Blackout, Radio Blackout, 105.25 in FM, anche in DAB, oppure ci potete ascoltare in streaming su radioblackout.org. O che ne so, in altri vari siti di streaming come Radio Garden e altri, boh, adesso non mi vengono in mente. Adesso andiamo con un bel brano, un classicone direi. Magari qualcuno non lo sa, l'originale non è dei Clash, ma è... è già partito, dei Equals.

Police on My Back, Clash. Ci siamo sentiti sia con l'original degli Equals, questa dei Clash. Sempre Radio Blackout 105.25. Andiamo con una doppietta adesso. Torinese americana. Così, Frammenti e Steppenwolf di seguito. Secondo me ci sta a quest'ora. Fatevi sentire al 34 666 73 263.

0: Mister Steppenwolf con The Pusher. Luna e 20, sempre in diretta su Blackout.
1: The Pusher.
0: Oh sì. Cercate di seguire il vostro spacciatore di fiducia. In questo caso qua ai controlli di Blackout. Se magari avete qualche suggerimento, il numero è sempre quello, 34 666 73263.

Steppenwolf. Adesso andiamo a una band direi post Steppenwolf, molto più pesante. Ha preso la lezione degli Steppenwolf, ma in un altro modo, in un'altra epoca. Sto parlando degli Sleep. Dragon Out, buon ascolto.

la notte di Blackout. Sleep, Dragon Out. Dal blues distorto e dilatato degli Sleep passiamo a un blues original, direi blues country, sempre dalle parti della Louisiana, quindi molto fangoso. Bisognerà stare attenti con il fango, perché poi ti tira giù.

Questi sono i gioielli dello Swampland. Sidney Brown and Joel Sonier.

0: cioè cercare attraverso questo spago, no? Legati, ma da quale spago, come ho detto nella settimana, nella puntata scorsa, insomma, capire laddove ci porta, no? Se c'è qualcuno che ci sta tenendo ancora per la coda, mentre noi vogliamo andare avanti, vogliamo espanderci, vogliamo espandere la nostra mente, vogliamo espandere la nostra cultura musicale, e invece cercano di sopprimerci, di farci entrare in delle casse, di farci diventare uguale agli altri, ma anche i nostri genitori a volte, no? Ci indicano delle strade che non sono proprio quelle luminose. Io devo dire che quando faccio una strada e vedo un punto, no, che mi porta lontano, no? Magari vedo una piccola luce sulla sinistra, no? Fioca, eccetera. Invece di fare la strada lunga e percorso, vado a vedere ma cosa sarà quel lumicino strano, no? Che mi porta su strade inferiori, magari seguendo quello che io chiamo un Cristo Pinocchio, che sarebbe l'incrocio tra il viso di Cristo e la faccia di Pinocchio in un piccolo giocattolino elettronico, no? Che tu appunto devi cosare, no? Con la cosa, no? No? Devi caricare, no?
1: Take one.
2: Siamo sempre con il Cristo Pinocchio. Io farei così, cambierei da di palo in frasca così.

0: Millarno.
1: Chissà se siete ancora all'ascolto.
0: Sì, Millarno.
1: O state lì silenziosi, silenziose, svarionando. Allora cambiamo musica. Di Palo in Frasca.

E a quanto pare c'è qualcuno che ci scrive: eh sì, che ascoltiamo e svarioniamo sicuramente. Ci siamo, ci siamo.

Beh, qua è una richiesta arrivata negli studi, molto pesa. Special interest, un interesse molto speciale.

Caius. Supa Scoopa and Mighty Scoop. L'una e 45 ancora in diretta su Blackout. Ancora qualche brano e poi vi saluterò. Vi lascerò alla bobina. Ma con molta calma.

mi aspettavo delle nuove tecnologie, delle nuove cose, erano dei trattamenti, per cui alla fine questa manifestazione per presentare agli sponsor questi trattori, gli dissi, Palmizio, sono molto belli questi trattori, ma non vedo niente di speciale, niente di innovativo rispetto ad un trattore che sta nella norma. E lui mi fa, Richard, meno c'è, meno si rompe. Ed è una frase che vi voglio lasciare anche a tutti i chitarristi: meno c'è, meno si rompe.

numero è sempre quello, 34666 73263. Io vi lascio con un brano incredibile, Sister Ray dei Velvet Underground, in un live. In un live. Quindi ce n'è da ascoltare. Rimanete agganciate a Blackout, accollate, aggrappate.

La diretta ricomincerà domani mattina verso le 9. Se no più tardi, fate voi. Intanto Sister Ray, Velvet Underground. Un bel live del 1969 a San Francisco. Fatevi addormentare, fatevi evaporare dai Velvet. Rose and Miss Rayon, they're busy waiting. Evaporiamo assieme. Who just got here from Alabama? Nient'altro.